0: corrido.
1: Radio Verona, in love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
3: Comunque sia, l'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già, tra gli alberi e il silenzio della notte.

0: Comunque sia, ne ho fatte di promesse, ma l'unica in eterno resti tu.
1: Radio Verona In Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
2: La società ci giudica, ma noi siamo parte della società, quindi ci giudichiamo ed anche mia la colpa se mi sento diverso. Sai cos'è la libertà?

0: Radio Verona in Love.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Verona. In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica. Sabrina.

meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accademia Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 26 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere almeno obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione e assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, restate con i piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni, per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi. Se credete nelle vostre idee, difendetele fino alla fine. Avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie, qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercate di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie. Prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi di ottimo umore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona, Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Verona.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
0: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con 6 Italiani.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, ben trovati. Amministrative nel veronese, civiche, centrodestra protagonisti nei 10 comuni al voto. A San Bonifacio andranno al ballottaggio il civico centrista Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, sostenuto invece da Fratelli d'Italia e Forza Italia. A Soave vittoria per Denis Adami, vicino alla Lega, con quasi il 69%. A Vegasio confermato Eddie Tosi, area Forza Italia. Mentre a Trevenzuolo rieletto Eros Torsi, anche lui forzista. Successo civico a Colognola i Colli con Giovanni Migliorini, area civica vicino al centrodestra, mentre a Bonavigo Romina Chiavelli, anch'essa di una lista civica vicino al centrodestra, diventa la prima sindaca nella storia del paese. Affluenza media nel veronese al 57%, in calo rispetto alla precedente tornata. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 26 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. La tragedia a Zimella, dove domenica pomeriggio è morto annegato nel Gua un ragazzo di 15 anni, la vittima è Ibrahim Anniba, residente a Pressana. Il giovane si era tuffato con due amici vicino al vecchio mulino sul fiume, ma lui non è più riemerso, probabilmente bloccato dalla melma sul fondale. Inutili soccorsi, i carabinieri di Legnago stanno indagando sulla dinamica della tragedia, la salma sarà trasferita in Marocco per il funerale. 10 milioni di euro di investimenti sulle strade del comune di Verona, tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole nel servizio di Tiziano Abbronzato, l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
4: È già conto la rovescia per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate. A Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
5: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti e da un piano di asfalti.
4: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce.

0: voce in via Scarlatti.
1: Stava danneggiando alcune strutture del pronto soccorso del Policlinico. Domenica sera la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne originario della Romania a cui sono stati contestati i reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'intervento degli agenti delle volanti è scattato intorno alle 23 dopo la segnalazione da parte del personale sanitario e degli addetti alla vigilanza presenti al triage. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ieri ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte a settimana. Sabato 30 maggio, giornata da bollino nero sull'asse del Brennero, una manifestazione ambientalista in Tirolo proprio contro gli scarichi e lo smog prodotto dai camion provocherà la chiusura dell'autostrada austriaca A13 e pesanti ripercussioni anche sulla A22 del Brennero. Prevista l'uscita obbligatoria a Vipiteno per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 20 e stop ai mezzi pesanti verso nord. Autostrada del Brennero parla di catastrofe totale, mentre a trasportatori e turismo temono disagi, cancellazioni e pesanti perdite economiche. Vannacci inaugura a Verona la prima sede veneta di Futuro Nazionale in via del Minatore, lo sentiamo nel servizio di Valentina Burati.
2: Ha scelto Verona per la sua posizione strategica nel cuore del nord-est, ma anche perché qui vanta numeri importanti e in continua crescita. Roberto Vannacci, all'inaugurazione della sede triveneta di Futuro Nazionale in via del Minatore, ribadisce il ruolo del partito come sé stante della destra, l'unico in grado di rimettere dritta la barra dei valori, famiglia tradizionale, identità italiana e cristiana, stop all'immigrazione incontrollata.
3: La destra ha perso la Trebisonda probabilmente e quindi arriva Futuro Nazionale che è una specie di sestante, fa il punto nave, ristabilisce la rotta giusta e andiamo avanti.
2: Per evitare affollamenti e problemi di ordine pubblico, l'inaugurazione è stata limitata alla stampa, l'incontro con i simpatizzanti spostato a pranzo alla birreria Pedavena. I tesserati oggi sono 64.000 e crescono a ritmo di 1.500 al giorno, dice il generale. Il 10% sono veneti. Tra questi molti volti noti, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale e ora coordinatore triveneto del partito. Francesca Martini, leghista di ferro, già sottosegretaria e assessora veneta alla salute. L'ex Fratelli d'Italia Gio Formaggio, il primo cittadino di San Mauro di Saline Luciano Alberti, primo sindaco vannacciano a cui se ne aggiungerà presto un altro nel Veneto. In vista delle politiche del 2027 l'europarlamentare si dichiara aperto ad alleanze ma senza compromessi.
3: L'alleanza ci sono margini purché si adeguino alle nostre linee rosse che sono quelle della destra, perché oggi probabilmente abbiamo una destra che fa più la sinistra non alla moda.
1: Siamo al traffico e alle previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento il traffico è ancora scorrevole sulla 4, nonostante la presenza di numerosi cantieri. Andiamo ad elencarli: verso Venezia tra Peschiera e Somma Campagna, poi ancora verso Milano tra Verona Est e l'allacciamento a 22 Modena Brennero e anche in direzione opposta verso Venezia tra l'allacciamento a 22 e Verona Est. Ancora lavori verso Venezia tra Verona Sud e Soave e in direzione opposta tra Soave e Verona Sud, quindi verso Milano. Scendendo troviamo ancora cantieri tra il bivio A57 e quello A4 A13 in direzione sia di Milano che di Venezia. Andando sulla 22 del Brennero invece troviamo delle code per mezzi, per traffico, code sono di mezzi pesanti in carreggiata nord, tra Bolzano Nord e il Brennero in città. Al momento il traffico è sostenuto ma ancora scorrevole sulle principali arterie che portano verso il centro. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Meteo.
1: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico anche oggi a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 21, venti assenti al mattino, al pomeriggio deboli da sud, allerta meteo prevista per AFA.
9: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona tempo reale.
1: E buongiorno, buon martedì 26 maggio da Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp per intervenire in diretta è il 335 60 11 610. Sono le 7 e 13 minuti e 45 secondi, una mattinata che si apre con la politica italiana che torna a parlare il linguaggio delle urne. Le amministrative ridisegnano diversi equilibri, il centrodestra conquista Reggio Calabria e difende Venezia, città simbolo che la Premier Meloni definisce mondiale. A Salerno torna invece Vincenzo De Luca, mentre il campo largo tiene a Prato e prova a consolidarsi in altre città chiave. Affluenza però in calo, vota circa il 60% degli aventi diritto, quasi 5 punti in meno rispetto a 5 anni fa. Segnale politico, anche sociale, con una partecipazione sempre più fragile. Sul piano internazionale resta invece sospeso il dossier più delicato, quello tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono tra aperture prudenti e minacce mai davvero ritirate. Trump prende tempo, Teheran dice che i progressi ci sono ma che un'intesa non è vicina. Nel frattempo gli Stati Uniti colpiscono obiettivi iraniani nel sud del paese, parlando di autodifesa, e in questo scenario poco promettente continua anche la tensione attorno alla flottiglia diretta verso Gaza. Nuovi attacchi sono stati denunciati questa volta in Libia, con alcuni attivisti feriti, pare dal governo di Haftar. I mercati però scommettono ancora sulla diplomazia. Milano chiude ai massimi storici, mentre gas e petrolio scendono. E poi c'è il messaggio che arriva dal Vaticano e che questa mattina sta facendo discutere il mondo della tecnologia. Nella sua prima enciclica, Leone XIV invita a disarmare l'intelligenza artificiale, mettendo in guardia proprio contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi. Un testo che parla di etica, lavoro, materie prime, algoritmi e nuove forme di dipendenza umana dalla tecnologia. Un richiamo alle big tech che arriva mentre l'intelligenza artificiale entra oramai ogni giorno nelle nostre vite. In Italia intanto scatta il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati dall'Uganda con febbre alta. I test tuttavia sono negativi, ma resta alta l'attenzione sanitaria internazionale sul focolaio africano. E sempre stamani seguiremo anche gli sviluppi del caso dei sub morti alle Maldive. Iniziano le autopsie, cresce la polemica sull'Università di Genova dopo la cancellazione online dei profili delle ricercatrici rimaste coinvolte nella tragedia. E naturalmente ci occuperemo anche delle notizie da Verona e dal Veneto, della viabilità, del tempo, delle aperture dei quotidiani e ovviamente della politica, inevitabile con i protagonisti dei fatti questa mattina ai nostri microfoni.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio
10: per...
8: Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Un dato su tutti colpisce di queste amministrative 2026, e cioè Venezia, perché ci si aspettava, secondo i sondaggisti, un risultato vincente per la coalizione di centrosinistra capitanata da Andrea Martella. Così non è stato. Quest'ultimo appunto ha riscosso e ha portato a casa un 38% di consensi a fronte di un 52% di Venturini, sostenuto dal centrodestra e facente parte della giunta uscente del sindaco Brugnaro. Ci si interroga su perché la sinistra possa avere perso così clamorosamente anche a Venezia, e questa mattina, insomma, se andiamo a leggere i titoli dei quotidiani del Veneto, quindi non soltanto l'Arena, la Nuova Venezia scrive proprio: Venturini ciclone su Venezia, il candidato del centrodestra stravolge le previsioni e viene eletto già al primo turno con il 52% dei voti, Brugnaro è stato premiato, il nostro governo, il centrosinistra poco sopra il 38%, la lista civica fa il pieno, male i partiti. Altri titoli simili, perché è un po' così in tutto il Veneto: Mattino di Padova, il centrodestra si fa largo, ad Albignasego, Montselice, e poi la Tribuna di Treviso, a Castelfranco vota di nuovo, forse un'eccezione perché Ghimenton del centrosinistra riesce a portare al ballottaggio la coalizione di centrodestra, Pozzobon raccoglie poco oltre il 40%. Il giornale di Vicenza anche qui si fa notare appunto: Venezia al centrodestra, Arzignano e Lonigo sindaci al primo turno, elezioni comunali in Laguna, vince Venturini, e appunto Arzignano e Lonigo sindaci al primo turno, entrambi di centrodestra. Andiamo sul Corriere del Veneto: Venturini si prende Venezia, il capoluogo resta al centrodestra, la sua lista sfonda, sindaco a sorpresa al primo turno, Martella il campo largo sotto le attese. I sondaggi, scrive appunto il Corriere del Veneto, davano per scontato il ballottaggio e, a dire il vero, davano anche Andrea Martella e il centrosinistra in vantaggio. A sorpresa ha vinto invece al primo turno Venturini, assessore uomo di Brugnaro, straordinario il risultato della sua lista che ha raccolto più preferenze di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia messi insieme. Ecco, quindi una lista personale di successo. Venezia resta saldamente al centrodestra, campanello d'allarme per il campo largo. Va detto che Venturini è un ex democristiano, ecco, è un centrista di destra, diciamo, ecco, un centrodestra. E andiamo sul giornale L'Arena. L'ho tenuto per ultimo apposta perché volevo concentrare poi tutti i risultati sul Veronese, e a tale riguardo vi ricordo che avremo ospite anche Maria Vittoria Adami, che ha seguito proprio tutti i comuni del Veronese per una sua breve analisi alle 7.45. Maria Vittoria Adami, collega ovviamente del giornale L'Arena, che scrive: voto San Bonifacio al ballottaggio, il centrodestra conquista Venezia, le amministrative nel Veronese, a Soave vince Adami, a Vigasio terzo mandato per Tosi. Tre donne, tre confermati ritorni e un paio di risultati eclatanti. E poi il grande banco di prova, San Bonifacio, il centro più grande dei 10 al voto nel Veronese, unico ad andare al ballottaggio, dove il centrodestra si era frantumato schierando ben 4 degli 8 candidati. Qui il 2 volte sindaco e civicissimo Giampaolo Provoli se la vedrà al ballottaggio con Leonardo Frigo, candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che l'ha spuntata dopo la minaccia iniziale all'inizio dello spoglio di Gabriele Lain del PD, che è arrivato invece terzo. Ecco, va appunto detto che Giampaolo Provoli è un centrista e appunto se lo vedrà al ballottaggio con Frigo, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Poi dalle urne dei 10 comuni al voto sono usciti vincitori i civici a trazione centrodestra. Anche a Venezia vince a sorpresa Simone Venturini, così appunto Enrico Giardini a pagina 22 del giornale L'Arena. Poi le reazioni nazionali a pagina 3 dell'Arena, e su queste ovviamente ci andremo più tardi, naturalmente, così leggiamo anche poi anche i titoli degli altri quotidiani. Arrivano adesso le ultime news Italia Mondo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie. Buongiorno dalla redazione. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. De Luca torna sindaco a Salerno. La Toscana si conferma rossa. Anche oggi il crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile, annunciando nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Allarme Ebola rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. È tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
0: Sì, traffico in intensificazione. Cominciamo dalla viabilità ordinaria da sud verso il centro, Cadi David, Borgo Roma, e poi ancora via Legnago, sempre verso Borgo Roma, 434 Transpolesana in uscita a Verona, a partire da San Giovanni Lupatotto. Qui si registrano i principali incolonnamenti, ma anche in tangenziale ovest da Madonna di Dossobuono verso il Basson si registrano incolonnamenti. Questa è la situazione della viabilità ordinaria veronese. Andiamo sulla 22 del Brennero, dove permane la coda di mezzi pesanti in carreggiata nord per traffico tra Bolzano Nord e il Brennero. Infine sulla 4 Brescia-Padova cominciano le prime code in direzione di Venezia, si rallenta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est. Abbiamo anche segnalazioni per quel che riguarda i lavori che sicuramente provocheranno disagi nel corso dei prossimi minuti ore, con i cantieri principali verso Venezia, tra Verona Sud e Soave, in direzione opposta tra Soave e Verona Sud, e poi ancora verso Venezia lavori tra l'allacciamento a 22 e Verona Est e viceversa in direzione opposta. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

Gli altri titoli sui quotidiani questa mattina, beh, se andiamo sul Corriere della Sera, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca, e tornando appunto alle comunali di Venezia, Venturini sindaco in Laguna. Poi il centro-sinistra vince a Prato, conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano, la spina nel fianco della destra, c'è sempre qualcuno che ti sorpassa a destra in un certo senso. E sulla Corriere della Sera questa mattina c'è anche l'intervista a Massimo Cacciari, che è stato uno dei sindaci di centrosinistra più amati a Venezia e più volte confermato sindaco, che commenta così rispetto alla candidatura di Martella dicendo: mio nipote andava meglio. Suo nipote gli chiede appunto chi lo intervista sul Corriere. Tommaso Cacciari: con gli attivisti No Global del Veneto era in prima fila marzo scorso al corteo romano dei No Kings. Viene appunto chiesto a Massimo Cacciari sul Corriere che sono i No Kings, sono quel movimento di protesta globale nato negli Stati Uniti per contrastare la deriva autoritaria del secondo mandato presidenziale di Trump, nome che appunto richiama l'opposizione a chiunque accentri il potere esecutivo e militare agendo come se fosse un re, da qui appunto No Kings. Ma tornando appunto all'intervista a Massimo Cacciari, dice: sì, ricordo benissimo mio nipote a quella manifestazione e disse cose assolutamente condivisibili. Disse al Corriere, lo incalza l'intervistatore, incalza Cacciari, che le potenzialità per mandare a casa Giorgia Meloni ci sarebbero pure, ma i partiti del centro-sinistra non riescono ad intercettare la voglia di cambiamento delle piazze perché rispondono a vecchie logiche e invece dovrebbero mettersi in ascolto dei movimenti. Proprio così, risponde Massimo Cacciari, già ai tempi di Casson, ex PM, io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti, non faccio nomi, che pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro, così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. Così questo straccio di intervista che troviamo appunto sul Corriere, ma andiamo anche sugli altri giornali velocemente, anche perché poi sentiamo al telefono, abbiamo un ospite, Maria Vittoria Adami, collega del giornale L'Arena, che ci analizza invece tutti i dati veronesi. Andiamo su Repubblica, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, e poi La Stampa: Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, dice lei. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano, Vannacci al 15%. La maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia invece vanno al centro-sinistra. Libero, titolo ironico, state serenissimi, come appunto il richiamo a Venezia, la Repubblica della Serenissima, con la foto di Elly Schlein sulla gondola. La sinistra affonda Venezia e Reggio, così appunto su Libero, che ironizza su questo fatto.

0: Radio Verona, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Le elezioni amministrative nel veronese confermano il peso delle civiche e aprono una partita molto interessante, soprattutto a San Bonifacio, unico grande comune al ballottaggio, mentre la Lega appare in difficoltà e Fratelli d'Italia consolida la sua presenza sul territorio. Ne parliamo con la collega dell'Arena, Maria Vittoria Dami, che ha seguito lo spoglio e gli equilibri politici emersi dal voto. Buongiorno Maria Vittoria, grazie di essere con noi e della levataccia soprattutto.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a te.
0: Allora Maria Vittoria, qual è il dato politico più significativo che emerge da queste amministrative nel veronese?
1: Il dato politico, come hai accennato tu, è quello delle civiche, che ormai per le comunali è la scelta, diciamo, che va per la maggiore, pur essendo civiche in questo caso quasi tutte a trazione centrodestra, perché sì, poi sono espressione, insomma, a livello locale i sindaci corrono con una loro lista, ma dentro poi troviamo, insomma, personaggi ed esponenti di partiti, per cui ecco la questione del centrodestra era forse il fattore da monitorare di più, anche perché ci sono stati dei derby, diciamo, in Fratelli d'Italia in alcuni centri, insomma il caso di Albaredo per esempio è più grande, e poi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia e la Lega, che in effetti perde.
0: Sì, adesso infatti arriviamo anche a questo. Voi che parliamo direttamente, guarda, della Lega appunto, che è in difficoltà, una cosa che in un certo senso colpisce, perché questo è stato per molti anni territorio d'elezione della Lega. È un episodio. Sì, prego, dimmi.
1: No, certo, e anche alla luce delle ultime regionali, insomma, dove il centrodestra ha spopolato, ma la Lega ha fatto vedere il suo peso anche rispetto a Fratelli d'Italia.
0: Sì, e quindi che segnale è questo, secondo te?
1: Ma è un segnale che appunto si stanno ridisegnando continuamente gli equilibri all'interno del centrodestra. La Lega prende soave con Denis Adami perché ha una forte attrazione di Matteo Prezzi, che era il sindaco uscente dimissionario, sì, perché è entrato in consiglio regionale, si è ricandidato al consiglio comunale, quindi diciamo che il traino è stato quello. Fa male invece a San Bonifacio, dove al ballottaggio vanno Provoli, che è un civico, sì, civicissimo, io lo chiamo perché ci tiene molto a questa sua natura, diciamo, ecco, e Frigo, che invece è l'uomo di Fratelli d'Italia, ecco, e Forza Italia, ecco, tra l'altro molto vicini.
0: Ecco, tra l'altro Provoli lo si può definire un centrista o è un azzardo?
1: Ma lui ci tiene molto alla parola civico, perché è vero che 2 anni fa ha finito il suo secondo mandato e aveva una compagine che comprendeva anche una parte del PD, ma quest'anno il PD è andato da sé con una sua lista, per cui si è smarcato, diciamo, anche da questa alleanza.
0: Senti, il sorpasso a destra di Vannacci sta spaventando nel veronese?
1: Questo lo vedremo forse meglio nel corso dei prossimi mesi e alle politiche del 2027 e di Verona 2027, perché in effetti quella di oggi doveva essere un banco di prova, soprattutto su San Bonifacio, che magari è il centro più grande, gli altri sono tutti comuni, sono 10 comuni al voto e San Bonifacio è il più grande, che è andato l'unico che va al ballottaggio, per cui doveva essere un po' un banco di prova, e si ha proprio l'idea di equilibri che si stanno ancora muovendo e assestando.
0: Allora, grazie a Maria Vittoria Dami dell'Arena per essere stata con noi a Tempo Reale. Naturalmente continueremo a seguire gli sviluppi politici e gli equilibri che emergono dal voto veneto. Ti auguriamo una buona giornata e buon
1: lavoro.
0: Grazie
1: a voi. Vittoria. A voi, grazie. Buona giornata.
0: Allora, su Radio Verona le cose non finiscono qui, perché naturalmente nell'ultima parte di Tempo Reale, cioè alle 8:45, ci collegheremo con il signor advisor di Utrend per parlare con lui proprio di queste elezioni, e lui si chiama Francesco Cianfanelli, appunto per parlare con lui di

0: Si intitola Niente da perdere, questa song di Fabrizio Moro. Beh, forse qualcuno da perdere ci ha avuto in queste elezioni, mi viene da dire, con un sorriso naturalmente.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Auto nuova, bellissimo. Ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: La nuova stagione è partita.
11: Addosso Buono c'è la nuova collezione, tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
10: Il trekking firmato CMP.
11: Il Made in Italy di Australian.
10: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
11: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
10: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
14: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: con ogni giorno e ogni notte. Adesso arrivano le ultime news locali, lo sport, il meteo e poi arriva anche Med questa mattina.
1: Un sogno.
2: Sono le 8 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Amministrative nel veronese, civiche e centrodestra protagonisti nei 10 comuni al voto. A San Bonifacio andranno al ballottaggio il civico centrista Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Soave vittoria per Denis Adami, vicino alla Lega, con quasi il 69%. A Vigasio confermato Eddie Tosi, area Forza Italia, mentre a Trevenzuolo rieletto Eros Torsi, anche lui forzista. Successo civico vicino al centrodestra a Colognola ai Colli con Giovanni Migliorini, mentre a Bonavigo Romina Chiavelli, anch'essa civica vicina al centrodestra, diventa la prima sindaca della storia del paese. Affluenza media nel veronese al 57%, in calo rispetto alla precedente tornata. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 26 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La tragedia a Zimella, dove domenica pomeriggio è morto annegato nel Gua un ragazzo di 15 anni, la vittima è Ibrahim Hanibà, residente a Pressana. Il giovane si era tuffato con due amici vicino al vecchio mulino sul fiume, ma non è più riemerso, probabilmente bloccato dalla melma sul fondale. Inutili i soccorsi, i carabinieri di Legnago stanno indagando sulla dinamica della tragedia. La salma sarà trasferita in Marocco per il funerale. Cambiamo argomento. 10 milioni di euro di investimenti sulle strade del comune di Verona tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole. Nel servizio di Tiziana Abbronzato, l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
6: È già conto la rovescia per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate. A Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
7: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti e da un piano di asfalti.
6: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce in via Scarlatti.
0: La cronaca: stava danneggiando alcune strutture del pronto soccorso del Policlinico. Domenica sera la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne originario della Romania, cui sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'intervento degli agenti delle volanti è scattato intorno alle 23 dopo la segnalazione da parte del personale sanitario e degli addetti alla security presenti al triage. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto,

0: Questo ha risposto ieri nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana. Sabato 30 maggio, giornata da bollino nero sull'asse del Brennero, una manifestazione ambientalista in Tirolo organizzata proprio per protestare contro lo smog dei mezzi pesanti, provocherà la chiusura dell'autostrada austriaca A13 e pesanti ripercussioni anche sulla A22 del Brennero. Prevista l'uscita obbligatoria a Vipiteno per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 20 e stop i mezzi pesanti verso nord. Autostrada del Brennero parla di catastrofe totale, mentre trasportatori e turismo temono disagi, cancellazioni e pesanti perdite economiche. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
1: Buongiorno Luca, la Tezenis è in finale per la promozione in A1, 3-0 a Bologna, 2 vittorie a Bologna. Ieri la chiusura del cerchio con una grande prestazione, 86-73 al Forum, una partita sempre in controllo per la Tezenis, al di là dell'inizio ovviamente di Bologna, però che poi ha preso il controllo della partita senza mai abbassare il suo livello di rendimento, senza mai cedere un centimetro, senza mai far avvicinare davvero la Fortitudo. Per Verona anche 2 serie, Rimini 3-1, Bologna 3-0, a permettere alla squadra di Ramagli di risparmiare un bel po' di energie in vista della finale. In finale deve ancora arrivarci la seconda, una fra Rimini e Cividale, serie sull'1-1, prima vittoria a Cividale di Rimini, seconda con il pareggio di Cividale, adesso 2 partite a Rimini, la prima questa sera con gara 3 ore 20:45. Dal basket al calcio, con l'ultimo allenamento ieri del Verona, ieri mattina dopo la sconfitta con la Roma, con i piani adesso per il futuro, piani che sono tutti nella testa, nelle idee di Presidio Investors. Chiede disponibilità, chiede apertura Sean Solgano, pronto a proseguire il suo lavoro con il Verona, pronto a costruire una squadra che possa tornare in Serie A, al netto però di limiti piuttosto sensibili da parte della proprietà. Ed è tutto lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro. Ricordiamo che a MED, quindi alle 8:20, si parlerà di obesità con la dottoressa Elena Sani, ospedale Pedersoli di Peschiera, riconosciuta dalla legge italiana l'obesità come una vera e propria patologia. Oggi esistono nuove terapie. E poi vi ricordiamo che dopo MED alle 8:45 torna l'attualità di Tempo Reale e avremo ospite Francesco Cianfarini, Senior Advisor di Utrend, per parlare proprio per un'analisi sul voto alle amministrative 2026. Ora il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Devo cambiare auto, offerte, sconti, una scelta difficile.
6: Vai da Molin Auto, 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
0: Un campo di alte pressioni, come vi sarete accorte e accorti, sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Dunque anche a Verona oggi ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 34 gradi, venti deboli al mattino da nord nord-est, al pomeriggio sempre deboli e da sud. Allerta meteo prevista per AFA.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 26 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere almeno obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione e assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, restate con i piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni, per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi, se credete nelle vostre idee difendetele fino alla fine, avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie, qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercate di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie. Prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi di ottimo umore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Eccoci qui, buongiorno e ben ritornata a Med, il medico risponde alla nostra trasmissione del martedì e mercoledì in diretta rigorosamente dalle 8.20 alle 8.45 su Telearena e Radio Verona. Vi ricordo subito i numeri in apertura: WhatsApp audio 335 6011 610, il numero di telefono per raggiungerci è lo 045 96 00 103. Oggi, come detto, come annunciato, parliamo di obesità. Molto spesso le persone obese si definiscono tra virgolette portatrici di cattivi stili di vita, golose, non si fanno mancare nulla. In realtà non è così, perché l'obesità è una vera e propria malattia riconosciuta anche dalla legge italiana lo scorso anno. Per questo abbiamo invitato in studio per parlare di obesità la dottoressa Elena Sani. Buongiorno dottoressa, endocrinologa. Buongiorno
1: Francesca.
0: Ecco, che è endocrinologa dell'ospedale Pedersoli di Peschiera, lavora nell'unità operativa di diabetologia e malattie del metabolismo del Pedersoli, dell'ospedale Pedersoli. Dottoressa, ho detto bene, è una vera e propria malattia l'obesità. Sono dei vecchi pregiudizi quelli che definiscono le persone obese come, diciamo, persone che non si sanno regolare, che mangiano e che quindi poi di conseguenza ingrassano. L'obesità è una malattia dettata anche probabilmente dalla genetica.
1: Assolutamente sì, l'obesità è a tutti gli effetti una patologia e come tale è stata riconosciuta, come detto giustamente, sia dal Parlamento italiano sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una patologia cronica, è una patologia compressa, è una patologia recidivante, ovvero sostanzialmente tende a recidivare durante il corso della vita. Sì. E il suo trattamento e la sua presa in carico deve essere cronico, quindi per tutta la vita del paziente. Come detto giustamente, ci sono tante cause dell'obesità, tanti fattori alla base dell'obesità. Ci sono fattori genetici, fattori ambientali, fattori psicologici, fattori socio-economici. Quindi erroneamente noi la definiamo una colpa o una patologia che il paziente sceglie. Chiaramente il paziente non sceglie di essere obeso, il paziente è a tutti gli effetti affetto da questa patologia.
0: Ecco, l'Italia è un paese che ha un'alta incidenza di questa malattia, così?
1: Assolutamente sì, e purtroppo negli ultimi anni è in continuo esponenziale aumento. In particolare si stima, i più recenti dati indicano che circa il 12% della popolazione adulta è affetta da obesità, quindi parliamo di circa 6 milioni di italiani, e un 33% è affetto da sovrappeso, per cui quasi un italiano su due, possiamo dire, è affetto da eccesso ponderale.
0: A partire anche da piccoli, sono molti bambini sovrappeso che poi purtroppo si portano questo stigma, perché poi alla fine diventa uno stigma anche quando sono adulti.
1: Esatto, fino a un bambino su quattro, quindi tutti i pazienti in età pediatrica, fino a un bambino su quattro possono essere affetti da eccesso ponderale. Ed è qui soprattutto che dobbiamo agire precocemente.
0: Certo. Causa, diciamo, può essere genetica, la causa può essere, dottoressa, tra le varie cause quale ci può essere, diciamo?
1: Sì, ci può essere una familiarità, spesso l'obesità ricorre nelle famiglie, non solo proprio per motivi genetici, ma anche per motivi ambientali, per lo stile di vita che si può attuare in famiglia, il fatto di consumare una sana alimentazione, il fatto di muoversi e avere la possibilità di accedere allo sport fino all'età più giovane. Il fatto di essere in una situazione anche ambientale di un certo tipo, inquinamento ambientale o quant'altro, ci sono tante cause, è difficile identificare un unico fattore spesso.
0: Chiaro, ecco, però ci sono dei parametri per definire l'obesità, perché molto spesso si vede una persona in sovrappeso, si dice sì, una persona obesa, ma in realtà magari può non essere così, può essere solo sovrappeso. Ci sono dei parametri, ce li vuole ricordare, se possono essere, diciamo, utili anche a chi ci ascolta e chi ci vede?
1: Assolutamente sì. Allora, l'obesità si classifica in diverse classi e in generale il peso noi lo classifichiamo in diverse classi. Utilizziamo l'indice di massa corporea, il cosiddetto BMI, che è il rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato. Dal 25 di indice di massa corporea in su si parla di sovrappeso.
0: BMI, per capirci, insomma, in italiano.
1: Esatto, ecco, BMI, si parla di sovrappeso. Sì. Dal 30 in su si parla di obesità. L'obesità è definita in tre classi: dal 30 al 35 prima classe, dal 35 al 40 seconda classe, sopra il 40 terza classe. Ma l'indice di massa corporea, il BMI non è l'unico fattore che noi utilizziamo nella nostra valutazione, è importantissima ad esempio anche la circonferenza addominale, che è di fatto una misura più diretta del grasso viscerale, del grasso intraaddominale, e la definiamo elevata sopra gli 88 nella donna, 88 cm, e sopra i 102 cm nell'uomo.
0: Ecco, dottoressa Sani, circonferenza dell'addome, perché vogliamo insistere su questo concetto, non è solo un fatto estetico ovviamente, è un fatto di salute importante, fondamentale, perché quali possono essere le cause più severe dell'obesità?
1: Assolutamente sì, in particolare elevati livelli di circonferenza addominale, quindi elevati livelli di grasso viscerale, si associano a numerose complicanze che possono essere metaboliche. Mi riferisco ad esempio all'insorgenza di diabete mellito, all'insorgenza di elevati valori di colesterolo, trigliceridi, ma anche complicanze cardiovascolari, un aumento del rischio di elevati valori di pressione arteriosa, un aumentato rischio di eventi cardiovascolari avversi, ad esempio l'infarto, l'ictus. Il peso poi di per sé si associa a tantissime complicanze, purtroppo anche complicanze oncologiche, mi riferisco ad esempio al tumore della mammella nella donna, al tumore del fegato, al tumore del colon retto, ma anche a una serie di altre complicanze muscoloscheletriche, l'artrosi del ginocchio, problemi respiratori, alle apnee del sonno, ma anche problemi di salute, ahimè, mentale, e di conseguenza una riduzione in generale dell'aspettativa di vita.
0: Tantissimi problemi che può causare l'obesità. Abbiamo già una domanda: ho 75 anni, non ho la tiroide, ho avuto una menopausa precoce, andata in pensione a 62, soffro di depressione e attacchi di panico, tutto questo con aumento di peso, sfioro l'obesità, che cosa mi consiglia? Ringrazia per la risposta. Allora, una donna che ha 75 anni appunto è andata in menopausa precoce, non ha la tiroide, soffre di depressione, attacchi di panico. Ecco, tutto questo,
1: certo, è un quadro,
0: contesto,
1: sicuramente
0: questo quadro
1: complesso, che deve essere valutato in ogni sua parte, e sicuramente noi durante una valutazione andiamo a vedere gli esami del sangue per vedere possibili complicanze, andiamo a fare tutte le misurazioni, la biometria, il peso, la circonferenza vita, e ascoltiamo soprattutto la storia del paziente, la storia del peso, come è andato il peso negli anni, cosa può averlo aggravato. Ci sono anche delle terapie farmacologiche stesse, per esempio, che possono aggravare l'aumento di peso, o gli stessi cambiamenti ormonali, ad esempio la transizione alla menopausa, che possono aumentare il peso. E per quanto riguarda il trattamento, in generale va fatta una valutazione a 360 gradi e deve essere una valutazione multidisciplinare dal nostro punto di vista, che vada a includere la figura del medico sicuramente come team leader, a cui si associano anche la figura del dietista, eventualmente la figura dello psicologo e del kinesiologo, del prescrittore dell'esercizio fisico.
0: E quindi il paziente, dottoressa, mi corregga se sbaglio, deve essere preso in carico da un centro come per esempio il vostro a Peschiera, no?
1: Assolutamente.
0: Ecco, quando un paziente arriva, facciamo il caso di questa signora, arriva e dice: io voglio fare qualcosa, voglio prendere in mano la situazione, si affida all'endocrinologa, lei che è specializzata in diabetologia, e poi che succede?
1: Appunto, viene fatta una presa in carico, sì, globale multidisciplinare, e vengono proposte una serie di terapie ovviamente. Io ricordo che il cardine della terapia per l'obesità sicuramente è la modifica degli stili di vita, quindi insieme alla dietista e eventualmente anche all'esperto di esercizio fisico valutiamo quale può essere un piano alimentare bilanciato e sostenibile nel lungo periodo, che è la cosa più importante, e quale può essere un esercizio fisico a seconda anche delle caratteristiche, delle comorbidità del paziente, che può sostenere nel lungo periodo. Eventualmente poi per altre situazioni, per classi di obesità di un certo tipo, possono essere proposti anche interventi di secondo e terzo livello. Mi riferisco ad esempio alla terapia farmacologica o eventualmente alla terapia chirurgica.
0: Poi ci arriveremo alla terapia farmacologica, ci sono delle importanti novità di cui parliamo ormai da qualche anno, però ne arrivano anche altre, no, vero dottoressa? Mi riferisco anche alle compresse di semaglutide, ma poi ne parleremo, ci arriveremo. E poi c'è anche l'aspetto psicologico, come diceva questa signora, soffro di depressione, attacchi di panico. Ecco, il paziente, la paziente in questo caso, viene presa in carico anche da uno psicologo che l'aiuta in questo,
1: sì,
0: percorso? Quanto è importante la figura dello psicologo?
1: È fondamentale a mio avviso, eventualmente se c'è anche una comorbidità che necessita della terapia del caso è utile affiancare anche una visita psichiatrica ad esempio, ma la figura dello psicologo può intervenire a vari livelli, non solo per quanto riguarda lo stigma che dicevamo prima, appunto anche l'internalizzazione stessa dello stigma da parte del paziente. Il paziente spesso si ritiene il vero colpevole della patologia, come abbiamo detto,
0: questo,
1: e rinuncia magari alle cure per questo motivo.
0: Su questo bisogna insistere, immagino, perché poi alla fine capita a tutti noi, senza arrivare a parlare di obesità, quando magari si prende un chilo, si dice ma ho sbagliato, forse sono stata tentata da certi cibi, insomma sbagliare è anche umano, dottoressa, qualche sgarro è anche salutare, no? A livello psicologico, ovviamente, per chi non ha patologie di un certo tipo. Però appunto spesso ci si colpevolizza, a questo volevo arrivare, ed è sbagliato, perché è assolutamente normale che una persona si senta anche attratta dai mille diciamo stimoli che riceve in una società come quella di oggi.
1: Esatto, noi viviamo di fatto da anni ormai in un ambiente industrializzato, in un ambiente che è stato proprio definito obesogeno. Ci sono sempre meno possibilità di muoversi, le città sono sempre meno vivibili anche da questo punto di vista, e ci sono sempre più stimoli alimentari dappertutto, cibo è ovunque, il cibo viene pubblicizzato ovunque e si trova dappertutto, e quello che si trova dappertutto purtroppo spesso è cibo, il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura,
0: sì, spazzatura,
1: un cibo ricco di zuccheri, un cibo ricco di sale, un cibo ricco di grassi, che sicuramente sono molto palatabili ma ovviamente hanno delle conseguenze importanti sulla salute.
0: Sono molto attraenti, molto, diciamo, ti chiamano quasi, no? Dalle macchine, per esempio, che ci sono nelle aziende, negli ospedali, anche le macchinette distributrici non solo di caffè ma anche di questi snack che in realtà contengono tanti grassi e tante calorie. Come fare a regolarsi, dottoressa? Se faccio una domanda che esula un po' dall'obesità, ma diciamo che rientra in un corretto stile di vita di tutti noi, come ci si può regolare in un pomeriggio lavorativo, una mattina lavorativa, o quando si vuole fare un break, una pausa? Ecco, che cosa è consigliabile? Uno yogurt magro anziché frutta secca? Poi andiamo in pubblicità e poi arriviamo a parlare delle terapie.
1: Certo, ci sono tanti spuntini ovviamente più salutari della classica merendina,
0: delle classiche
1: patatine.
0: Infatti quella neanche l'avevo citata.
1: Esatto, ad esempio, come dici tu giustamente, uno yogurt magro, uno yogurt senza zuccheri, uno yogurt bianco. E c'è chi ha la sana abitudine di portarsi dietro della frutta secca
0: o frutta fresca,
1: assolutamente.
0: Attenzione però, frutta fresca non si intende 5 mele, perché anche le mele sono zuccheri,
1: no,
0: una mela.
1: Ecco. Parliamo di qualità, ma
0: parliamo
1: anche di quantità,
0: quantità,
1: assolutamente,
0: sì.
1: Certo.
0: Banana, si può mangiare la banana?
1: Sì, non ci sono alimenti vietati di per sé, diciamo. Il concetto è, noi ci rifacciamo a quella che è una sana alimentazione, di base la dieta mediterranea,
0: sì.
1: Quindi un'alimentazione sicuramente ad alto contenuto di vegetali, di frutta e verdura, cereali integrali possibilmente, fonti magre di proteine, ad esempio le carni bianche, il pesce, i legumi, e è tutta una questione anche di bilanciamento proprio nell'alimentazione.
0: Assolutamente, di tutti i giorni, soprattutto di equilibrio di quantità, perché si può mangiare tutto, l'importante è la quantità, ma poi torneremo a parlare di questo. Ci fermiamo per qualche istante, Medda ritorna tra pochissimo.
2: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Complimenti, auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta, assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
2: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
0: Eccoci, seconda parte di Med, il medico risponde, in studio la dottoressa Elena Sani, endocrinologa, malattie del metabolismo, obesità, ospedale Pedarzoli di Peschiera. Dottoressa, stavamo rispondendo a questa signora appunto che ci ha mandato un messaggio che aggiunge assumo Xanax e Seropin. Scusate, so, ho nominato un farmaco, ma non so il principio attivo di questo farmaco per cui lo nomino. Influiscono sul peso? Ecco, chiede, influiscono sul peso?
1: Purtroppo la terapia antidepressiva classica o anche per esempio altre terapie antipsicotiche possono influire sul peso. Detto questo, non vuol dire che la terapia deve essere sospesa assolutamente, perché ovviamente è importante curare anche quell'aspetto, ma sicuramente si possono aggiungere delle terapie specifiche per il calo di peso.
0: Non deve essere una giustificazione comunque, no? Giusto per il paziente.
1: È qualcosa da tenere conto sicuramente, perché giustamente sono pazienti più predisposti ad aumentare di peso, ma ci sono tante cose che possiamo fare comunque anche in questa tipologia di pazienti.
0: Ecco, dottoressa, ne abbiamo già parlato da questi microfoni perché ovviamente è un tema di estrema attualità. Semaglutide, tirzepatide, questi nuovi farmaci, queste nuove iniezioni nuove che ormai non sono neanche più tanto nuove, che arrivano dagli Stati Uniti anche sulla scia delle celebrità che le hanno utilizzate per dimagrire parecchi chili, purtroppo magari non solo per trattare l'obesità ma solo per dimagrire. E questo ovviamente non è un atteggiamento corretto, mi corregga se sbaglio, soprattutto anche per chi vuole perdere pochi chili. Sbagliato utilizzare medicinali per perdere pochi chili, ma sono davvero efficaci, no, dottoressa?
1: Sì, sono farmaci sicuramente efficaci, ma che devono essere utilizzate con le corrette indicazioni. E noi ovviamente utilizziamo la terapia farmacologica in tutte quelle che sono le situazioni concesse, ovvero persone che hanno una situazione di sovrappeso con un indice di massa corporea sopra i 27 con già delle complicanze, o in generale nell'obesità, quindi da un indice di massa corporea superiore a 30 in poi.
0: Come agiscono questi farmaci?
1: Sì, allora queste molecole agiscono andando su plurimi, diciamo, target. Un primo target è quello a livello cerebrale, vanno proprio ad agire a livello dei circuiti della fame e della sazietà, andando di conseguenza a ridurre l'appetito e quindi è minore l'introduzione di cibo. Un'altra azione che hanno, ad esempio, è quella del tratto gastroenterico, vanno a rallentarne lo svuotamento e quindi questo favorisce un aumento della sazietà anche in questo modo. Vanno anche, ad esempio, a livello del pancreas, promuovono la secrezione di insulina e promuovono, ad esempio, la riduzione della glicemia e il mantenimento di una glicemia corretta.
0: E hanno tanti effetti positivi, hanno anche delle controindicazioni, per questo chiedo e sottolineo, è importante affidarsi a un centro specializzato quando si vogliono assumere questi farmaci.
1: Assolutamente sì, sono farmaci che devono essere prescritti da un medico specialista e possibilmente anche esperto ovviamente in obesità. E tra i benefici che hanno sicuramente, oltre al calo di peso, che non è necessariamente anche l'unico dei nostri obiettivi quando intraprendiamo un percorso di cura dell'obesità, hanno numerosi benefici metabolici, come dicevamo, nascono in ambito diabetologico, quindi sì, tra i maggiori effetti
0: sono nati per combattere il diabete.
1: nascono come molecole per la cura del diabete, è stato poi visto l'effetto sul peso, sono state anche studiate in questo ambito, quindi hanno anche l'indicazione specifica per l'obesità.
0: Ecco, ma per l'obesità di un certo tipo, cioè se una persona vuole perdere 5-6 kg, non deve ricorrere a questi farmaci, basta uno stile di vita corretto.
1: Dipende, esatto, da qual è il nostro obiettivo, da quant'è la percentuale di peso che noi dobbiamo perdere. Se è una percentuale di peso anche più ridotta, anche meno del 5%, assolutamente lo stile di vita in questo caso è la prima opzione.
0: Abbiamo un'altra domanda, dottoressa: come combattere il pericoloso grasso viscerale?
1: Esatto, allora il grasso viscerale
0: è quello che si accumula sulla pancia, per
1: esatto. E sappiamo quanto è pericoloso, sappiamo quanto sia in realtà la componente che più si associa poi alle patologie metaboliche e cardiovascolari, e tutte le varie terapie che noi mettiamo in atto, il nostro obiettivo è ridurre anche il grasso viscerale, e parlo anche di queste terapie farmacologiche, hanno proprio anche un effetto spiccato a livello di riduzione del grasso viscerale, quindi possono aiutare ovviamente insieme a tutto quello che abbiamo già detto,
0: stile
1: una corretta
0: vita,
1: alimentazione e un corretto esercizio fisico.
0: Ecco dottoressa, le chiedo, l'obesità è strettamente correlata anche, diciamo, alle fasce sociali? Perché si è visto in base a delle ricerche che chi, diciamo, ha reddito più basso, chi appartiene ad una classe sociale, diciamo, non tra le più elevate anche dal punto di vista economico, può incappare più facilmente in questa patologia, è così?
1: Assolutamente sì, purtroppo.
0: In base anche alla sua esperienza.
1: Sì, come dicevamo, c'è proprio un gradiente in base allo stato socio-economico. Chiaramente anche le terapie per l'obesità hanno un prezzo, che come sapete sono a carico del paziente, quindi ovviamente non tutti possono permettersi queste terapie, ma anche una corretta alimentazione, un'alimentazione fresca, un'alimentazione sana, che non comprenda il junk food, chiaramente ha un costo.
0: Cibo spazzatura, per capirci.
1: Anche l'esercizio fisico, per esempio, rivolgersi a una palestra.
0: Può essere, ecco dottoressa, ci specifichi qual è il cibo spazzatura, perché non vorremmo fare un calderone, ma vorrei specificare esattamente, tipo le merendine?
1: Tutto ciò che è confezionato,
0: tutto quello che è confezionato.
1: Tutto ciò che è confezionato, quindi possono essere le merendine, può essere anche il cibo dei fast food, il cibo di grandi catene, proprio un cibo ricco di grassi, un cibo ricco di zuccheri, un cibo trasformato, non un cibo diciamo che nasce così, che viene minimamente
0: però anche
1: trattato.
0: Un pacchetto di cracker è un cibo trasformato, ma quello magari è
1: dipende,
0: già un po',
1: cioè, ci sono diversi gradi ovviamente di processazione del cibo.
0: Chiaro, ovviamente sarebbe meglio mangiare frutta fresca tutti i giorni, cibo appena preparato, però non sempre è possibile,
1: sempre
0: bisogna
1: facile.
0: Cercare una giusta via di mezzo, un compromesso.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, diciamo così. Dottoressa, stiamo anche, volevo anche sottolineare il fatto che la semaglutide e il tirzepatide sono diciamo prescritti da centri medici specializzati a pagamento, questo è il punto di domanda.
1: Esatto, confermo, come dicevamo sono molecole che sono anche prescritte in ambito diabetologico, mentre per quanto riguarda l'ambito diabetologico le terapie sono rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale. Purtroppo attualmente, per quanto riguarda l'indicazione dell'obesità, queste terapie sono esclusivamente a carico del paziente.
0: A carico del paziente. E su che cifra si aggirano? Forse non tutti possono permettersela.
1: Assolutamente sì, purtroppo i prezzi sono intorno ai 200, 250, 300 euro al mese.
0: Al mese. E il trattamento per quanto si deve ripetere all'incirca, no? Solo per fare un
1: assolutamente
0: calcolo.
1: Ottima domanda, in realtà è difficile attualmente dare una vera e propria risposta, perché ovviamente sono terapie pensate per una patologia cronica, e come noi trattiamo cronicamente il paziente affetto da ipertensione arteriosa o il paziente affetto da diabete, e non ci sorprendiamo se eliminando la pastiglia per la pressione o la pastiglia per il diabete i valori aumentino, idealmente anche le terapie per l'obesità dovrebbero essere croniche. Il vero punto, ahimè, è esclusivamente quello economico.
0: Sono già arrivate altre due domande. Come si tratta la diffusa obesità di primo grado? Occorre rivolgersi a un centro specializzato?
1: Sì, appunto come dicevamo, l'obesità di primo grado può già essere trattata anche con la terapia farmacologica, oltre a tutto quello che è già stato detto. In generale conviene sempre rivolgersi a degli specialisti, perché ecco, noi sconsigliamo assolutamente il fai da te, sconsigliamo reperire i farmaci online, consigliamo assolutamente una valutazione completa e una scelta condivisa anche della terapia, del percorso di cura.
0: Ecco, ci scrive un giovane, immagino, con il rincaro da un anno all'altro del 100% anche del kebab, mangiare sano è più appetibile. Ecco, è una sottolineatura simpatica, ma è la verità, comunque il rincaro dei prezzi ovunque, no? quindi mangiare sano anche è più appetibile, però è un po' più faticoso doversi preparare.
1: Richiede organizzazione, richiede preparazione, richiede sicuramente un grado di impegno maggiore, però sicuramente i benefici ci sono, ecco.
0: Ecco, quindi mangiare sano non solo, diciamo che poi condivido fino a un certo punto, perché anche mangiare sano costa, perché se si deve comprare la frutta e la verdura, voglio dire, la verdura, comprarla direttamente dal fruttivendolo, lavarla, costa tempo, costa sacrificio, forse costa anche un po' meno dal punto di vista economico, perché per capirci, le classiche buste di insalata in proporzione costano molto di più a comprare un cesto che a comprare un cespo di insalata, però ovviamente richiede un tempo, non tutti ce l'abbiamo, ma è importante, come dicevamo, trovare un giusto compromesso. Si può mangiare sano anche con cibi già preparati, no, dottoressa? Così,
1: esatto, è una questione di equilibrio.
0: Cerchiamo conforto da lei a queste domande. Volevo, certo, arrivare, perché purtroppo non manca moltissimo la chiusura di questa nostra trasmissione, volevo arrivare con lei a parlare di questa novità che sta per arrivare, la semaglutide in compresse, questo principio attivo di cui abbiamo parlato prima, che ora esiste solo in forma iniettiva tramite iniezione, punture, per capirci. Ora sta arrivando anche la versione in compresse, chiamiamola così. Ecco, anche quella sarà a pagamento, sarà distribuita dal Servizio Sanitario Nazionale, e qua, e di che tempi stiamo parlando?
1: Allora, è difficile dare delle risposte complete, sì, perché attualmente è stata esclusivamente approvata in Europa, prima è stata approvata in America, adesso in Europa, non sappiamo ancora l'uscita effettiva in Italia e non sappiamo ancora quale sarà la fascia di prezzo in cui verrà proposta. E speriamo che sia inferiore, perché ovviamente tendenzialmente la compressa ha anche un costo di produzione inferiore rispetto alla penna, e questo chiaramente consentirebbe più pazienti
0: di accedere. Infatti stavo per chiederglielo, sicuramente il costo sarà inferiore.
1: Vediamo, sì. Purtroppo non abbiamo conferma in merito, ci speriamo.
0: Ecco, questa è la nuova frontiera o ce ne sono altre all'orizzonte?
1: Ce ne sono tantissime, l'obesità è sicuramente un campo di crescita attivissimo in ambito farmacologico, c'è una pipeline enorme, arriveranno sempre più molecole che anche combinano diversi meccanismi d'azione, appunto la semaglutide ad esempio coinvolge unicamente il GLP-1, il tirzepatide, GIP, GLP-1, arriveranno anche triplici
0: agonisti.
1: Cosa
0: vuol dire? Cosa vuol dire?
1: Più ormoni intestinali, più ormoni sostanzialmente, e anche diverse modalità di azione, quindi ci permetterà sicuramente di personalizzare maggiormente la cura sul paziente e trovare delle strategie anche alternative per trattare quei pazienti che magari attualmente sono resistenti alle classiche terapie.
0: Ecco perché specifichiamo anche in chiusura, è una malattia da cui si può guarire, si deve tenere sotto controllo, però si può guarire dall'obesità, dottoressa, lo dica lei?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, l'importante è affidarsi dei professionisti e seguire un percorso di
0: cura
1: strutturato.
0: Ecco, per chi volesse, poi chiudo, giuro, dico la regia, per chi volesse intraprendere questo percorso peschiera, come si deve regolare? Come deve contattare il medico di base e quindi chiedere una visita specialistica a voi?
1: Sì, sostanzialmente ci sono diverse modalità di accesso, esiste anche un nuovo percorso per la cura del sovrappeso e dell'obesità al poliambulatorio di Corso Milano, con una tariffa agevolata dove il paziente può rivolgersi direttamente anche senza l'impegnativa del curante e accedere intanto alla valutazione con il medico e poi eventualmente a cascata, come dicevamo, col dietista, lo psicologo.
0: Benissimo, questo ascoltatore, leggo solo la domanda: sono arrivata in ritardo e non sono riuscita a capire se il medico in linea del centro di Peschiera. Sì, la dottoressa Elena Sani, che è una diabetologa e del centro malattie del metabolismo e del diabete, per cui assolutamente sì. A questa signora risponderemo dopo la trasmissione, lo prometto. Grazie per averci seguito. Domani avremo in studio il professor Massimiliano Calabrese, che è direttore del centro sclerosi multipla dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, con delle importantissime novità dal punto di vista cognitivo che interessano non solo i malati di sclerosi multipla, ma tutti noi davvero. Un esercizio davvero efficace che domani vi spiegheremo. Grazie e buona giornata.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: L'ultima parte di tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo dal risultato a sorpresa di Venezia, dove il centrodestra ha vinto già il primo turno con Simone Venturini fino al laboratorio politico di San Bonifacio, unico grande comune veronese al ballottaggio. Le amministrative venete raccontano molto del rapporto tra territori, civismo, partiti e consenso. Ne parliamo con Francesco Cianfanelli, senior advisor di Utrend, che conosce molto bene il Veneto amministrativo e ha seguito anche importanti campagne locali, comprese quella che portò Damiano Tommasi alla guida di Verona. Buongiorno intanto, dottor Cianfanelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Francesco Cianfanelli, partiamo intanto da Venezia. Perché il centrosinistra, che sembrava competitivo e in alcuni sondaggi addirittura avanti, ha perso così nettamente contro Simone Venturini? È stato soprattutto un voto sul territorio e sulla figura del candidato?
1: Ma secondo me ha molto influito il candidato, lo vediamo anche dal risultato della lista civica di Simone Venturini, che ha preso il 30%, con un risultato molto simile al risultato della lista Brugnaro di 6 anni fa, che è stato considerato un risultato molto positivo, quasi un'eccezione, diciamo. Probabilmente è stato sottovalutato la popolarità sia di Brugnaro sia del suo erede, diciamo, anche se leggevo l'intervista di oggi che non ama farsi definire erede o delfino di Brugnaro.
0: E anche per motivi immaginabili, ma sì. No, perché appunto si diceva che il centrosinistra avrebbe vinto anche stando fermo, dopo appunto gli scandali che coinvolsero la giunta Brugnaro, invece poi non è andata così.
1: No, esattamente, questa sicuramente è stata la sorpresa di queste elezioni, ecco. È stata una sorpresa che ha dato un po' il tono a tutta la narrazione nazionale attorno a questa tornata di amministrative.
0: Ecco, ci si chiede, Francesco Cianfanelli, se a Venezia abbia pesato anche il tema dell'integrazione della rappresentanza delle comunità immigrate. In Gran Bretagna, per esempio, figure come Saïd Khan vengono percepite come pienamente parte della classe dirigente nazionale e diventano sindaco, mentre in Italia candidature legate alle comunità straniere sembrano ancora generare diffidenza. È un problema culturale, sociale o di integrazione incompiuta?
1: Ma secondo me è un po' un misto di tutte queste cose. È normale, insomma, che ci siano nella società attuale delle candidature anche che riflettono la sfaccettatura della nostra società, anzi forse ce ne sono anche poche. Ora siamo stati anche a Prato, per esempio, che è una città famosa per avere un'enorme comunità cinese. Ora non ho visto i risultati delle preferenze, ma è molto raro che un candidato che rappresenta questa comunità venga eletto.
0: Sì.
1: Vengono ancora lette spesso nel dibattito pubblico come un po' delle furbate o come delle candidature, insomma, un po' aliene, diciamo, alla candidatura principale, dico purtroppo, perché comunque sono candidature come le altre, insomma, come ci sono candidati che rappresentano il mondo dei commercianti di una determinata professione, possono esserci delle candidature che rappresentano una comunità che, sì, di origini straniere che è molto presente su un territorio. Tra l'altro, vedevo le preferenze, non sono neanche andati male, insomma, i due candidati nella lista del PD sono, diciamo, nella parte alta della classifica delle preferenze del partito.
0: Sì.
1: Insomma.
0: Ecco, sì, è vero, molti detrattori di Martella appunto parlavano di furbata per prendere voti a man bassa, insomma, lo vedevamo anche su Libero nei giorni scorsi, appunto, come venivano trattati questi candidati. Senta, Cianfanelli, venendo al veronese, a San Bonifacio vediamo Civiche forti, centrodestra diviso, Lega in difficoltà e Fratelli d'Italia che cresce. Che indicazioni arrivano da questo voto in vista delle amministrative anche di Verona 2027, sia per il centrosinistra sia per il centrodestra?
1: Ma anche qui vediamo un grande successo del civismo. È anche un'elezione, insomma, da cui è difficile trarre grandi conclusioni, perché insomma è una storia un po' particolare. Si era votato appena 2 anni fa, ci sono 8 candidati, quasi tutti civici, c'è il centrodestra diviso. Tanto anche questa è una delle storie forse di queste elezioni, cioè il centrodestra è stato diviso in molti comuni Cioè, vediamo un po' se si ricongiungeranno in vista delle elezioni anche a Verona, perché per esempio quando si è votato ha vinto Tommasi, uno degli ingredienti di questa vittoria un po' inaspettata fu proprio il fatto che il centrodestra andò diviso per poi provare a rimediare nel ballottaggio senza grande successo. Diciamo, insomma, bisognerà capire anche un po' come finirà San Bonifacio, perché insomma, sì, tutti sono molto, molto vicini, quindi insomma, è difficile al momento trarre grandi conclusioni.
0: Sì, che poi tra l'altro ci sono due cose che accomunano forse il candidato civico di San Bonifacio e quello che poi ha vinto a Venezia. Sono entrambi per certi versi molto, molto filocentristi, pur appartenendo all'area di centrodestra.
1: Sì, e probabilmente anche per questo sono riusciti a raccogliere un elettorato trasversale, insomma, anche un elettorato che magari tipicamente non voterebbe il centrodestra. In molti hanno fatto notare che Venezia, che chiaramente è una città molto diversa elettoralmente al resto del Veneto, è una città in cui appena due mesi fa, il no ha vinto col 55% e oggi ci troviamo con un risultato praticamente ribaltato, con il centrodestra avanti di 12 punti.
0: Sì.
1: Probabilmente c'è anche un discorso di attrattiva, insomma, di queste candidature che vanno al di là dei partiti, al di là del loro posizionamento. Certo, una candidatura civica per avere un grande traino deve essere abbastanza trasversale, però insomma c'è una certa sfiducia, mi sembra, nei partiti, non tanto nella partecipazione, però perché insomma avevo visto comunque un'affluenza abbastanza in linea con quella di 5 anni fa, parlando ovviamente in generale a livello nazionale, però insomma molti elettori magari delusi dai partiti trovano rifugio in candidature che non, sì, sono propriamente partitiche.
0: Molto, molto, molto chiaro. Intanto Francesco Cianfanelli noi la lasciamo, perché tra pochissimi secondi lei ha una call. Ringraziamo Francesco Cianfanelli di YouTrend per essere stato con noi a Tempo Reale. Continueremo ovviamente a seguire i segnali politici che arrivano dal Veneto e dalle grandi città italiane. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro, Francesco Cianfanelli di YouTrend.
1: Buona giornata a voi e grazie dell'invito.
0: Questa è Radio Verona.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di

0: io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali e poi Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Amministrative nel veronese, civiche e centrodestra protagonisti nei 10 comuni al voto. A San Bonifacio andranno al ballottaggio il civico centrista Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. A Soave vittoria per Denis Adami, vicino alla Lega, con quasi il 69%. A Vigasio confermato Eddie Tosi, area Forza Italia, mentre a Trevenzuolo rieletto Eros Torsi, anche lui forzista. Successo civico vicino al centrodestra a Colognola ai Colli con Giovanni Migliorini, mentre a Bonavigo Romina Chiavelli, anch'essa di una civica vicina al centrodestra, diventa la prima sindaca nella storia del paese. Affluenza media nel veronese al 57%, in calo rispetto alla precedente tornata. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 26 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 10 milioni di euro in investimenti su strade del comune di Verona, tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
5: È già conto la rovescia per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate. A Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
6: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti e da un piano di asfalti.
5: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce in via Scarlatti.
0: La tragedia a Zimella, dove domenica pomeriggio è morto annegato nel Gua un ragazzo di 15 anni. La vittima è Ibrahim Anibà, residente a Pressana. Il giovane si era tuffato con due amici vicino al vecchio mulino sul fiume, ma non è più riemerso, probabilmente bloccato dalla melma sul fondale. Inutili i soccorsi. I carabinieri di Legnago stanno indagando sulla dinamica della tragedia. La salma sarà trasferita in Marocco per il funerale. Stava danneggiando alcune strutture del pronto soccorso del Policlinico. Domenica sera la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne originario della Romania, cui sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'intervento degli agenti delle volanti è scattato attorno alle 23 dopo la segnalazione da parte del personale sanitario e degli addetti alla vigilanza presenti al triage. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana. Sabato 30 maggio, giornata da bollino nero sull'asse del Brennero, una manifestazione ambientalista in Tirolo proprio contro lo smog provocato dal passaggio dei mezzi pesanti provocherà la chiusura dell'autostrada austriaca A13 e pesanti ripercussioni anche sulla A22 del Brennero. Prevista l'uscita obbligatoria VPT

Treno per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 20 e stop ai mezzi pesanti verso nord. Autostrada del Brennero parla di catastrofe totale, mentre trasportatori e turismo temono disagi, cancellazioni e pesanti perdite economiche. Siamo alla borsa con l'Europa che parte debole, Milano meno 0,14, siamo adesso al traffico.

0: A4 Brescia-Padova, dove ci sono diversi cantieri, ma nel tratto proprio Brescia-Padova non si registrano al momento più disagi, mentre invece troviamo delle code a causa di traffico intenso in uscita a Padova Est. A Padova Ovest, provenendo da entrambe le direzioni. Poi sempre in A4 verso Venezia si rallenta per traffico tra Grisignano e Padova Est. Qui ovviamente conta molto anche la presenza di cantieri. Sulla 22 del Brennero siamo adesso in carreggiata nord, dove c'è una coda di mezzi pesanti per traffico tra Bolzano Sud e Vipiteno. Infine in città il traffico si va lentamente normalizzando, ancora con qualche congestione sulla statale 12 e via Legnago tra Borgo Roma e il centro di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 26 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere almeno obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione e assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, restate con i piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare, situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni, per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi. Se credete nelle vostre idee, difendetele fino alla fine. Avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie. Qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercate di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie. Prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi di ottimo umore. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona giravoce.
12: Giravoce.
11: Radio Verona flashback.

Rolling Stones, 9:17 minuti, buongiorno, buon martedì, bentrovati, grazie a Francesca Pellegrini per l'appuntamento con il Medico Risponde, grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati per tutte queste ore con tanta, tantissima informazione, con le interviste, con le prime pagine dei quotidiani. Ora, come sempre, tocca a noi, a me a voi, a farvi compagnia, voi se volete anche via WhatsApp al 335 60 11 610 e segnatelo, memorizzatelo nel vostro smartphone il 335 60 11 610, perché grazie a Verona vi ricordo che si può sempre vincere qualcosa e questo numero via WhatsApp serve davvero. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, dal quale potete ascoltarci in giro per tutto il globo, tutto il mondo, che potete ascoltarci in diverse location della nostra penisola anche in DAB, e poi ci sono le pagine social Instagram e Facebook. Le ho date tutte le coordinate? Spero proprio di sì. Anche quest'oggi insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e su Tele Arena. Vi ricordo anche l'altro programma sportivo, quello della sera con Alessandro Di Pietro alle 19, Fuori Gioco. Vi ricordo anche che nel primo pomeriggio con voi ci sarà come sempre Matteo Sandri, nel tardo pomeriggio Matteo Sambugaro, che si aggirava nei nostri studi già da stamattina presto, sarà che fuori fa caldo. Lui fa un po' come gli anziani, no? Che solitamente vanno nei centri commerciali, lui invece viene a radio. Sto scherzando ovviamente. Ah, le notizie, quelle belle da condividere, che riguardano non solo il nostro territorio ma anche l'Italia e il mondo. Vivremo così la mattinata, subito i Kasebian.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: La nuova stagione è partita.
8: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
8: Tutte di Mercy. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

noi su Radio Verona, 9:28 minuti. Sarà una giornata caliente anche quella di oggi, un martedì estivo, martedì 26 maggio, però siamo in primavera. Vabbè, su via, primavera inoltrata. Quindi temperature che potranno giungere anche a 35-36 gradi. Stiamo parlando proprio del nostro territorio. Ci sarà sì qualche temporale, ma solo in quota. Quindi in pianura vivremo questa giornata super soleggiata e davvero caliente. Beati tutti coloro che possono magari vivere questa giornata sulla sponda veronese del lago di Garda, in montagna, o perché no, fare un salto al mare. Arriva Anna, a proposito, 30 gradi.

0: 30 gradi su Radio Verona, 9 e 31 minuti. Si vola in redazione per aggiornarci insieme su tutto ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione, ha detto. Lo scrive Al Jazeera. Nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti arriva una svolta investigativa. All'alba di oggi sono state eseguite 14 misure cautelari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto della centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna, affluenza al 60%. Il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari stati membri. Secondo i dati, in Italia il costo medio del gasolio è salito in 10 anni del più 75,5% contro una media UE del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il tennis: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match in programma non prima delle 20:15. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrini con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Janstemska con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

questo è il nostro saltone negli anni 90, alle 9:42 minuti su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia e De Nicolò insieme fino alle ore 13. Tra poco parliamo di 10 alimenti che favoriscono il nostro benessere mentale, ne abbiamo bisogno soprattutto con questo caldo. Subito Major Lazer con Alpha Linon.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: live su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex

0: Ecco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 26 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Amministrative nel Veronese, civiche centrodestra protagonisti nei 10 comuni al voto. A San Bonifacio sarà ballottaggio tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, mentre a Soave vince Denis Adami con quasi il 69%. Conferme anche a Vigasio, Trevenzuolo e Rivoli, affluenza media al 57%, in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa. Secondo giorno per la nuova viabilità in Piazza Bra a Verona e, come previsto, nessun disagio, per ora nessuna multa, con la polizia locale impegnata ad informare gli automobilisti sul nuovo assetto. Intanto sono iniziati i lavori per installare le telecamere di controllo degli accessi, operative entro 2 settimane. Restano però le proteste di alcuni commercianti. Una petizione contro il provvedimento avrebbe raccolto 700 firme. L'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari difende la scelta e parla di misura puramente viabilistica.
2: Provvedimento che viene da lontano e che comunque si inserisce in un contesto viabilistico che è cambiato anche in questi anni. La preferenziale di Pontaleardi, così come la preferenziale di Via Pallone, insomma il contesto viabilistico è cambiato e quindi si inserisce organicamente anche ai tanti interventi che stiamo portando avanti, non solo di maggior fluidità del trasporto pubblico, non solo di ciclabilità, ma anche di infrastrutture stradali. Già oggi sono in campo i cantieri per i plinti che servono appunto per i varchi elettronici, che saranno posizionati sia lato Portoni della Bra che anche direzione da Via Pallone verso Piazza Bra. E nelle prossime settimane saranno attivi, ovviamente daremo ampia comunicazione ai cittadini che magari sono abituati a fare quel tragitto, onde evitare di incorrere nelle multe.
0: Aveva 15 anni e viveva a Pressana. Brahim Anibà, morto annegato nel Gua domenica a Zimella. Il giovane si era tuffato con 2 amici vicino al vecchio mulino sul fiume, ma non è più riemerso, probabilmente bloccato dalla melma sul fondale. Inutili i soccorsi, i carabinieri di Legnago stanno indagando sulla dinamica della tragedia. La salma sarà trasferita in Marocco per il funerale. È rientrato ieri in Veneto l'attivista veronese Simone Zambrin, membro della Global Summit Flottiglia diretta verso Gaza. Zambrin ha raccontato dell'abbordaggio della marina israeliana in acque internazionali, di perquisizioni, violenze e condizioni disumane durante il sequestro. Con lui anche la trevigiana Beatrice Lio. L'attivista auspica sanzioni contro Israele e sottolinea la gravità del genocidio in Palestina. Israele non ha commentato le accuse riportate nell'intervista. Sabato 30 maggio, giornata da bollino nero sull'asse del Brennero, una manifestazione ambientalista in Tirolo provocherà la chiusura dell'autostrada austriaca A13 e pesanti ripercussioni anche sulla A22 del Brennero. Prevista l'uscita obbligatoria a Vipiteno per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 20 e stop ai mezzi pesanti verso nord. È tutto, ora il meteo e le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, martedì 26 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Oggi a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 34 gradi, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio da sud. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

perché è lui, è lui. Discoteche abbandonate, super riconoscibile anche dalla sua voce. Tra poco insieme, lo accennavo poc'anzi, parliamo di quei cibi che ci piacciono e che ci fanno stare bene anche quando fa caldo, ma non solo, quelli che fanno bene alla nostra mente, al nostro umore. Subitissimo Jason Derulo sulla prima unica radio di Verona con la voce di Dido.

0: Lorenzo Salvetti su Radio Verona, dimmelo tu, nuovo singolo 2026. Non ci vogliono grandi cambiamenti per sentirsi meglio? Parliamo di alimentazione. Ci sono 10 alimenti che, secondo uno studio, possono aiutarci un pochino a sentirci più centrati, più energici, positivi, insomma. Beh, il primo, il tè verde. Una base proprio di idratazione che comunque ci fa bene. Bere circa 2 litri di acqua al giorno aiuta il cervello. In più il tè verde, se viene aggiunto ogni tanto, e favorisce proprio il rilassamento e l'attenzione, secondo gli esperti. Seconda posizione, frutta secca, mandorle, noci, pistacchi, insomma ricchissima di vitamine, magnesio, vitamina E, e aiuta proprio il nostro cervello a funzionare meglio. In terza posizione le uova, semplici ma potentissime. Le uova sono una fonte completa di proteine e contengono delle sostanze davvero preziose per la nostra funzione cerebrale, e anche la vitamina D. E poi frutti di bosco, mirtilli, lamponi, fragole. Anche gli yogurt ci fanno stare bene, benessere anche che parte dal nostro intestino, tanto quanto le verdure a foglia verde, quindi spinaci, bietole, cavoli, ricchissimi di magnesio. Questo secondo gli esperti per vivere delle giornate attive con tantissimo benessere mentale. E infine, ma non per ultimo, cioccolato fondente. Eh sì, quando siamo giù di tono, la voglia di cioccolato non è solo un capriccio. Quello fondente, con almeno l'85% di cacao, è ricco di antiossidanti che aiutano a ridurre il cortisolo, l'ormone dello stress, e bastano solo 30 grammi in quadratino al giorno per concedersi un momento di piacere senza minare la nostra dieta, e soprattutto dandoci la giusta energia e i giusti nutrienti per stare davvero bene. Tra poco torniamo con Naked Looking for Something.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
2: Galassia.
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61. Radio Verona.
10: e ben ritrovati è Conto alla Rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
17: Radio Verona, giravoce.

0: Alex Wise, 10 e 28 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, di Nicolò. Parliamo anche del Parco Giardino Sicurtà di Valeggio sul Mincio. Torna Pecora Tosando, l'evento nato per la tosatura delle pecore, ma soprattutto per insegnarci, farci capire, istruirci su questo processo. Torna la prossima domenica, il 31 maggio, dalle 10.30 alle 13.30 e si potrà osservare da vicino come avviene la tosatura della pecora. Fortunate pecore, perché con questo caldo almeno si alleggeriscono un pochino. Tosatura effettuata ovviamente da operatori esperti nel rispetto del benessere animale. E poi potrete vivere il parco, 600.000 metri quadrati, laghetti, ninfei, il labirinto, questa location davvero splendida, questo grande prato enorme, le rose in questo periodo che colorano il parco stesso. Perché vi parlo del Parco Giardino Sicurtà? Anche perché grazie a Radio Verona e ovviamente al Parco Giardino Sicurtà, per il primo o la prima di voi che non ha ancora giocato con Radio Verona e che partecipa al nostro gioco, ci sono in palio due biglietti, un biglietto valido per due persone praticamente per entrare al Parco Giardino Sicurtà, valido per tutta la stagione 2026. Quindi come fare a giocare? 335 60 11 610, ripeto 335 60 11 610, questo è il nostro numero WhatsApp. Scrivete semplicemente la parola sicurtà. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport: a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabo. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: di Luciano Ligabue, piccola stella senza cielo su Radio Verona alle 10:40 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, De Nicolò. Il sospiro che avete sentito è quello della nostra Silvia Beltrami, che giunge a trovarmi nei nostri studi perché ha diversi aggiornamenti da condividere con me, ma soprattutto con voi. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno.
0: Che sospiro.
1: Allora, no, niente, una notizia che è arrivata dalla finanza e che la dice lunga su quanto il fenomeno dell'usura purtroppo sia presente nella nostra provincia. I finanzieri infatti hanno arrestato un italiano residente, domiciliato meglio, a Bovolone per, con l'accusa appunto di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. A denunciarlo una sua vittima, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro impegnandosi a restituire la somma di 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri, quando il giorno previsto appunto per il rogito erano fuori dallo studio notarile, hanno assistito evidentemente allo scambio di denaro, sono intervenuti nell'auto del presunto usuraio. I militari hanno trovato soldi, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le successive indagini hanno comunque consentito di delineare un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che sarebbe stato attivo dal 2020, circa 14 le operazioni di prestito effettivamente ricostruite per un ammontare complessivo superiore ai 125.000 euro. L'uomo adesso è agli arresti domiciliari nel suo appunto domicilio di Bovolone. Grazie a questi, diciamo, prestiti, lui non avrebbe attinto negli ultimi anni ai suoi soldi derivanti dal suo lavoro dipendente, avrebbe anche pagato gli alimenti alla moglie.
0: Ecco. Grazie alla nostra Silvia Beltrami, ti attendiamo in caso di ulteriori aggiornamenti e ovviamente buon lavoro, buona continuazione. A proposito di continuazione, noi continuiamo con una grandissima hit per l'estate 2026. Sì, perché Tiziano Ferro ci vuole far rivivere le emozioni del passato, questa volta accompagnato da Lazza. Nuova versione, perdono. Oh, oh, oh.

0: Finger in the Heavens, Luis Capaldi su Radio Verona nel nostro martedì 26 maggio, mattinata che si vive insieme. Se volete potete anche scriverci al 335 60 11 610. Vi ricordo poi che domani, ma anche dopodomani, ci ritroveremo di pomeriggio e sì, vi farà compagnia al mattino Matteo Sandri. Tra poco torniamo insieme con Sombr sulla prima unica radio di Verona.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: La nuova stagione è partita.
5: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
4: Il trekking firmato CMP.
5: Il Made in Italy di Australian.
4: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
5: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: su Radio Verona nel nostro martedì mattina che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Ora voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. È pronto il nostro Luca Del Ponte, arriva l'informazione locale, a seguire un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Arresti domiciliari per un uomo residente a Bovolone accusato di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Verona, guidata dalla reggente Rita Caccamo, ha ricostruito dal 2020 almeno 14 prestiti usurari per oltre 125.000 euro con interessi fino al 50% annuo. Le vittime erano persone e piccoli imprenditori in grave difficoltà economica. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 26 maggio, ancora buona mattina.

0: è stata convocata proprio all'imbocco del viale dove sta per sorgere la nuova pista ciclabile che collegherà Ponte Garibaldi con Parona, con i consiglieri dell'opposizione pronti a contestare l'opera e a chiedere una variazione del progetto che vede la strada a senso unico verso l'ospedale per far posto alla ciclabile bidirezionale lato destro, per intenderci, che secondo loro, data la larghezza dei marciapiedi, poteva essere pensata proprio su di loro in entrambi i lati, così da lasciare a doppio senso la viabilità su viale Nino Bixio. Una richiesta tardiva, dal momento che l'opera è finanziata con i fondi PNRR e deve essere ultimata entro il 30 giugno. Ma poi, ha detto l'assessore Ferrari, è un tratto di ciclabile forte che collega diversi quartieri. Sul marciapiede creerebbe conflitto con i pedoni, come è già stato evidenziato dagli stessi residenti anni fa. Nell'ottica poi del piano urbano della mobilità sostenibile, si auspica di aumentare il trasporto sulle biciclette e quello sugli autobus, e tra filovie e le ciclabili in rete tra di loro è tutto più facile, dice l'assessore, anche in vista del tavolo tra regione, provincia e comune sulla pianificazione di accesso alla città con i mezzi pubblici. Per noi comunque, ha continuato Ferrari, le infrastrutture ciclabili devono avere continuità, non devono essere spezzettate. Ciclisti, automobilisti e pedoni devono avere pari dignità.
1: 10 milioni di euro di investimenti sulle strade del comune di Verona tra asfaltatura, marciapiedi e alberature. I primi interventi dopo la chiusura delle scuole. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore alle strade e giardini Federico Benini.
2: È già conto la rovescia per la sistemazione di buche, rattoppi e strade dissestate. A Verona scatta il semaforo verde per la riqualificazione con interventi per 10 milioni di euro. I lavori partono a scuole chiuse. Tra le arterie centrali interessate, Corso Portapalio e Via Redentore, ma in tutte e 8 le circoscrizioni verranno realizzati interventi.
3: Mettiamo insieme dei finanziamenti del Comune di Verona di circa 4 milioni e mezzo di euro finanziati con l'annualità 2024 per quanto riguarda le strade delle 8 circoscrizioni, più quelle del 2025 per quanto riguarda le strade della rete primaria. Altri 4 milioni e mezzo di euro provengono da Vureti e da un piano di asfalti.
2: Entro l'anno la sistemazione delle strade sventrate per i sottoservizi, oltre 200 arterie, pari a 74,2 km di asfaltature. Sono previste nuove pedonalizzazioni, sistemazione di marciapiedi, creazione di scivoli, viali alberati. Allo stadio in via Negrelli i lavori al via il 4 giugno e poi a Golosine in piazzale Brodolini, a Santa Lucia in via Elisabetta, a Borgo Santa Croce in via Scarlatti.
1: Amministrativa nel veronese, civiche e centrodestra protagonisti nei 10 comuni al voto. A San Bonifacio sarà ballottaggio tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, mentre a Soave vince Dennis Adami con quasi il 69%. Conferme anche a Vigasio, Trevenzuolo e Rivoli. Affluenza media al 57%, in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

Mr. Rain, Crisalidi su Radio Verona, 11:17 minuti nel nostro martedì, ancora ben trovati. È tornata Paola Iezzi di Paola e Chiara, nuovo singolo per l'estate 2026, stessa direzione.

0: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Swift, Elizabeth Taylor, 11:30 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò. A Verona torna la Golden Wall con intera giornata dedicata ai nostri amici Golden a quattro zampe e passeggiata cinofila che è organizzata da Chill Dogs Italia in collaborazione col Mura Festival, pensata per vivere una giornata all'aria aperta insieme al proprio cane, tra storia, natura, tutta quella che è la natura della città, la socialità. Un appuntamento che è fissato alle 8:30 del mattino con partenza al Bastione San Bernardino, punto proprio di partenza di una camminata collettiva di circa 6 km adatta a tutti, con l'arrivo all'area del Mura Festival. Torna la prossima domenica, il 31 maggio, quindi se avete un amico fidatissimo a quattro zampe è una bella opportunità da vivere domenica mattina. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto nella sua abitazione nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione, il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo sarebbe stato il padre al culmine di una lite familiare. L'uomo avrebbe poi tentato il suicidio. Le elezioni amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, un crescendo che vede mercoledì come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: la domenica.
1: Safe su Radio Verona. Tra poco parliamo di viaggi. Sì, fa caldo, ci viene voglia di pensare alle vacanze. Parliamo dell'estate 2026. Quali sono le mete consigliate proprio dalla guida Michelin? È uscito l'elenco delle destinazioni marittime consigliate per la prossima estate. Subitissimo gli One Republic sulla prima unica radio di Verona alle 11:49 minuti nella mattinata in diretta che stiamo vivendo insieme. Need Your Love.

0: Week su Radio Verona, le 11:52 minuti. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolone. Parliamo di vacanze nella prossima ora, sì, perché c'è questa guida importantissima dedicata proprio alle mete consigliate per l'estate 2026. Nel frattempo c'è Lucio Salgaro pronto per aggiornarci su tutto ciò che accade in quel del nostro territorio, e ci sono state anche le elezioni. Buongiorno Lucio.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Ormai la notizia risale a ieri, ma a San Bonifacio si andrà al ballottaggio. I candidati al ballottaggio sono i primi due classificati nel voto, nel consenso dei cittadini di San Bonifacio, e sono Giampaolo Provoli, che ha ottenuto circa il 24-25%, che è stato sindaco per 10 anni fino a 2 anni fa, poi non poteva fare il terzo mandato e dopo 2 anni con la crisi può ripresentarsi, e ha avuto la maggioranza dei consensi, però c'è stata una grande frammentazione perché erano 8 i candidati sindaco, 16 le liste. L'altro sfidante invece è il giovane Leonardo Frigo, che è sostenuto da 2 liste civiche, da Forza Italia e da Fratelli d'Italia, che ha ottenuto circa il 21% dei consensi. Terzo classificato invece Gabriele Lain, che era sostenuto da una lista civica e da una formazione giovane di iscritti al Partito Democratico. Questo grosso modo il quadro. Nel resto della provincia invece ci sono state molte conferme, alcune amministrazioni che sono andate in continuità con la precedente, è il caso di Soave e di Vigasio. È stato riconfermato il sindaco, ma anche di dove era morto il sindaco. Continuità anche a Colognola e Colli, con una parte, perché una parte della maggioranza dell'amministrazione precedente ha sostenuto Giovanni Migliorini, e quindi sono andati in continuità con quella parte, mentre il sindaco che si era dimesso, Giovanna Piubello, ha ottenuto minori consensi rispetto appunto a Migliorini. Ribaltone invece c'è stato a Bonavigo e a Albaredo d'Adige, dove i sindaci uscenti non hanno riconquistato la conferma. Tutti questi racconti ve li faremo tra poco nel telegiornale di Telearena e anche nel telegiornale di questa sera.
0: Grazie al nostro Lucio Salgaro, sempre prontissimo con gli aggiornamenti, che risentiremo in caso di ulteriori novità. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con Paro of Stellar All Night.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona. Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scalini. Caligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in basso a guard, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sacharov, Stellar su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato anche, oltre che dalle notizie che arrivano a noi da Verona e dalla provincia, dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Arresti domiciliari per un uomo residente a Bovolone accusato di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Verona, guidata dalla reggente Rita Caccamo, ha ricostruito dal 2020 almeno 14 prestiti usurari per oltre 125.000 euro con interessi fino al 50% annuo. Le vittime erano persone e piccoli imprenditori in grave difficoltà economica. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 26 maggio, ancora un saluto dalla redazione, è rientrato

0: sicuramente aumentato il livello di violenza, l'abbiamo visto anche dalle immagini dei nostri compagni e le nostre compagne che sono tornate con lesioni molto evidenti anche a livello visuale, ma non solo. L'altra grande differenza è che di nuovo abbiamo subito un abbordaggio in acque europee.
1: Nessun paese europeo ha risposto, nessun paese è intervenuto, c'erano navi cargo di varie bandiere che non hanno risposto a nessun Mayday, erano intorno a noi e di questo bisognerà tener conto.
2: Sabato 30 maggio, giornata da bollino nero sull'asse del Brennero, una manifestazione ambientalista in Tirolo provocherà la chiusura dell'autostrada austriaca A13 e pesanti ripercussioni anche sulla A22 del Brennero, prevista l'uscita obbligatoria a Vipiteno per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 20 e stop ai mezzi pesanti verso nord. Amministrative nel Veronese, civiche centrodestra protagonisti nei 10 comuni al voto. A San Bonifacio sarà ballottaggio tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, mentre a Soave vince Denis Adami con quasi il 69%. Conferme anche a Vigasio, Trevenzuolo e Rivoli, che dato politico locale ne esce, così stamani a tempo reale Maria Vittoria Adami del giornale L'Arena.
3: Ma il dato politico, come hai accennato tu, è quello delle civiche, che ormai per le comunali è la scelta, diciamo, che va per la maggiore, pur essendo civiche, in questo caso quasi tutte a trazione centrodestra, perché sì. Poi c'è un'espressione, insomma, a livello locale i sindaci corrono con una loro lista, ma dentro poi troviamo, insomma, personaggi ed esponenti di partiti, per cui ecco la questione del centrodestra era forse il fattore da monitorare di più, anche perché ci sono stati dei derby, diciamo, in Fratelli d'Italia in alcuni centri, insomma il caso di Albaredo per esempio è più grande, e poi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia e la Lega, che in effetti perde.
2: E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Luca, aspetta la Tezenis, la sua avversaria nella finale playoff. Ieri il comodo 3-0, la Fortitudo, la vittoria al Forum a chiudere. È una serie complessa, soltanto sulla carta, equilibratissima nelle prime due partite, ma con la Tezenis che è andata assolutamente in discesa ieri al Forum. Aspetta adesso Verona, aspetta la sua avversaria, aspetta dalla seconda semifinale quale sarà la vincitrice fra Cividale e Rimini. Questa sera gara 3 a Rimini, due partite adesso a Rimini, 1-1 nella miniserie di Cividale, meglio piazzata di Rimini nella stagione regolare. Rimini che adesso ha ribaltato il fattore campo, Rimini che passerebbe alla finalissima, Rimini proprio avversaria di Verona nella finale di Coppa Italia, con la sconfitta della Tezenis proprio a Rimini in quello che sarebbe poi il l'atto finale di una stagione che la Tezenis sta chiudendo in crescendo. Grande dimostrazione di forza ieri al Forum contro la Fortitudo, così come è stato d'altronde anche nella prima serie, quella dei quarti di finale, di 3-1 contro Brindisi. Verona che è 6-1 fra quarti di finale e semifinali, Verona che risparmierà anche un bel po' di energie in vista della finale rispetto a Rimini, rispetto a eventualmente Cividale. Dal basket al calcio, con il Verona che ha chiuso la sua stagione con il ritiro previsto dal 12 al 26 di luglio a Folgaria, con le prime basi che dovrà dare presidio a Sean Sogliano, pronto ad attivarsi per la nuova stagione. Di sicuro resterà a Serdar, con tempi di recupero che vanno oltre quelli del mercato, dopo l'infortunio, dopo l'intervento ai legamenti, al crociato del ginocchio sinistro di fine febbraio. Resterà Serdar uno dei pilastri del nuovo Verona, almeno agli occhi di Sean Sogliano. Ed è tutto per lo sport.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
2: Al momento le uniche due segnalazioni sono sulla 22 del Brennero, in carreggiata nord.

0: Troviamo code per traffico intenso tra Egnaora e Bolzano Sud per circa 2 km. Più avanti, sempre verso il Brennero, rallentamenti e fila di mezzi pesanti tra Bolzano Sud e chiusa Val Gardena. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

0: Flashback su Radio Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò, 12 e 12 minuti, Man Without Hats, The Safety Dance, ancora ben trovati, ultimissima ora da vivere insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari e Tira, il programma sportivo in contemporanea, non solo su Radio Verona ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero in TV su Telearena. Ora torna Achille Lauro, nuovo singolo targato 2026, I Comuni Immortali.
1: It's

su Radio Verona, 12 e 15 minuti, siete sempre con me, ne lo accennavamo poc'anzi. È uscita la guida Michelin, che ha stilato l'elenco delle mete consigliate per le vacanze al mare per la prossima estate 2026. Ho proprio voglia di parlarvene perché in questi giorni, fa caldo, no? Fa davvero caldo e ci viene davvero voglia di andare in spiaggia, al mare. Lo so, la maggior parte di voi, come la sottoscritta, lavorano in questo periodo, dobbiamo tra virgolette accontentarci delle mete più vicine, tra virgolette, perché ci sono davvero delle mete bellissime, gettonatissime anche sui nostri litorali. Ma questa guida Michelin ci porta un po' lontano, vi dico già, la Sardegna è l'unica meta italiana consigliata, e in particolare, indovinate un po', la Costa Smeralda, con la sua capacità di custodire location silenziose, autentiche, il mare cristallino. Nell'elenco poi c'è la Riviera de Maya, il litorale caraibico, dite poco, in Messico, caratterizzato da sabbia bianca finissima, no? Immagino, nel frattempo che parlo, voi che state lavorando in questo istante, spero che mi vogliate bene lo stesso. Acque trasparenti, resort, quelli all'avanguardia. Altra meta indicata, e qua io non me lo aspettavo, il Vietnam, in particolare la zona centrale. Proprio la penisola centrale del Vietnam, vi evito la pronuncia perché so che non sono così brava a parlare in asiatico. Mallorca fa pure parte delle varie proposte di questa guida, Michelin, una guida davvero molto ambita, molto importante e sempre seguita. Arrivano i Bundabash, continuiamo a parlarne tra pochissimo. A proposito d'estate, tormentone estate 2020, karaoke!

0: quando esce il sole anche la nostra music machine gira in infradito con i grandi tormentoni del passato. Stavamo parlando per l'appunto di queste location super ambite che sono state decantate dalla guida Michelin, anche le isole greche e poi poteva mancare Miami. Miami rientra nell'elenco che sta vivendo comunque in questo periodo proprio la stagione della rinascita. Tornando in Asia, questa volta lo so pronunciare perché ci sono stata, sì, Koh Samui, meraviglioso angolo del paradiso del Golfo della Thailandia, che è un punto di riferimento per i paesaggi spettacolari, per il mare, ma anche per il cibo di alta qualità. Se siete di buona forchetta, ve lo consiglio. Queste le location assolutamente consigliate per l'estate 2026. Noi tra poco torniamo con gli DNC, Kissing Strangers.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più qual buon venti, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Ah, non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
4: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
5: La nuova stagione è partita.
6: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Mercy. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
14: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

amici, insieme su Radio Verona 12 e 27 minuti. Poc'anzi abbiamo parlato un po' di Asia. Io ho ammesso la mia ignoranza nel pronunciare il cinese, il giapponese, il vietnamita, ma anche il thailandese. Perché vi dico questo? Perché mi collego e vi porto sempre in Asia, ma questa volta in Giappone. Gatti in strada. Quante volte capita anche in Italia di trovarsi un gatto che magari attraversa la strada e all'ultimo frenare, dover andare piano? Beh, in Giappone... sono avanti. Hanno creato dei cartelli per proteggerli. E questo non è assolutamente uno scherzo. Una specie di semaforo che annuncia la vicinanza di un gatto proprio all'attraversamento stradale. Insomma, guidare, quando si guida si fanno i conti con tantissimi cartelli. In questo caso, in Giappone, c'è questa specie di semaforo che diventa rosso nel momento in cui ci saranno dei sensori o delle telecamere. C'è la presenza di qualche animale che non sia, ovviamente non è che riconosce il gatto, ma di un animale che vuole attraversare la strada. Dal mio punto di vista una cosa davvero molto intelligente. E ci sono anche dei cartelli con delle sagome feline che avvisano gli automobilisti di prestare molta attenzione agli attraversamenti improvvisi, tutto per salvare la vita degli animali d'affezione, ma non solo, perché come dicevo, essendo per strada, salva questo metodo la vita di un po' tutti gli animali. 12 e 28 minuti, sentite la sveglia, vuol dire che tra poco giungerà qui su Radio Verona anche l'informazione.

0: musica nuova, quella che ascolteremo per tutta l'estate su Radio Verona. 12:31, siete con Nadia, ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello, se siete a lavoro, se siete in giro per la nostra città, se siete turisti. Ci sono già tantissimi turisti in giro per Verona, ma anche sulla sponda veronese del lago di Garda. Nel frattempo scopriamo cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24 e 25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia, Estrapareggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina. Il centro-destra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno e si prende Avellino, Enna e Pistoia. La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Gli esteri: la tensione sale tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria, presenti Mattarella e Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e 7,5% per le presenze, emerge da una nota statistica flash dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
5: Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Radio Verona. Radio Verona.
9: Compilation 90.

Emotion su Radio Verona, tanta grinta, 12:48 minuti. Siamo giunti ai saluti, noi ci ritroviamo domani, ma non di mattina, ma nel pomeriggio, dopo le ore 12, per vivere tutto il pomeriggio di Radio Verona dalle 12 fino alle ore 17. In arrivo Davide Chelotto, l'appuntamento sportivo della metà giornata che aria tira in contemporanea anche su Telearena. Vi ricordo che nel primo pomeriggio con voi ci sarà Matteo Sandri, tardo pomeriggio Matteo Sambugare dalle 19 fuori gioco con Alessandro Di Pietro, e che in arrivo su Radio Verona un altro ampio spazio informativo locale. Si conclude con Coez. A domani.

0: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Verona Top News.
10: Bentrovati e bentrovate, caldo record nel veronese, oggi attesi 34 gradi e domani si potrebbero toccare i 35, con Verona tra le 15 città italiane da bollino arancione. Dopo il picco di afa causato dall'anticiclone subtropicale, da giovedì è tuttavia previsto un calo delle temperature, ma attenzione, l'arrivo di aria fredda dal nord Europa potrebbe provocare forti temporali, grandinate e possibili trombe d'aria anche sulla pianura veneta. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Radio Verona Notizie.
10: E martedì 26 maggio ancora un saluto dalla redazione. Usura Bovolone, la Guardia di Finanza ha sgominato un'attività che durava almeno dal 2020. Silvia Beltrami.
12: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile, dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto, dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020. 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 5.000 euro, somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chi era in difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti. Così le vittime dovevano fronteggiare l'esborso di somme via via maggiori, non riuscendo più a restituire il prestito iniziale e continuando a pagare per anni le penali e gli interessi imposti, senza mai realmente estinguere il debito contratto. L'indagato è riuscito così a strutturare una vera e propria impresa criminale che gli ha consentito di non dover più attingere al proprio salario da lavoratore dipendente. L'illecita attività lo avrebbe agevolato nell'acquisto di 2 abitazioni, nella corresponsione degli alimenti alla coniuge dalla quale si era separato. Vistosi braccato, ha pensato anche bene di contattare qualche vittima dopo aver attivato una nuova utenza telefonica, invitandola a non riferire la reale natura usuraria dei prestiti. L'uomo è ai domiciliari.
10: Le elezioni amministrative 2026 nel Veronese e San Bonifacio, l'unico grande comune al ballottaggio tra una Civica e Fratelli d'Italia, ma in Veneto il caso più eclatante è Venezia, dove il centro-sinistra, che in alcuni sondaggi sembrava avanti, ha perso invece nettamente contro Simone Venturini. Così stamani a Tempo Reale Francesco Cianfanelli, senior advisor di Utrend.
13: Ma secondo me ha molto influito il candidato, e lo vediamo anche dal risultato della lista civica di Simone Venturini, che ha preso il 30%, con un risultato molto simile al risultato della lista Brugnaro di 6 anni fa, che è stato considerato un risultato molto positivo, quasi un'eccezione, diciamo. Probabilmente è stato sottovalutato la popolarità sia di Brugnaro sia del suo erede, diciamo, anche se leggevo l'intervista di oggi che non ama farsi definire erede o destino di Brugnaro.
10: È tutto, grazie dell'ascolto.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Radio Verona. Viabilità.
10: Al momento le uniche segnalazioni restano sulla 22 del Brennero verso sud. Ci sono code per traffico per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso nord, traffico congestionato tra Egnaura e Bolzano Sud con 4 km di incolonnamenti, mentre tra Bolzano Sud e chiusa Val Gardena si registra anche una lunga fila di mezzi pesanti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
19: Sono le 13 in punto.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
22: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
23: Eccoci qui, buongiorno, buon martedì a tutti, Davide Cheilotto, ben ritrovati con Chiari a Tira in diretta come sempre su Radio Verona e su Telearena. È finita la stagione e quindi si comincia a ragionare sul futuro, anche se in realtà bisognava farlo molto prima, però così stanno le cose. Quindi di che parliamo oggi? Parliamo del futuro del direttore sportivo e del futuro della panchina del Verona, cercando di fare il punto su tutto quello che sta succedendo in Serie A ma anche in Serie B, perché è iniziato il valzer in primis delle poltrone. e quindi sono già cambiate alcune direzioni sportive, altre stanno cambiando. Guardate al Milan cosa sta succedendo. Oggi sarà l'immagine di Tare che se ne andava via con la maglietta del Milan in mano da casa Milan, Furlani che se ne va, insomma c'è una bella rivoluzione in atto in Serie A, che in primis riguarda le direzioni sportive e poi riguarderà anche le panchine. Bisogna capire quanto può cascarci dentro Sogliano, per quello che sappiamo ad oggi, e quanto poi influirà sulla scelta dell'allenatore. Ne parliamo insieme. 0459600103, numero che ormai conoscete a memoria per chiamarci in diretta, 335 60 11 610 invece per scriverci con WhatsApp. Saluto Simone Antolini, ciao Simone.
0: Ciao Davide, grazie dell'invito.
23: Ben ritrovato Simone, giornata in cui abbiamo sentito quasi perennemente i colleghi di altre piazze perché i direttori non rispondono in questo momento, allora ci si confronta cercando di matchare, come dicono al giorno d'oggi, le informazioni che...

0: Milano che Galliani potrebbe provare a portarsi dietro Sogliano. E lì torniamo a quello che è successo quanti anni fa ormai, quando Sogliano rifiutò il Milan.
1: Parecchi.
0: Tanti, no? Disse: io non porto le borse a nessuno. Bisogna vedere se eventualmente in questo caso sarebbe disponibile portare le borse a Galliani. È una suggestione che ci hanno fatto questa mattina, ma bisogna capire. Occhio a Roma, perché è sempre più toni d'amico. Sempre più toni d'amico, quindi tenderei proprio ad escludere la questione Sogliano per quanto riguarda la Roma. E poi, Simone, che altre piazze si stanno muovendo?
1: No, guarda, essenzialmente per Sogliano abbiamo sempre parlato di Roma e Milano. È chiaro che con l'azzeramento dei quadri dirigenziali al Milan, adesso Cardinale punta tutto su Ibrahimovic, che diventa il suo uomo di fiducia.
0: Certo.
1: L'idea di Italiani te la confermo anch'io, ho sentito anch'io questa cosa, e su Sogliano già in passato avevamo visto che c'è un feeling. È chiaro che a Roma, ne avevamo parlato con i colleghi, visto che abbiamo avuto l'opportunità di sentirci proprio anche per la partita, che Sogliano gli ha indicato nel momento in cui Toni D'Amico fosse andato al Milan. Però sai, adesso io credo che le piazze sono queste due, non vedo altre piazze. E ricordiamo per gli amici che ascoltano che comunque Sogliano ha un altro anno di contratto col Verona.
0: Certo.
1: E la proprietà ha dato chiari segnali di voler proseguire con lui, di blindarlo. Quello che mi preoccupa di più è sì, se resta o non resta, ma capire eventualmente cosa succede, perché poi avevamo vociferato che poteva esserci un'altra persona, ma se vuoi introdurre altri argomenti io mi fermo prima.
0: No, beh, adesso ci arriviamo, stavo solo dando un'occhiata ai messaggi che stanno cominciando ad arrivare. Mi fa sorridere Andrea Dalla Prova che cita un personaggio che la Gialappa ha lanciato quest'anno, Gineprio. Tu lo guardi, lo sai chi è Simone Gineprio? No, vabbè,
1: no.
0: Stesso, fa molto ridere devo dire, in cui dice: sono a posto così, insomma mi mando un coito, e dice: io sono fiducioso per l'anno prossimo, torneremo grandi. Non lo so, mi auguro che abbia ragione. Arturo si butta già sulla questione allenatori e tra poco ci arriviamo. Dice: è realistica l'ipotesi di Donati? Ricordiamo intanto che il suo procuratore è lo stesso di Zanetti, è lo stesso che era di Bocchetti, insomma ha un, diciamo, la via preferenziale Andrea D'Amico con il Verona,
1: anche di San Marco.
0: Bravo, ne ha talmente tanti che me l'ho dimenticato, però bisogna capire poi anche se resterà Sogliano. Poi arrivo anche con gli altri messaggi, intanto prendiamo la prima telefonata. Giustamente questo amico Tony dice: ma che tempi avranno per dirimere le decisioni? Si domanda questo amico. Sentiamo come la pensa questo ascoltatore. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea, che mi dici?
2: Ascolta, una domanda.
0: Dimmi.
2: Ho un po' di senso di fastidio se Sogliano, perché mi sembra che siamo un po' la ruota di scorta della serie. Se non trovo di meglio nella vita, resto a Verona. Allora la mia domanda è questa: che stimolo può avere un direttore sportivo che prima sto provando a pensarsi in un'altra parte e se non trovo altro resto qua? Mi sembra come uno quando c'era la ragazza, e se non trovo nessuna esco con quello che resta.
0: È il ripiego, è il classico ripiego. Tanto
2: esatto,
0: il posto sicuro ce l'ha, il contratto ce l'ha, quindi...
2: Sì, però non so quanti simili possa avere una persona che resta qua se proprio non trova altro di meglio.
0: Sì.
2: Grazie. Cosa pensate?
0: Va bene, grazie, un abbraccio Andrea. Simone, è chiaro che non dirà mai così, se dovesse
1: ecco.
0: Restare, chiaramente dirà che si è preso un periodo di riflessione, che c'erano altri così, come si dice, altre piazze, eccetera, eccetera, ma che ha scelto il progetto Verona. Non so, userà immagino queste parole. Però la realtà non è molto lontana da quello che dice questo amico, no?
1: Allora, è quello che per supposizione abbiamo creato e ha un senso crearlo. È chiaro che esiste, non esiste, perdonami, la risposta di Sogliano. Perché se a Sogliano avessimo detto e avessimo avuto la possibilità di chiedergli: ma tu resti? E lì ci manca quella risposta. Perché in questo momento lui potrebbe anche dirti, giustamente, io ho un altro anno di contratto, non devo confermare nulla, sai che con questa giustamente ti porti a casa.
0: Guarda.
1: È chiaro che noi creiamo questa impressione, però dovremmo essere bravi a capire quanto è reale l'interesse o del Milan o della Roma, perché a noi per esempio risulta che comunque la Roma abbia fatto dei sondaggi importanti che sono andati oltre il pulparlo, insomma.
0: Io lo dico chiaro e tondo, tanto si può dire tutto: a noi risulta che si siano incontrati Sogliano e alcuni dirigenti della Roma per parlare. Poi non lo so se invece è andato a vedere il Colosseo e, che ne so, hanno solo cenato, una visita di cortesia, sì, non lo so, però a noi risulta questo.

0: questo, poi magari non è vero, però insomma questo ci è stato raccontato dettagliatamente. Altra telefonata, poi andiamo avanti con i messaggi, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Mauro.
0: Ciao.
1: Pronto.
0: Mauro, buongiorno.
1: Sono quello che è stato fiducioso fino all'ultimo, all'ultimo.
0: Beh, vabbè, ma ci sta, non è una colpa.
1: Io...
0: è un modo di vivere.
1: Metto da una parte la questione Sogliano.
0: Dimmi.
1: A me fa incavolare di più, siamo a martedì,
0: sì,
1: è due giorni che è finito tutto. La società, perché non si fa sentire? Perché non si mettono davanti alla TV e spiegano per filo per segno? Perché il problema più grosso per me sono quei 4, 5, 6, 7, 8 personaggi,
0: ecco,
1: di via Olanda.
0: Ecco.
1: Allora, Sogliano lasciamolo stare, che alla fine vedrai che Sogliano rimane. Però, gay, come si dice qua a Verona, 1655 anni che vado allo stadio, e non passare di cotte, di crude, la C, questo, quell'altro stadio.
0: Certo.
1: La società dov'è? Beato Martinelli, beato il Conte Arvedi, che con poco hanno fatto e ci hanno reso anche felici, in un certo senso, voglio dire.
0: Sì, ci hanno rimesso la salute, purtroppo è brutto da dire.
1: Adesso,
0: ma...
1: adesso il fegato non c'è più.
0: Eh no,
1: posso dirtelo.
0: Non c'è dubbio. Ma non ti sono bastate le parole di Puscasio?
1: Cosa?
0: Non ti sono bastate le parole di Puscasio?
1: No, perché... adesso non posso dirlo in TV cosa
0: no,
1: mi è sembrato,
0: per favore,
1: però,
0: prendiamo le
1: multe. Però fiducia zero di Pustaggio,
0: sei stato chiaro,
1: di tu, cioè ragazzi, che boliskei,
0: ma quello
1: e
0: è abbastanza
1: muoversi, e bisogna muoversi, perché noi non abbiamo diritto di restare in Serie B, dobbiamo risalire subito.
0: Così ha detto lui, vediamo se poi farà seguire anche i fatti alle parole. Grazie intanto Mauro.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, grazie a Mauro, grazie mille. Dopo ti leggo anche i messaggi, Simone, resta lì, ci fermiamo pochi istanti.
2: Volentieri.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: C'è anche il messaggio di Riccardo, che è l'ultimo in ordine cronologico ad averci scritto. Caro Simone, cari voi che ci ascoltate, e dice: ma non è detto che magari Sogliano stia aspettando, anziché le proposte migliori, un progetto da presidio? Però Simone, se gli è stato proposto un rinnovo e quindi un prolungamento fino al 2029, direi che va da sé che gli è stato prospettato, non voglio usare la parola progetto perché già Zanzi ne ha abusato, però gli è stato prospettato quel che sarà del Verona, quindi immagino che gli sia già stato detto cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare, o sbaglio Simone?
3: Può essere quindi, ma siamo nel campo delle ipotesi.
2: Sì, certo.
3: Comunque del tempo. Poi io dico una cosa: legittimo il pensiero che ha esternato l'ultimo amico che ha scritto, ma io sono convintissimo che il monologo di Puscasio in quella mail che ci è arrivata, in tutte quelle dichiarazioni lì c'è contenuto tutto il loro pensiero. Quindi non ci saranno conferenze stampa, immagino che anche Gianzi non parlerà.
2: Parliamoci chiaro.
3: La cartina di tornasole.
2: Ma parliamoci chiaro. Chi è che si aspetta che venga un dirigente di presidio a dire abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi? Non lo dirà mai una frase del genere.
3: Hanno parlato, insomma, dice tutti, hanno parlato di volontà, di progetti, e che continuiamo a tirare fuori questa parola qua, di solidità della situazione del credo. Quindi lì c'è veramente tutto, e mi stupirei dicessero una conferenza stampa.
2: No, secondo me con quello che hanno buttato fuori con Puscasio, vai avanti secondo me fino a gennaio, o forse a fine mercato parlerà il direttore sportivo del Verona a fine mercato, come al solito, almeno credo, poi
3: parlerà probabilmente Zanzi in ritiro a Folgheria, sai.
2: Sì, ma se deve parlare come l'anno scorso per ringraziare l'agenzia del turismo del Trentino, può fare anche a meno, senza offesa, perché sono gentilissimi lì a Folgheria, però non lo so, mi sembra veramente un po' assurdo. Non è male neanche il ragionamento che fa questo amico, dice: se hai una società forte ci sono dei paletti temporali, altrimenti è la società che fa la scelta. Tra virgolette, cosa significa? Ti do tempo fino a 8 giorni, dopodiché scelgo io se mandarti via o tenerti, fine. E sì, fino a un certo punto, perché poi bisogna vedere che volontà ci sono, sia da una parte che dall'altra.
3: Davide, chi ha tempo non aspetti tempo, visto che ha detto Puscasio che la priorità numero uno è l'allenatore, un primo segnale di concretezza, di solidità, sarebbe quello di adesso, ha detto, nel senso, prendere subito l'allenatore, un allenatore che poi la piazza andrà a giudicare, perché è la scelta dell'allenatore. Se voglio dire, faccio un esempio iperbolico, se prendi Allegri, lascia stare come
2: Guardiola, che è libero,
3: Guardiola, Ancelotti, vuoi l'Inter. In Verona, visto che ha detto che farà di tutto per provare a tornare, non è scontato, deve prendere un allenatore che ha questo tipo di caratteristiche.
2: Adesso arrivo al discorso allenatori. Volevo prima chiudere quello relativo al DS. Detto che Sogliano ha il contratto fino a 27, ormai lo sanno anche questi muri blu. Detto che c'è questa proposta fino a 29, detto che la soluzione in caso di addio di Sogliano è Margiotta, che sia chiaro questo, Margiotta, la promozione di Margiotta, ma Margiotta potrebbe cambiare aria perché potrebbe raggiungere ad esempio Tony D'Amico a Roma. Stavo guardando quali sono i direttori sportivi liberi, non i Lovisa che hanno il contratto eccetera, guardavo quelli liberi che potrebbero anche così centrare in qualche modo. Ad esempio, io allo stadio contro la Roma ho visto Nereo Bonato, e Nereo Bonato, oltre a essere veronese, è anche libero. L'ultimo impiego che ha avuto è stato a Cagliari, non mille anni fa, ma l'anno scorso. Quindi tutto sommato, tra l'altro lui è già stato qua, quindi conosce la realtà. C'è l'ex braccio destro di Sogliano, se uno cerca la continuità, Gennaro Del Vecchio, che si è liberato dall'ultima squadra che era il Cosenza, vi ricordate, no? Ha portato Charlis, eccetera, eccetera. C'è un dirigente esperto come Meluso, per esempio, che ha tanti club, Napoli, ma che so io, lo Spezia, il Lecce, insomma, sa cosa significa la B, anche la promozione in B. C'è Roberto Gemmi, altro che conosce bene la realtà di Verona, per esempio, Simone, non so se ti vengono in mente altri nomi.
3: No, io ti do un'alternativa.
2: Vai.
3: Stevavia Soliano, d'accordissimo con te, questi sono dei nomi spendibili. E che per la prima volta Presidio pensasse di prendersi un direttore sportivo tutto suo, anche internazionale.
2: Ma allora ti domando, ha le competenze per trovarlo?
3: Questo non lo so.
2: Perché, signori, il direttore sportivo a Verona abbiamo visto cosa fa, comanda. A livello sportivo, comanda. Quindi non è una scelta banale, cioè deve essere uno che veramente sappia di calcio e sappia in questo caso di Serie B, perché la Serie B è un altro mondo rispetto alla Serie A.
3: Tra l'altro è un altro mondo, hai proprio ragione, è vero.
2: Non lo so, potrebbe anche essere, insomma. Quanto può andare avanti la telenovela Sogliano? Mi sembra che più tempo passa più comporti disagi per tutti. Come ho detto, da Foschi deve decidere che vuol fare del futuro. Che ne dite? Che siamo d'accordo, che prima si risolve meglio è per tutti. Però
3: sai cosa ci aiuta, Davide? Ci aiuta il fatto che sono convinto che le big, Milan o Roma in questo caso, agiranno in velocità e faranno a breve il
2: devono
3: velocità. L'effetto domino probabilmente sarà istantaneo, e quindi sapremo di riflesso quello che adesso ci domandiamo.
2: Devono, anche perché poi iniziano i mondiali e da lì si iniziano a fare gli affari, perché che ne so, uno fa due gol ai mondiali, vale già 80 miliardi in più, e quindi da lì io mi auguro entro la prima metà di giugno che sia finita questa maledetta telenovela, perché incomincia a essere un po' pesante. C'è chi scrive Capozucca, io la vedo veramente difficile di Capozucca, è fuori dai giri da tanto tempo, quindi mi sembra un po' particolare. Solo chiudendo sul discorso allenatori, siamo a 20 secondi dalla fine, questo amico scrive da Versa. Bisogna vedere se resta Sogliano, bisogna vedere se vuole scendere in B da Versa, tra l'altro. Ci sono tanti nomi, tra gli svincolati io ti faccio quello di Nicola. Questo amico scrive fatta per Donati 100%, non credo, in Serie B Donati non è che abbia fatto una grande esperienza a Genova, Sponda Samp. Tu hai un nome?
3: Ma Nicola mi piace molto, io ti dico sempre che, io dico sempre, sono noioso, Luca Gotti, ma non so se Verona può rappresentare per Luca Gotti.
2: No, prende troppo bene, credimi, prende bene a Sky e sta bene a Sky, credo Gotti, poi magari ha voglia di rimettersi in gioco, ma mi sembra di no. Va bene, tanto siamo solo all'inizio di queste telenovele, quindi ne abbiamo da parlare. Simone, grazie.
3: Grazie a te.
2: Ciao,
3: Davide,
2: buon lavoro. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci aggiorniamo questa sera con Fuorigioco su Radio Verona con il nostro TG Sport su Telearena. Buona giornata a tutti da Davide Chelotto.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
5: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
4: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: Gandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa nelle Fiandre orientali in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e alla gola con lo stesso coltello. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nella loro abitazione in Rione Sanità. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Trento. Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nella giornata di venerdì. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La nuova stagione è partita.
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Funk.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Arresti domiciliari per un uomo residente a Bovolone accusato di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Verona, guidata dalla reggente Rita Caccamo, ha ricostruito dal 2020 almeno 14 prestiti usurari per oltre 125.000 euro con interessi fino al 50% annuo. Le vittime erano persone e piccoli imprenditori in grave difficoltà economica. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E martedì 26 maggio, ancora un saluto dalla redazione. È rientrato ieri in Veneto l'attivista veronese Simone Zambrin, membro della Global Summit Flottiglia diretta verso Gaza. Con lui anche la trevigiana Beatrice Lio. Li sentiamo entrambi in queste brevi testimonianze.
6: Di quello che abbiamo subito, diciamo, ci ha sorpresi purtroppo, perché sappiamo quello che compie Israele da decenni in Palestina, quindi quello che abbiamo subito noi è semplicemente una parte minore rispetto a quello che subiscono i palestinesi. Quello che però è successo è di nuovo un assalto, un rapimento in acque internazionali di una flottiglia disarmata, di una flottiglia che portava aiuti umanitari.
7: Sentire le urla di dolore dei tuoi compagni che vengono torturati dentro un container non è qualcosa che si può vivere in maniera tranquilla. È una strategia anche psicologica, di violenza psicologica, cui sappiamo che Israele fa uso e abuso.
6: È sicuramente aumentato il livello di violenza, l'abbiamo visto anche dalle immagini dei nostri compagni e le nostre compagne che sono tornate con lesioni molto evidenti anche a livello visuale, ma non solo. L'altra grande differenza è che di nuovo abbiamo subito un abbordaggio in acque europee.
7: Nessun paese europeo ha risposto, nessun paese è intervenuto, c'erano navi cargo di varie bandiere che non hanno risposto a nessun Mayday, erano intorno a noi e di questo bisognerà tener conto.
5: Sabato 30 maggio, giornata da bollino nero sull'asse del Brennero, una manifestazione ambientalista in Tirolo provocherà la chiusura dell'autostrada austriaca A13 e pesanti ripercussioni anche sulla A22 del Brennero, prevista l'uscita

0: la scelta, diciamo, che va per la maggiore, pur essendo civiche, in questo caso quasi tutte a trazione centrodestra, perché sì, poi c'è un'espressione, insomma, a livello locale i sindaci corrono con una loro lista, ma dentro poi troviamo, insomma, personaggi ed esponenti di partiti, per cui ecco, la questione del centrodestra era forse il fattore da monitorare di più, anche perché ci sono stati dei derby, diciamo, in Fratelli d'Italia in alcuni centri, insomma il caso di Albaredo per esempio è più grande, e poi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia e la Lega, che in effetti perde.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona, flashback.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: 14:30 minuti, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Verona, Matteo Samugaro in vostra compagnia in questo lungo pomeriggio, che però ci vedrà incontrare anche alle ore 16, lo ricordiamo, in Negramaro, quindi Negramaro protagonisti qui negli studi di Radio Verona, con ovviamente i vostri messaggi, se avete delle domande con loro, per loro meglio, 335 60 11 610, poi intervista in diretta anche su l'arena.it, quindi siete avvisati. Ore 16, intanto la musica protagonista, prima però l'informazione, come sempre alla mezz'ora dall'Italia del mondo, a seguire Top Record e anche Compilation 90.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, il leader degli industriali Orsini afferma che il momento è delicato e l'Europa deve reagire. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto tra le altre cose Giorgia Meloni nel suo intervento. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra dunque mantiene Venezia con Venturini e Strappa, Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Incidente mortale in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti del paese ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite. Medio Oriente, la tregua è ancora possibile, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando anche degli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet. Allerta caldo in tutta Europa, con un clima già estivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un alto primato con il giorno di maggio più caldo, e allerta ovviamente anche in Italia con temperature sopra le medie. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record, the music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Tunello Venditti, Alta Marea, alle 14:42 minuti. Buon martedì 26 di maggio, state ascoltando Radio Verona. Dagli anni 90 arriviamo adesso ai giorni nostri.

di settembre ci saranno i Negramaro all'Arena di Verona, una storia ancora semplice, ultima data del tour in questo 2026, una storia ancora semplice tour, è pensato come un grande viaggio all'aperto che attraversa l'Italia da nord a sud per tutta l'estate, un tour che la band descrive come un abbraccio collettivo, ma sicuramente poi avremo modo di sentirli qua nei nostri studi a partire dalle 16 in Negramaro in diretta su Radio Verona e anche sull'Arena. Quindi siete tutti quanti, tutte quante avvisate 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco sapete cosa facciamo? Facciamo un viaggio indietro nel tempo al 26 di maggio di un po' di anni fa. Chissà cosa scopriamo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Allora, facciamo un viaggio indietro nel tempo adesso, siete d'accordo? Andiamo al 26 di maggio di un po' di anni fa, il 1897. Potete rivendervele poi queste cose, no? Stasera, quando magari, oppure con i colleghi, chi volete, ecco, familiari, figli. Ad esempio, 1897, Bram Stoker era un 26 di maggio quando pubblicava il romanzo Dracula. Sono passati 129 anni. Avrebbe compiuto 102 anni fa, ma lo ricordiamo veramente con grande affetto. Classe 1924, Mike Bongiorno, padre fondatore della televisione italiana per oltre mezzo secolo. Poi è stato uno dei re dei quiz, conduttore probabilmente più longevo anche del piccolo schermo. Compie 62 anni. Auguri, auguri, auguri. Lui, Larry Kravitz. Classe 64, e poi insomma ha giocato in nazionale, ma soprattutto è stata una grande bandiera poi degli ultimi anni belli, no, per molti tifosi del Verona. Luca Toni, 49 anni, classe 77. Boh, perfetto, io mi fermo qua. Le 14:52 arriva la musica. Andiamo indietro di un po' di anni, 2014. Every Breaking Wave, loro sono gli U2 e gli U2. Intanto 335 60 11 610, il WhatsAppino per essere dei nostri.

0: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, caldo record nel veronese, oggi attesi 34 gradi e domani si potrebbero toccare i 35, con Verona tra le 15 città italiane da bollino arancione. Dopo il picco di afa causato dall'anticiclone subtropicale, da giovedì è tuttavia previsto un calo delle temperature, ma attenzione, l'arrivo di aria fredda dal nord Europa potrebbe provocare forti temporali, grandinate e possibili trombe d'aria anche sulla pianura veneta. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 26 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Usura Bovolone, la Guardia di Finanza ha sgominato un'attività che durava almeno dal 2020. Silvia Beltrami.
4: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone, diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito.

0: di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro, somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chi era in difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti. Così le vittime dovevano fronteggiare l'esborso di somme via via maggiori, non riuscendo più a restituire il prestito iniziale e continuando a pagare per anni le penali e gli interessi imposti, senza mai realmente estinguere il debito contratto. L'indagato è riuscito così a strutturare una vera e propria impresa criminale che gli ha consentito di non dover più attingere al proprio salario da lavoratore dipendente. L'illecita attività lo avrebbe agevolato nell'acquisto di due abitazioni, nella corresponsione degli alimenti alla coniuge dalla quale si era separato. Vistosi braccato, ha pensato anche bene di contattare qualche vittima, dopo aver attivato una nuova utenza telefonica, invitandola a non riferire la reale natura usuraria dei prestiti. L'uomo è ai domiciliari.
1: Le elezioni amministrative 2026 nel Veronese e San Bonifacio, l'unico grande comune al ballottaggio tra una Civica e Fratelli d'Italia, ma in Veneto il caso più eclatante è Venezia, dove il centro-sinistra, che in alcuni sondaggi sembrava avanti, ha perso invece nettamente contro Simone Venturini, così stamani a Tempo Reale Francesco Cianfanelli, senior advisor di Utrend.
2: Secondo me ha molto influito il candidato, e lo vediamo anche dal risultato della lista civica di Simone Venturini, che ha preso il 30%, con un risultato molto simile al risultato della lista Brugnaro di 6 anni fa, che è stato considerato un risultato molto positivo, quasi un'eccezione, diciamo. Probabilmente è stato sottovalutato la popolarità sia di Brugnaro sia del suo erede, diciamo, anche se leggevo l'intervista di oggi che non ama farsi definire erede o delfino di Brugnaro.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
1: Le previsioni per domani, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo ancora cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima comunque toccherà i 34 gradi, la minima 22, venti al mattino deboli da sud, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per Afa.
9: Radio Verona Flashback.

Allora, io ho in mano un articolo adesso che recita, il cui titolo recita: i 10 alimenti che favoriscono il benessere mentale. Equilibrio emotivo passa anche da piccoli gesti quotidiani come l'alimentazione. Adesso lo scopriamo insieme se questi cibi, se questi alimenti, come dire, corrispondono anche a genuinità e come dire, qualità in termini poi di mantenimento del peso, del benessere, eccetera, eccetera, o se semplicemente sono quelle cose belle che ti rendono felice. Vediamo, magari ne aggiungiamo qualcuna poi. Allora, acqua e tè verde, partiamo dalla base, idratazione, ecco, questa tè verde, ecco, potrebbe dare felicità. Poi frutta secca, mandorle, noci, pistacchi e anacardi, uova, va bene. Poi quattro, frutti di bosco. Quinto posto, yogurt e kefir, benessere parte anche dall'intestino, yogurt naturale e kefir. Verdure e foglia a foglia verde, quindi spinaci, bietole, cavolo riccio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi cioccolato fondente al settimo posto. Semi di chia e lino, bene. Pane, cereali integrali, avena, riso integrale, pane integrale. Poi decimo posto, salmone e pesce azzurro. Sgombro, sardine, aringhe, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vabbè, diciamo che in realtà sì, 10 alimenti che favoriscono il benessere mentale, ma che teoricamente ti fanno mantenere anche un po' la linea, mettiamola giù così, perché altrimenti potremmo aggiungere pizza, non so, voi. 335 60 11 610, il cibo che vi dà felicità.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: La nuova stagione è partita!
8: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
8: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, al via questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria Roma, presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il Presidente degli Industriali Ursini ricorda quanto serva unirsi in Europa per non essere schiacciati dagli altri mercati. Meloni sulla difesa afferma invece di non aver mai cambiato idea: se non ti difendi lo pagherai in termini di autonomia, dice nel suo intervento, invitando poi l'Europa ad un cambio di passo, servono aiuti a famiglie e imprese. All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. L'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali. Medio Oriente e i territori della regione non saranno più scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnin. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene intanto il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. Al colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, in preda ad una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata alle spalle e al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. Il calcio: il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Il Milan avrebbe in programma un secondo incontro a Londra con l'allenatore basco De Bartmot per chiudere. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Lui è Luis Capaldi, ha una voce veramente strepitosa, importantissima. Stay in Love, le 15:52 minuti, 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. Parliamo anche di musica, che insomma è poi il nostro pane. Ernie e Valentina Chabassi annunciano il loro matrimonio, così a proposito di come dire, di notizie. Alfa, dolce messaggio alla mamma, uscita il 22 di maggio, buon vento, in compagnia poi anche di Lorenzo Giovanotti, Lorenzo Cremonini e Cherubini. Vabbè, io veramente, perché dopo loro fanno le cose insieme, fanno i featuring, un attimo, no, Cherubini e Cremonini, puoi sbagliarsi. Vabbè, Ultimo intanto ha pubblicato un nuovo singolo, Romantica, nuovo singolo in attesa dell'album Il giorno che aspettavo, in uscita il 22 giugno, quindi manca meno di un mese. Segnatevelo. A proposito di musica, invece, Mr. Rain, Lunedì Nero è il nuovo singolo che annuncia in qualche modo il ritorno per il cantante dopo un momento, un attimino di pausa, possiamo chiamarla così, vabbè, chiamiamola in questo modo. Intanto lo diciamo, lo ricordiamo, lo annunciamo ancora una volta, in Gramaro, in Arena, il 20 di settembre saranno ospiti fra poco anche qui ai nostri microfoni. Lo ricordiamo poi con quella che è la diretta sull'arena.it, con l'intervista del collega della redazione dell'Arena, Luca Mazzara. Insomma, celebremo qui fra poco, state lì, noi sapete cosa facciamo, ci ritroviamo fra pochissimo, state qua. 335 60 11 610, prendete nota intanto per il WhatsAppino se volete interagire con noi.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrana. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!

0: Sono le 16:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Arresti domiciliari per un uomo residente a Bovolone accusato di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Verona, guidata dalla reggente Rita Caccamo, ha ricostruito dal 2020 almeno 14 prestiti usurari per oltre 125.000 euro con interessi fino al 50% annuo. Le vittime erano persone e piccoli imprenditori in grave difficoltà economica. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: È martedì 26 maggio, ancora un saluto dalla redazione. È rientrato ieri in Veneto l'attivista veronese Simone Zambrin, membro della Global Summit Flotilla diretta verso Gaza. Con lui anche la trevigiana Beatrice Lio. Li sentiamo entrambi in queste brevi testimonianze.
2: Di quello che abbiamo subito, diciamo, ci ha sorpresi purtroppo, perché sappiamo quello che compie Israele da decenni in Palestina, quindi quello che abbiamo subito noi è semplicemente una parte minore rispetto a quello che subiscono i palestinesi. Quello che però è successo è di nuovo un assalto, un rapimento in acque internazionali di una flottiglia disarmata, una flottiglia che portava aiuti umanitari.
3: Sentire le urla di dolore dei tuoi compagni che vengono torturati dentro un container non è qualcosa che si può vivere in maniera tranquilla, è una strategia anche psicologica, di violenza psicologica, cui sappiamo che Israele fa uso e abuso.
2: È sicuramente aumentato il livello di violenza, l'abbiamo visto anche dalle immagini dei nostri compagni e delle nostre compagne che sono tornate con lesioni molto evidenti anche a livello visuale, ma non solo. L'altra grande

0: Ballottaggio tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, mentre a Soave vince Denis Adami con quasi il 69%. Conferme anche a Vigasio, Trevenzuolo e Rivoli, che dato politico locale ne esce, così stamani a tempo reale Maria Vittoria Adami del giornale L'Arena.
1: Ma il dato politico, come hai accennato tu, è quello delle civiche, che ormai per le comunali è la scelta, diciamo, che va per la maggiore, pur essendo civiche in questo caso quasi tutte a trazione centrodestra. Perché sì, poi sono espressione, sono a livello locale i sindaci corrono con una loro lista, ma dentro poi troviamo, insomma, personaggi ed esponenti di partiti, per cui ecco la questione del centrodestra era forse il fattore da monitorare di più, anche perché ci sono stati dei derby, diciamo, in Fratelli d'Italia in alcuni centri, insomma il caso di Albaredo per esempio è più grande, e poi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia e la Lega, che in effetti perde.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Le previsioni per domani, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo ancora cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima comunque toccherà i 34 gradi, la minima 22, 20 al mattino deboli da sud, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona, flashback.

0: Questa è Radio Verona, alle 16:11 minuti. Buon martedì, abbiamo dei grandi ospiti. Fra poco il nostro Luca Vazzara arrivano in Negramaro. Noi li accogliamo intanto con un grande classico che ci porta indietro nel tempo. Ve la ricordate questa? Mentre tutto scorre.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, live.
2: Stavano andando avanti a cantare, si sentiva la voce di Giuliano Sangiorgi, si sentiva bene anche la batteria di Danilo Otasco, ce li abbiamo qui, intanto grazie di essere,
3: a voi. Ciao,
2: di
3: ciao,
2: essere venuti in rappresentanza ciao. Di tutta la band dei Negramaro, perché manca ancora un po' di tempo, però chi vuole prendere il biglietto deve cominciare, perché si aspetta tanta gente 20 settembre all'Arena di Verona. Beh, un grande, grandissimo ritorno.
3: Grazie dell'ospitalità, siamo felicissimi di essere qui, tra l'altro in questa sede incredibile, piena di vita e vitalità, devo dire, e di cultura. Siamo molto felici oggi di essere passati dall'arena, anche perché abbiamo visto per la prima volta forse l'arena senza un palco, ed è stato anche questo.
2: Non è male anche senza palco.
3: No, è meravigliosa. Forse siamo noi a dar fastidio, ma l'arena è già bellissima, anche se non dovesse avere concerti o palchi.
2: Di nuovo in arena ci siete stati tante volte, anche parecchio tempo fa, perché poi insomma la storia parte da lontano. Avete festeggiato il ventennale, anche se gli esordi arrivano ancora prima, sono quasi 26-25 anni mi pare, no? Da quando avete proprio vi siete trovati,
4: sì, la prima volta
2: le prime volte.
4: 2007 in pratica, la prima volta era una band italiana che era accolta in questo posto fantastico, in questo tempio. Così
2: l'avete aperta, avete convinto a aprire
4: accettato
2: l'arena alla musica pop, non solo al rock italiano, insomma anche alle band, ai gruppi, esatto. E non solo alla lirica.
4: Esatto, abbiamo avuto questo grande privilegio, no? Nell'ennesimo caso di grande accoglienza da parte della città per noi, perché Negramaro, quindi da quel lontano 2005 i Festival Bar, l'ultimo nel 2007 come vincitori, lì per la prima volta a suonare sul palco, e poi quell'anno stesso il primo concerto, fino agli ultimi 3 sold out in occasione del ventennale nel 2023.
2: Tra l'altro l'arena l'avete aperta perché avete dato il via poi a un certo tipo di concerti, e l'avete anche chiusa perché quell'edizione che vincete del Festival Bar poi è l'ultima.
4: L'ultima, sì.
2: Poi è l'ultima.
3: Sì, abbiamo vinto con Parlami d'Amore, no?
4: Sì, 2007. Tra l'altro i 2 anni precedenti eravamo appena usciti con Metri Tutto Score, quindi quell'anno nel 2006 vinse Estate, come
3: 2005 band, Estate.
4: 2005 Estate, Rivelazione. Poi 2006 con Ure Lenzuola,
3: Miglior Live.
4: 2007 vincitori assoluti, quindi poi Festival Bar.
3: Poi dopo che hanno detto
2: avete lasciato qualcosa di
3: Negramaro, basta. Chiediamo, più di così non si può fare.
2: Adesso insomma poi anche l'arena è tornata, insomma ci sono poi i Power Hits, insomma comunque si è tornati a fare un certo tipo di eventi. Intanto questo concerto che poi va a chiudere un tour lungo, perché poi è un tour che dura da parecchio, perché proprio qui, perché l'arena?
3: La risposta sta già in quello che ci siamo detti finora, cioè noi dobbiamo tanto a questo posto magico, perché è stato il primo posto da sogno in cui il nostro sogno ha creduto veramente di realizzarsi in una maniera incredibile, mai vista prima. Per cui Galeotto fu il primo concerto di Negramaro all'Arena di Verona nel 2007, perché veramente, come hai detto tu, ti do del tu, ha aperto poi a un mondo di tanti altri sogni, di tante altre band, di tanti altri artisti che magari prima non avrebbero potuto farlo. Per cui pensavamo che in questa festa del ventennale, laddove abbiamo suonato in stadi, palasport, teatri antichi, appunto teatri di pietra, quando siamo tornati qui nel 2023, abbiamo fatto il tour in Europa, abbiamo fatto il grande evento nell'aeroporto in Salento da noi. Mancava proprio, dopo i palasport fatti quest'inverno, volevamo tornare sul luogo del delitto, cioè nei primi festival, soprattutto quelli che erano all'inizio a pagamento, tipo Rock in Roma. Il 20 giugno cominciamo da Rock in Roma, il 12 giugno da Campobasso sarà la data zero, dove la città ci accoglierà per fare la prova generale. Però erano i primi festival in cui veramente noi, che vuol dire a pagamento, non per dire quanto siamo fighi, ci pagano, era questo il motivo, cioè la cosa più bella che è successa. Ci siamo accorti in quel momento che c'era veramente un pubblico pagante, e cioè che sceglieva,
2: un riconoscimento,
3: si sceglieva di seguirci, seguire la nostra musica, e di farlo in maniera eclatante. E quindi abbiamo deciso di fare quest'ultimo giro, e quindi di portare anche un po' la nostra musica ovunque, da casa in casa, all'inverso. Mentre prima abbiamo fatto tutti gli eventi più grandi per portarli nei posti più grandi, meravigliosi, Music Italia. Adesso un po' stiamo andando anche in quei posti in cui era difficile passare a livello logistico. Ci sono dei festival belli veramente dove torneremo, ma faremo per la prima volta a Reggia di Caserta il 4 settembre, torneremo alle Cave del Duca di Lecce se non sbaglio l'1 agosto e lì non ci torniamo da 25 anni, cioè anzi abbiamo fatto forse no l'ultimo concerto ci fu Lorenzo come ospite, Lorenzo Giovanotti, ed era prima di arrivare 2007, a suonare
4: sempre, sì, probabilmente
3: esatto 2007. Prima di arrivare a suonare poi nello stadio di Lecce, per cui in tutto questo giro, in questo rumore felicissimo di gioia, abbiamo deciso di aggiungere un'altra gioia. In chiusura abbiamo scelto proprio l'Arena di Verona come luogo simbolico del laddove i nostri sogni hanno cominciato ad essere veramente realtà.
2: Non solo con il grande concerto vostro, ma ancora prima, Danilo prima lo raccontava, siamo stati in comune, grazie ovviamente al comune, grazie a Arena di Verona, grazie a Friends and Partner che permettono anche questo evento, esatto, anche di essere qui. E cos'era successo? Perché poi agli inizi venite qua a Verona, perché?
4: Beh, era il 2001, quindi ci chiama il produttore dei Negrita, ci propongono di aprire la band, ma noi subito accettiamo, da band assolutamente sconosciuta, senza neanche un contratto discografico. Accettiamo, però poi ci rendiamo conto che non solo era tutto a spese nostre, quindi non c'era nulla di pagato.
2: Poi il viaggio non era cortissimo.
4: Non era cortissimo, veniva, ed era no, soprattutto in giornata, cioè noi siamo dovuti partire la sera per presentarci il giorno dopo, quindi siamo arrivati distrutti, abbiamo dormito un paio d'ore nel parcheggio qui dell'Arena di Verona.
3: Quindi il primo approccio è stato il parcheggio dell'Arena di Verona.
4: Quindi siamo partiti da lontano piano piano, ecco, con molto, come le formichine abbiamo fatto.
3: Due ore abbiamo dormito e poi siamo ripartiti la stessa notte, cioè poi andavamo anche piano per risparmiare sulla benzina.
2: Beh, forse capito che si costava anche meno di oggi, ma quindi figurati quanto
3: no,
2: bisognava
3: per dire
2: risparmiare.
3: Che sembra
2: certo
3: che stiano parlando dei dinosauri, in realtà non è così lontano il tempo, e poi le nostre canzoni in realtà quel tempo lo hanno accorciato, visto che ancora vivono di una loro vita veramente brillante, no? Siamo un po' figli delle nostre canzoni adesso.
2: E visto che parliamo di tempo, cos'è rimasto di quei ragazzi lì che sono saliti sul van, sono arrivati qua a Verona pieni di sogni? Cosa c'è ancora adesso?
3: Il van è rimasto, c'è sempre in mezzo di trasporto, rimane quello perché per sé diciamo è l'unico. No, è rimasta la voglia di stare insieme, di fare musica, e soprattutto è rimasta la voglia di fare musica, nel senso che possono anche succedere degli scazzi, delle cose normali come in qualsiasi famiglia, ormai parliamo di famiglia, tra l'altro è un grande esempio di famiglia allargata la nostra, visto che la formazione originaria è ancora quella attuale e sarà sempre così, però credo che poi tralasciando tutto questo aspetto romantico dell'amicizia molto umano, in realtà ci rendiamo conto che può succedere qualsiasi cosa, però poi sul palco ci denudiamo di noi stessi, cioè diventiamo veramente quello che vorremmo essere, e quindi troviamo un'unione che magari a volte perdiamo nelle piccole cose, come succede per tutti. Invece laddove c'è la musica e le grandi canzoni che ci uniscono, là ci proprio siamo nudi fra noi sei a stare in un clima inspiegabile, irriproducibile, se non sul palco. Io sul palco e me mi rendo conto di essere me stesso e con loro di essere una parte di sei, di un gruppo di sei persone fondamentali per me, per la mia espressione proprio umana, cioè un po' a ritroso, all'inverso, cioè quella musica che ci rende grandi amici.
2: Quella grande musica, vi chiedo, avere delle canzoni così iconiche, no? Che appena iniziano tutti le conoscono, tutte le canticchiano, ecco, quanto a volte è un limite, perché poi insomma devi produrre nuova musica all'altezza di quei grandi successi, quanto invece vi dà la forza e vi dice queste canzoni attraversano il tempo e quindi qualcosa di buono c'è, come?
3: Dico solo la mia, poi passo la parola a Danilo su questo, però a voi non fa specie che cantiamo ancora ogni estate, nuvole e lenzuola? Cioè io faccio questo, cercando di estraniarmi, faccio questo pensiero a ritroso e penso, sono un ragazzo e vivo negli anni zero, negli anni 90 zero, torno indietro di 20 anni e c'è la musica degli anni 90, degli anni 70. Non era tanto normale ascoltare in radio la musica degli anni 70, la ricevevi da tuo padre, da tua madre, dalle mura di casa. Invece oggi che riesco a essere un po' distante dai Negramaro, nel senso che riesco a guardarlo da fuori, mi rendo conto di quanto sia unico il percorso, perché sentire per 20 anni questi dischi attraversare, ne abbiamo fatti 11, ma ogni disco rimane e resta per i prossimi anni, vuol dire che facevamo bene quello che si dovrebbe fare con la musica. Cioè, una volta si facevano i dischi, immaginavi quello insieme alla band, immaginavi quello che sarebbe stato utile raccontare o sarebbe stato possibile ascoltare dopo un anno dalla pubblicazione, perché c'era il tempo di lavorazione. Quindi per forza dovevi scrivere grandi canzoni, perché altrimenti non attraversavano il tempo. Oggi capisco che la nostra storia è veramente unica, cioè, perché mi sembra strano che brani di 20 anni fa, 25 anni fa, riecheggino così tanto nelle radio, nelle vite umane, nelle vite italiane, e in questa maniera così prepotente. Non siamo soltanto un ricordo nostalgico,
2: no, attraversano,
3: siamo
2: le generazioni, le uniscono, perché poi in casa le canta il figlio, la mamma, il nonno.
3: I bambini che venivano ai concerti oggi hanno 15 anni, 14 anni, hanno le band, ci suonano, ci mandano. Danilo, ieri cosa mi dicevi? Che cosa vorresti fare?
4: Tantissima gente sì che suona i nostri brani, infatti noi inizieremo a condividere, quindi suonate le nostre canzoni, noi vi condividiamo, perché è bellissimo vedere questi ragazzi,
2: band giovanili,
4: ma anche tanti singoli che lo fanno da casa, dalla loro stanzetta. Poi ci sono anche band, ma proprio è bello vedere come i ragazzi si esprimono dal loro divano, dalla loro cameretta, no? Quindi quello è un collegamento molto importante per noi.
3: E sognano la band, secondo me, sognano la realtà della band, cioè non è casuale in questo momento che ci sia anche, vedrete, già sta succedendo, ma vedrete che questa cosa da cameretta si allargherà di nuovo, le band tornano, stanno tornando, i ragazzi giovanissimi stanno suonando, ed essere un punto di riferimento per noi oggi dopo 25 anni è veramente strano e paradossale, perché comunque vuol dire che abbiamo parlato una lingua contemporanea e ancora lo facciamo.
2: Stiamo quasi per chiudere, perché poi abbiamo dei tempi tecnici e della radio, vi chiedo anche, so che ci sarà una scaletta comunque anche particolare, speciale, preparate un live di un certo tipo, immagino con qualche ospite magari, non so se ci sarà,
3: questo
2: oppure
3: non lo sapiamo, perché questo non lo sappiamo, perché ogni volta si decide da sé questa cosa, cioè nel senso i feat per noi sono delle importanti magie che devono succedere o meno. Se non succedono non è un problema, perché vuol dire che non ci sono state congiunzioni astrali perfette. Se succedono, anche per noi diventano una sorpresa.
2: Io vi fa in chiusura anche una battuta sul calcio, la posso fare? Voi
3: sì,
2: siete contenti voi?
3: Oggi
2: noi un po' meno, però
3: so,
2: insomma,
3: però l'altra sera abbiamo festeggiato molto, devo dire, è stato,
2: e allora complimenti, grazie. Complimenti soprattutto per questa magia che continuate a regalare, una band, insomma, l'abbiamo detto, che attraversa il tempo. Grazie Giuliano San Giorgi,
3: grazie
2: a Danilo Tasco,
3: grazie alla poesia,
2: vediamo,
3: che ci avete regalato in questi anni, grazie.
2: Ci vediamo il 20 settembre
3: 20
2: in arena.
3: Settembre, tutti in
2: grazie
3: arena.
2: Ancora,
3: ciao.
4: Grazie, ciao.
1: Radio Verona Live.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48 Verona.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
9: Radio Verona Notizie.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio dal palco dell'Assemblea, parlando dell'Unione Europea come un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini invece chiede alla politica e alle parti sociali un nuovo grande patto per crescere. Individuiamo insieme 20 miliardi da riallocare. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Torniamo in Italia, si registrano rallentamenti dalle 13.30 di oggi sulla linea alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito. Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in arrivo i primi bollini rossi del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3. Il tennis, Arnaldi vince il suo debutto a Parigi, il sanremese batte in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Greg Spoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Questi parziali, debutto sarà invece sempre al Roland Garros per Yannick Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo che affronta il francese Clément Tabur 165 ATP. È tutto, alla prossima edizione.
9: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Radio Verona.
12: Rieccoci in diretta alle 16:37. Abbiamo avuto in Negramaro qui ai nostri microfoni in questa intervista con il collega Luca Mazzara. Intervista poi che ritrovate anche sull'arena.it e che insomma va in qualche modo ad annunciare il grande concerto del 20 di settembre. L'abbraccio dei fan, l'ultima occasione live prima di una lunga pausa. Insomma, questo è un po' l'incipit per andare a ritrovare i Negramaro, che proprio in arena, all'arena di Verona nel 2005, insomma, con Estate, ve la ricordate Estate, insomma, grandissimo pezzo, uno dei loro grandi classiconi, furono band rivelazione, e poi insomma nel 2007 in quello che fu l'ultimo festival bar con altri grandi successi, tra cui Parlami d'amore, che abbiamo ascoltato poco fa. 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco andiamo anche a interagire con i colleghi della redazione per come dire, scoprire anche le novità che ci arrivano dal territorio. Dovremmo avere con noi Alessandro Del Ricco. Intanto io così vi porto in un aeroporto molto particolare. Si va dall'altra parte del mondo, si va in Giappone. C'è un aeroporto, pensate, interamente così dedicato ai Pokémon. Poteva essere solo in Giappone una cosa del genere, idearlo e vedrà luce il prossimo 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il primo scalo del genere al mondo, si prefigge insomma di fare vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, ovvero quello dei Pokémon. Il terminal ospita 111 Pokémon su tutte le pareti, ovunque, che compariranno appunto nelle pareti, nelle aree di imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, creando una sorta di caccia al tesoro interattiva per i visitatori. A proposito di news, poi dal mondo, mi faceva piacere come dire, fra poco parlare anche dell'estate 2026 con le mete consigliate dalla guida Michelin. È uscito l'elenco delle destinazioni marittime consigliate e fra poco magari le andiamo a vedere insieme. Intanto la musica ci porta agli anni 90.
0: Radio Verona, Compilation 90.

0: Mamma mia, che voglia di mare, che voglia di ferie. Non lo so se anche il nostro Alessandro Delrico ha voglia di ferie. Buonasera, buonasera Alessandro, ben trovato.
1: Buonasera, voglia di Islanda, di Isola Lofoten, okay. di Circolo Polare Artico. Va fai bene, tu come perfetto. Quello che preferisci, però un pochettino di fresco gioverebbe in questo maggio assolatissimo. E invece beh, ieri sera l'ho fatto all'aria condizionata, devo dirti, perché sì, il Palasport di Verona ha l'aria condizionata, però con 4.500-5.000 persone che urlano dentro, diciamo che il calore aumenta. E ragazzi, che vittoria la Tezenis, mamma mia.
0: Lì, ci fermiamo lì, cos'è successo di tutto e di più?
1: Allora, intanto 3-0 in semifinale alla Fortitudo, che insomma, se guardiamo il passato, le sfide con la Fortitudo storicamente per Verona sono state sempre le più belle e intense, perché questi si portano in trasferta una muraglia umana di tifosi. Pensate che sapevano che sarebbero usciti, hanno perso di una quindicina di punti e avevano già pronto lo striscione grazie allo stesso Ragazzi. Chi è che va in trasferta in 500 persone portandosi lo striscione? È finito tutto, ce ne torniamo a casa ma siamo felici lo stesso. Una tifoseria straordinaria quella della Fortitudo, ma i nostri ragazzi, ogni canestro era un boato, era applausi, era gente che scattava in piedi. Siamo tornati agli entusiasmi anni 90, di quando andavamo dentro le coppe, di quando c'erano Juzzolino, Williams, tanti campioni. È stato entusiasmante ieri sera. Vittoria in gara 3 dopo aver vinto le prime due in casa della Fortitudo, questa volta in casa nostra. È arrivata la partita della vittoria, quella che ha permesso a Verona di passare, dopo aver già passato i quarti di finale, anche le semifinali. Ragazzi, siamo in finale e incredibilmente in finale avremo il fattore campo, che sembrava una cosa esclusa visto che aveva finito la stagione in vetta questa griglia playoff a Pesaro, ma Pesaro è stata a sorpresa eliminata al primo turno e quindi chi passava da questa parte del tabellone si trovava automaticamente con la bella in casa. Morale, dal 6-7 giugno, devo ancora vedere bene il calendario, da quel fine settimana lì si giocano due partite in casa contro, punto interrogativo, perché è in corso la semifinale attualmente in parità 1-1 tra Cividale e Rimini. Si giocano due partite in casa, dopodiché si va sicuramente a fare la terza Rimini, possibile la quarta, possibile poi la bella bellissima, non so come definirla, okay, perché qui di bellissimo stiamo parlando in questo magico mondo della pallacanestro. Sarebbe eventualmente addirittura il 17 giugno. Penso come va avanti la stagione, se ci sono questi caldi non è facile per i giocatori entrare in forma, però adesso abbiamo due settimane per leccarci le ferite, per riposarci bene, per caricare la testa, per rifiatare, mentre gli altri sono ancora fermi sull'1-1, quindi la serie promette di essere ancora lunga. Insomma, ragazzi, incrociamo le dita, ci siamo con la testa, ci siamo con le prestazioni. Ieri sera travolgenti ancora una volta, saranno sicuramente due partite a inizio giugno da esaurito, quindi chi vuole vada a prendere subito il biglietto, perché ragazzi ci sarà da divertirsi.
0: Direi che l'energia e l'entusiasmo ce l'hai dato tutto, Alessandro, quindi insomma siamo sotto i buoni auspici. Vabbè, dai, in bocca al lupo alla
1: Arrivederci.
0: Grazie ad Alessandro Delrico, alla carica che ci voleva, alle 16:49 minuti, Lizzo con John Mack, Love You, questa è Radio Verona.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, caldo record nel veronese, oggi attesi 34 gradi e domani si potrebbero toccare i 35, con Verona tra le 15 città italiane da bollino arancione. Dopo il picco di afa causato dall'anticiclone subtropicale, da giovedì è tuttavia previsto un calo delle temperature, ma attenzione, l'arrivo di aria fredda dal nord Europa potrebbe provocare forti temporali, grandinate e possibili trombe d'aria anche sulla pianura veneta. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 26 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Usura Bovolone, la Guardia di Finanza ha sgominato un'attività che durava almeno dal 2020. Silvia Beltrami.
4: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone, diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro, impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile, dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto, dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020, 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro, somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chi era in difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti. Così le vittime dovevano fronteggiare l'esborso di somme via via maggiori, non riuscendo più a restituire il prestito iniziale e continuando a pagare per anni le penali e gli interessi imposti, senza mai realmente estinguere il debito contratto. L'indagato è riuscito così a strutturare una vera e propria impresa criminale che gli ha consentito di non dover più attingere al proprio salario da lavoratore dipendente. L'illecita attività lo avrebbe agevolato nell'acquisto di due abitazioni, nella corresponsione degli alimenti alla coniuge dalla quale si era separato. Vistosi braccato, ha pensato anche bene di contattare qualche vittima dopo aver attivato una nuova utenza telefonica, invitandola a non riferire la reale natura usuraria dei prestiti. L'uomo è ai domiciliari.
3: Le elezioni amministrative 2026 nel veronese è San Bonifacio, l'unico grande comune al ballottaggio tra una civica e Fratelli d'Italia, ma in Veneto il caso più eclatante è Venezia, dove il centro-sinistra, che in alcuni sondaggi sembrava avanti, ha perso invece nettamente contro Simone Venturini. Così stamani a Tempo Reale Francesco Cianfanelli, senior advisor di Utrend.
5: Ma secondo me ha molto influito il candidato, lo vediamo anche dal risultato della lista civica di Simone Venturini, che

0: oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

0: racconti dal territorio, cosa succede?
1: Ci racconto che noi siamo fortunati perché siamo al fresco come qualcun altro in casa o nell'auto o nei luoghi di lavoro, ma fuori fa veramente caldo. Secondo il meteorologi oggi e domani sono le giornate più calde di questo maggio davvero inusuale, l'estate è già arrivata, quindi attenzione, 35 gradi, secondo me ce n'è qualcuno di più, almeno quando io entro in auto la trovo addirittura oltre 40 gradi, vabbè che è rimasta il sole, e tanto caldo. Ricordiamo di fare attenzione soprattutto ai giovani, che non si buttino nei corsi d'acqua, nel fiume, pensando di trovare un po' di frescura, che non ci sia pericolo, invece insomma sono molto pericolosi questi bagni, soprattutto perché non conosciamo questi corsi d'acqua. E dunque tanto caldo, ma un altro pericolo è in arrivo, infatti è allerta temporali, cominceranno domani sera, giovedì sera soprattutto, la fase più importante. Gli agricoltori temono, perché la pioggia si è attesa, ma insomma si temono degli eventi atmosferici un po' più pericolosi. Dopo queste giornate, dai primi giorni di giugno, le temperature si abbasseranno di qualche grado. Se volete saperne di più, come sempre, dovete guardare Telerena, ascoltare la radio. E poi vi dico un'altra notizia, perché in questa giornata così calda sono arrivati a Verona, dalla Puglia, i Negramaro, la band italiana che il 20 settembre chiuderà il tour in arena. Un ritorno per loro. Ci hanno raccontato quale emozione è stata per loro tanti anni fa esibirsi in arena all'apertura di un concerto, e l'hanno visitato in questi giorni senza palco, e Giuliano San Giorgi ci ha raccontato che gli piacerebbe addirittura suonare senza un palco all'interno dell'arena, e ha detto che ci sono dei luoghi magici. Con lui c'era anche Danilo Tasca, ricordiamolo che la band è composta da 6 elementi, e il loro tour parte tra poco, la chiusura appunto il 20 in arena. Però vi suggeriamo di guardare questa sera alle 19:30 Telearena, perché i Negramaro hanno intervistato i Negramaro, non vi dico altro.
0: Mamma mia, vabbè, siamo curiosi, grazie Tiziana per questo intervento. E insomma, Negramaro, che abbiamo avuto anche qui ai nostri microfoni, insomma sempre un grande piacere ritrovare artisti del loro calibro. 335 6011 610, piccolo break, torniamo fra poco con la musica, la grande musica di Radio Verona, state con noi.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

Sofì Tucker, boba. Le 17:25 minuti. Buona serata ancora. State ascoltando Radio Verona 335 60 11 610. Saluto la Cri, un abbraccio alle forti. Abbiamo poi anche Stefania. Buon lavoro, dai, tiri duro, tiri botta, come si suol dire. H7, intanto perfetta così su Radio Verona. Non ti ha cercato.

0: a Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dal palco dell'assemblea annuale in corso a Roma. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio che difese Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari. La MotoGP: Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez dunque tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello il prossimo fine settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se ci sei.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: 17:49 minuti. Buon martedì ancora, buona serata, buon rientro chi sta tornando, buon lavoro chi è ancora lì. Intanto è passata a trovarci dalla redazione lei, Francesca Pellegrini, ben trovata.
1: Eccomi qua, ben trovato a te Matteo, anche oggi, da anche questa oggi, mattina alle 7:30 che ci vediamo. E ci rivedremo anche domani mattina, ospite il professor Massimiliano Calabrese, parleremo di sistemi innovativissimi, non si può dire, ma lo dico.
0: Vabbè, non diciamo niente,
1: vabbè,
0: non dici niente.
1: Comunque parleremo di sclerosi multipla, ma non solo, non solo, anche di test che possono essere utili a noi che non abbiamo 30 anni, neanche tu li hai 30 anni.
0: No, li ho passati. Giusto? Anch'io, vabbè.
1: Allora no, vabbè, sono qui per parlarvi di un progetto molto interessante che è rivolto ai giovani delle scuole superiori di Verona, sono circa 12 quelle interessate, una sessantina di studenti, e questo è un progetto del gruppo Atesis, sottolineo, il gruppo al quale apparteniamo. Questi ragazzi si ritroveranno per 15 giorni dall'8 al 20 giugno negli spazi di EduLife, che è in Lungadegge di Galtarossa, uno spazio creato proprio per i giovani, e confezioneranno dei prodotti multimediali che poi saranno messi in onda, attenzione Matteo, su Radio Verona, su Telearena, e saranno raccontati sull'arena. Il tema è la sostenibilità ambientale, l'ambiente, il green.
0: Verona.
1: Anche su Radio Verona. Vabbè, ti colgo in flagranza
0: prima
1: di reato, esatto, e quindi attenzione, che possono rubarci il posto, tra virgolette, perché chiaramente insomma, sono giovani.
0: Largo ai giovani,
1: e questo è davvero un progetto interessante nell'ambito del Film Festival della Lessigna. Infatti questa mattina alla presentazione c'era anche Alessandro Anderloni, che è il direttore del Film Festival della Lessigna, perché accanto ai lavori fatti dai ragazzi multimediali, quindi raccontati sulle pagine del quotidiano, ci saranno anche quelli dei detenuti del carcere di Montorio, quindi si affiancano questi due progetti molto interessanti, ma avremo modo di parlarne, adesso ho lanciato solo un input.
0: Bello comunque, dai,
1: bello,
0: sono
1: molto
0: curioso,
1: interessante,
0: sono curioso,
1: sì.
0: Chissà che lavori potranno portare, perché dopo è multi,
1: con la creatività poi dei giovani, dei ragazzi,
0: è una cosa multicanale, no, che va probabilmente
1: radio, TV, podcast radiofonici, nei telegiornali di Telearena andranno questi lavori fatti da ragazzi, e sulle pagine dell'arena, anche sui social del gruppo Atesis.
0: Bene, perfetto, alla grande, grazie a Francesca Pellegrini, ci ritroviamo
1: tra pochissimo
0: alle 18, l'informazione quella da Verona e provincia, intanto c'è Nicolò, un'ora di follia.

0: abbiamo ascoltato insomma questo bel progetto che ci ha presentato Francesca Pellegrini con i giovani legati poi al multimediale, e è passato a trovarci, abbiamo in studio anche lui, Giovanni Salvatori. Ben trovato Giovanni, andiamo di fiaccolata.
1: Buonasera Matteo e naturalmente chi ci ascolta. Sì, perché per darvi conto della grande manifestazione che si annuncia per giovedì, per dopodomani sera qui a Verona, presentata questa mattina a Palazzo Barbieri, che proprio dal comune partirà per dire no a tutte le guerre che in questo momento sembrano essere tornate nel nostro panorama quotidiano, quasi a invitarci, per modo di dire, diciamo, a riabituarci a questo scenario. Invece no, secondo il Movimento Non Violento, che ha sede nazionale a Verona, secondo il Comitato Veronese per le Iniziative di Pace, secondo la Diocesi di Verona, che sono tra gli organizzatori e i promotori insieme al Comune appunto di questa fiaccolata di pace, una grande chiamata che è rivolta a tutti davvero, a laici, religiosi, credenti e no, e di tutte le fedi naturalmente, che prenderà il via dalla sede del comune per snodarsi attraverso le vie e le piazze della città e concludersi intorno alle 22 davanti al Duomo con l'intervento del sindaco Damiano Tommasi in apertura, del vescovo di Verona Domenico Pompili alla chiusura della manifestazione dopo una preghiera interreligiosa ed ecumenica. L'obiettivo è quello appunto di richiamare tutti al valore della pace insieme al ricordo degli 80 anni dal referendum che il 2 giugno del 46 sancirono la nascita della Repubblica Italiana, quindi della Costituzione che al suo articolo 11 ripudia la guerra, sancisce che l'Italia ripudia la guerra. Intorno a questi valori tante associazioni si sono mosse per riconfermare Verona come capitale della pace.
0: Grazie a Giovanni Salvatori. 17:56, insomma, messaggio veramente importante che passa anche attraverso questa cosa, una bella fiaccolata. Grazie. Piccolo break, torniamo fra poco, punto ora, con l'informazione, poi il notiziario con Francesca Pellegrini da Verona e provincia.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48 Verona.
14: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: giornata. Francesca Pellegrini adesso con l'informazione, quella da Verona e provincia. Sentiamo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Aumentano le temperature in varie regioni italiane, soprattutto al centro-nord, e ne sappiamo qualcosa. Per domani 27 maggio non sono indicati bollini rossi, ma in 14 città, tra cui Verona, è evidenziato il bollino arancione per il caldo. Temperature elevate, condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, ma ne parleremo tra poco con Alessandro Azzoni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 26 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Un italiano residente a Bovolone è stato arrestato dalla finanza. Gli vengono contestati i reati di usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, attività che durerebbe almeno dal 2020. Silvia Beltrami.
6: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone, diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro, impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile, dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto, dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020, 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro, somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chi era in difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.
5: È allerta nel Veronese per i temporali in arrivo, sono previsti tra domani sera e giovedì sera e certamente saranno di forte intensità. Oggi e domani caldo record, le temperature hanno già raggiunto i 35 gradi, ma sentiamo Alessandro Azzoni. Intanto oggi picco di calore.
7: Picco di calore oggi pomeriggio sui 34-35, direi anche domani, ci aspetta anche domani una giornata estremamente calda con più umidità perché le correnti saranno più meridionali, quindi molto probabilmente domani avremo la giornata in assoluto più calda e più afosa, termometro sui 35. Ci salvano un po' le minime, questa mattina abbiamo registrato in aperta campagna 17-18 gradi, in città circa 20, e già domani sera sulle Alpi si svilupperanno dei temporali che potrebbero raggiungere l'alta pianura. Attenzione a domani sera, perché fra le 8 di sera e mezzanotte il rischio di temporali sarà piuttosto elevato anche nelle zone pedemontane della provincia. Più rischio temporali giovedì sera. Attenzione perché arriveranno delle correnti fredde in quota che troveranno un serbatoio di aria caldo-umida importante in Valpadana, quindi il rischio di fenomeni estremi con fulmini, trombe d'aria, grandinate sarà elevato fra le 18 e le 24 di giovedì sera. Anche mercoledì sarà sarà una giornata instabile, potrebbe piovere durante la notte fra giovedì e venerdì con dei temporali sparsi, però ecco, la temperatura calerà, non di tanto, ci aspettiamo 3-4 gradi in meno. E nei prossimi giorni non scenderemo al di sotto dei 30 gradi durante il giorno, ci aspetta però un fine settimana estivo ma senza i picchi di calore che abbiamo registrato nelle ultime ore.
5: Tra due settimane San Bonifacio dovrà scegliere il proprio sindaco tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo. Il verdetto è arrivato ieri sera nel servizio di Lucio Salgaro, li sentiamo entrambi.
8: La crisi amministrativa a San Bonifacio a 18 mesi dal voto ha portato a due conseguenze: la frammentazione della proposta politica, 8 candidati e 16 liste, e ad un calo dell'affluenza.

0: dopo per 2 anni hanno apprezzato l'esperienza e una continuità amministrativa, è quella che io chiamo la serenità amministrativa che viene dalla mia compagine e dalla proposta che facciamo.
1: Sicuramente abbiamo dimostrato di essere un gruppo serio, capaci di creare una filiera politica e di portare quello che è il buon governo.
2: Anche se al momento sembrano improbabili, i candidati hanno tempo fino a domenica per eventuali apparentamenti ufficiali. La decisione spetterà poi agli elettori domenica 7 e lunedì 8 giugno.
3: E con questo è tutto per il nostro appuntamento con le news. Grazie per averci seguito, una buona serata.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
10: Le previsioni per domani, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo ancora cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima comunque toccherà i 34 gradi, la minima 22, venti al mattino deboli da sud, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per Afa.
11: Radio Verona, flashback.

0: Buon risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora convenienza, qual buon vento?
0: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: La nuova stagione è partita!
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
8: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano con i soldati israeliani che hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Un portavoce di alto livello delle forze iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Sabia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Si tratta di propaganda, secondo il ministro ucraino. La cronaca: la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Khoudry, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia, ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non è un modo per sottrarre El-Khoudry alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni, dice il legale di El-Khoudry. Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato infatti che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Dopo ore di rallentamenti la situazione sta tornando alla normalità. Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica Luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della russa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 131 Delia, rum e cioccolata alle 18:34 minuti. State ascoltando Radio Verona. Buonasera, Compilation 90.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: L'unica radio di Verona è Matteo Sabugari in vostra compagnia, quella per poco in realtà, perché la musica è la vera protagonista. Poi c'è questa curiosità, questa notizia che ci porta dalle mete consigliate dalla guida Michelin. La guida ha stilato un elenco di quelle che sono le mete consigliate per le vacanze al mare di quest'estate 2026. Voi ce l'avete già una meta? Non ce l'avete? Vabbè, sentite un po'. Allora, località dove la bellezza del paesaggio si accompagna a ristoranti e hotel di livello. Vabbè, la Sardegna è l'unica meta italiana consigliata per quanto riguarda la guida Michelin. Vabbè, ce ne faremo una ragione, nel senso, la Sardegna è bellissima, però insomma sappiamo che l'Italia ha dei mari e delle mete altrettanto belle. Vabbè, in particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, jet set internazionale, capacità di custodire zone più silenziose e autentiche come siti archeologici, vigneti, aziende agricole e oliveti che si spingono fino alla costa. Nell'elenco troviamo anche la Riviera Maya, a 160 km di litorale caraibico in Messico, caratterizzato da sabbia bianca finissima, acque trasparenti e resort d'avanguardia. Ci si ferma poi in Vietnam, Vietnam centrale, in particolare a Zener Bai San Ho, rifugio da 77 ville sulla penisola della provincia di Puyen. Siete stati? Vabbè, prendete nota. Zener Bai San Ho, l'ho detto bene, fidatevi. Maiorca poi fa pure parte di queste proposte indicate dalla guida Michelin. L'isola spagnola alterna beach club sofisticati e resort affacciati sul mare con calette poi appartate, fantastiche. Miami Beach. Poi ci spostiamo negli States e poi andiamo anche a Koh Samui, meraviglioso angolo di paradiso sul golfo della Thailandia, e qui molti insomma ci portano ogni estate, anche non solo in estate, alcune foto come dire che spopolano poi sui social. Vabbè, ho elencato dei posti tra virgolette un po' scicchettini, però ce ne sono altrettanti molto belli. Il vostro mare, ce l'avete il vostro mare? Dai, ditecelo. 335 60 11 610.

Le 18 e 48 minuti, fatemi salutare Enrico, grande Harry, che a proposito di mare dice: mi accontento molto di sottomarina. Vabbè, c'è anche la vicina Pellestrina, se non siete mai stati, molto bella, molto carina. Il mare sembra, come dire, diverso anche rispetto alla, a quello di sottomarina. Comunque dai, insomma, non è malaccio, dipende gustibus, no, poi dipende ovviamente. È sicuramente tra i mari più vicini qui che abbiamo se si parte da Verona. Intanto c'è anche Mirko da Pescantina che scrive: io come mare preferisco andare in Croazia a Premantura. Poi eccolo qua, sì, è vero Mirko, non mi sono dimenticato, volevo ringraziare il comandante dei carabinieri di Pescantina che per farlo giocare stasera a calcio a San Massimo, e quindi insomma Mirko tra i nostri ascoltatori, diciamo così, più in voga dal pomeriggio, ma soprattutto con fuori gioco, insomma, ci tiene a ricordare l'appuntamento di stasera a San Massimo e fare un ringraziamento poi al comandante dei carabinieri di Pescantina. Ciao Mirko, un abbraccione, ovviamente salutiamo anche la tua squadra. Le 18:50 Raff direttamente con il pezzo che ho portato all'ultimo festival di Sanremo, Ora e per sempre.

0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A

0: Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Take That, You Are a Superstar. Fresca fresca di quest'anno 2026 questa. Stiamo arrivando alla fine del nostro spazio insieme. Prima di salutarvi però ho trovato, come dire, questa notizia molto curiosa. Nessuno può sapere, no, cosa ci aspetta nel futuro, se ci sarà la terza guerra mondiale, se andremo incontro a un periodo di recessione, se ci sarà una nuova pandemia. Non lo so, speriamo di no ovviamente, però qua mai dire mai. L'importante è la salute, diceva qualcuno. Fatto sta che c'è un'iniziativa provocatoria di Street Easy, che è un sito immobiliare dove acquistare e vendere casa, che ha rilasciato una promozione Reserve Your Future, quindi permette sostanzialmente una serie di prenotazioni, pensate, fino al 2046. All'iniziativa partecipano anche 12 esercizi tra caffè, teatri, studi, yoga, e ci sono anche 5 ristoranti dove si può prenotare un tavolo nel 2046. Siamo a New York. L'incoraggiamento di Street Easy è perfetto per una città che come New York vive di ristoranti e cenari, in alcuni di essi è anche simbolo di prestigio. Ma quali sono questi ristoranti? Vabbè, fatto sta che insomma sono ristoranti, luoghi che si trovano principalmente a Brooklyn e Manhattan. Quindi prima cosa dobbiamo pensare, fra 20 anni Brooklyn e Manhattan saranno quelli che sono adesso, rappresenteranno qualcosa di diverso. Però al di là di questo, l'iniziativa è carina perché ti fa, come dire, pensare al futuro e dire: aspetta un attimo, nel 2046 cosa sarà successo, cosa farò? Nel dubbio prenoto un ristorante, prenoto un'attività, vabbè, non lo so. E fra poco fuori gioco Alessandro De Pietro, tutto lo sport veronese. Prima però l'informazione, quella al punto ora da Verona e provincia. Da Matteo Sambucaro una buona serata, ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Aumentano le temperature in varie regioni italiane, soprattutto al centro-nord. Per domani, 27 maggio, non sono indicati bollini rossi, ma in 14 città, tra cui Verona, è evidenziato il bollino arancione per il caldo. Temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute delle persone. Ne parleremo tra poco con Alessandro Azzoni. Rimanete con noi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 26 maggio. Buona serata da Francesca Pellegrini. Un cittadino italiano domiciliato a Bovolone è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Gli vengono contestati i reati di usura e esercizio abusivo dell'attività finanziaria, attività che durerebbero almeno da 2020. Silvia Beltrami.
6: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile dove era prevista la firma del rogito hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020. 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro. Somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chiarendo difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.
5: Ed è allerta nel Veronese per i temporali in arrivo, sono previsti tra domani e giovedì sera di forte intensità. Oggi e domani intanto caldo record sul nostro territorio, ma sentiamo in merito Alessandro Azzoni.
7: Attenzione a domani sera, perché fra le 8 di sera e mezzanotte il rischio di temporali sarà piuttosto elevato anche nelle zone pedemontane della provincia. Più rischio temporali giovedì sera. Attenzione perché arriveranno delle correnti fredde in quota che troveranno un serbatoio di aria caldo umida importante in Valpadana, quindi il rischio di fenomeni estremi con fulmini, trombe d'aria, grandinate sarà elevato fra le 18 e le 24 di giovedì sera. Anche mercoledì sarà una giornata instabile, potrebbe piovere durante la notte fra giovedì e venerdì con dei temporali sparsi, però ecco, la temperatura calerà non di tanto, ci aspettiamo 3-4 gradi in meno e nei prossimi giorni non scenderemo al di sotto dei 30 gradi durante il giorno. Ci aspetta però un fine settimana estivo, ma senza i picchi di calore che abbiamo registrato nelle ultime ore.
5: Una fiaccolata di pace dal comune al Duomo. Verona si prepara a scendere in piazza giovedì contro tutte le guerre in una iniziativa trasversale aperta a tutti. La presentazione a Palazzo Barbieri nel servizio di Giovanni Salvatori, Mau Valpiana.
8: L'auspicio è che siano in tanti, rigorosamente con candele e lanterne sotto una sola bandiera, quell'arcobaleno. Verona si mobilita per una grande chiamata alla pace, con la novità di una convocazione che parte dal comune e dalla diocesi. Nella città che 2 anni fa ospitò l'arena di pace e l'abbraccio di Papa Francesco ai testimoni di Israele e Palestina, ma si apre alla società civile nella sua accezione più ampia, proprio nel momento in cui il mondo sembra essere sul punto di riabituarsi alle guerre.
9: C'è bisogno quindi di una risposta di popolo, che le città rispondano, perché le città sono gli obiettivi primari delle guerre. È quello che oggi sta accadendo a Kiev, a Odessa, a Kabul, a Gaza, in tante altre città sono proprio i civili gli obiettivi della guerra, e quindi la preparazione della pace deve venire dai civili. Verona è una città di pace, Verona è la capitale del pacifismo italiano e quindi darà una risposta adeguata alla drammaticità e difficoltà della situazione.
8: E allora giovedì sera a partire dalle 20:30 la fiaccolata prenderà il via proprio da Palazzo Barbieri, sede del comune, con un intervento del sindaco Damiano Tommasi, per snodarsi poi attraverso Corso Porta Nuova, via Prada Val, Stradone Porta Palio, Lunga Adige, Matteotti e chiudere in piazza Duomo, dove si terrà una preghiera interreligiosa e la chiusura affidata al vescovo di Verona Domenico Pompili.
5: Fra 2 settimane San Bonifacio dovrà scegliere il proprio sindaco tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo. Il verdetto è arrivato ieri sera. Nel servizio di Lucio Salgaro li sentiamo entrambi.
10: La crisi amministrativa a San Bonifacio a 18 mesi dal voto ha portato a 2 conseguenze, la frammentazione della proposta politica, 8 candidati e 16 liste, e ad un calo dell'affluenza alle urne. La ripartenza se la giocheranno Giampaolo Provoli, sindaco per 10 anni di area centro-sinistra, ora capo di un progetto totalmente civico.

0: innovativa che viene dalla mia compagine, dalla proposta che facciamo.
1: Sicuramente abbiamo dimostrato di essere un gruppo serio, capaci di creare una filiera politica e di portare quello che è il buon governo.
2: Anche se al momento sembrano improbabili, i candidati hanno tempo fino a domenica per eventuali apparentamenti ufficiali. La decisione spetterà poi agli elettori domenica 7 e lunedì 8 giugno.
3: Ed è tutto, una buona serata.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo ancora cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima comunque toccherà i 34 gradi, la minima 22, venti al mattino deboli da sud, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per AFA.
12: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Buonasera, buonasera a tutti. Da Alessandro Di Pietro è iniziato il post-season del Verona, la nuova stagione dell'Hellas, la prossima in Serie B, iniziata come avevamo detto con Sean Sogliano, con un contratto che è quello di Sogliano fino al 2029 che firmerà, permetterà a Sogliano di prolungare la sua permanenza là dove ha sempre voluto rimanere. Poi mi direte voi se giusto così, se avreste cambiato, se avreste preso un'altra strada. Allora, Presidio non aveva altre strade se non quella di Sogliano, per una questione di conoscenze, per una questione anche di fiducia, per una questione anche di merito per quello che è stato il lavoro di Sogliano, sotto forma di plusvalenza, perché poi di quelle bisogna campare. Non c'è stata una vera apertura forte da parte di Presidio nei confronti di Sogliano, però comunque la promessa che sarà allestita una buona squadra, una squadra di qualità. È chiaro che la squadra verrà più prodotta dalle plusvalenze rispetto a quanto si possa invece pensare a un paracadute destinato al mercato, perché solitamente il paracadute è sempre tappato buchi qua e là. Poi voi mi direte quali buchi, quali, ma è sempre stato così per tutti. Nessuno veramente ha mai preso i 25, 10, 15 milioni di paracadute, li ha destinati solamente al mercato. Il paracadute non esiste, il paracadute esiste ma non esiste per chi pensa che il paracadute servirà a prendere una super punta, un super difensore, un super centrocampista, un super portiere, un super allenatore. Il paracadute serve per altro, cosa non lo so, però servirà sicuramente per altro. Credo sia già stato destinato il paracadute a altro che non sia il rafforzamento della squadra. Rafforzamento garantito però da cessioni, da quella di Bellacoccia, da quella di Belgali, da quella di Suslov. Attenzione, perché tanti hanno detto ripartiamo da Suslov, ma da Suslov non si può ripartire, perché comunque è un profilo, non dico internazionale, però comunque è un nazionale, perché in ogni caso ha un suo mercato, ha una certa età, un'età giusta, non è per esempio Serdar, sapete bene, insomma, resterà perché al Verona va bene,

0: ma non può essere neanche diversamente, perché comunque riprenderà davvero ad essere in condizione ottobre, inizi di novembre, fine settembre, chissà. Però fatto sta che i sei mesi dal 23 febbraio sono canonici per un intervento al crociato, il ginocchio sinistro, per Sardar, e quindi inevitabilmente il suo recupero pieno sarà ben oltre quelli che sono i tempi di mercato. 335 60 11 610 sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Non per fare quelli bravi, però abbiamo sempre detto che Sogliano non problema, l'abbiamo detto anche ieri, l'abbiamo ribadito in queste settimane, è un non problema, era un non problema perché c'era l'apertura totale di Sogliano a scegliere la piazza, questa è la verità. Ripeto, Sogliano non ha bisogno di soldi, poi è chiaro che se gliene danno di più è meglio, però non ha bisogno dell'ingaggio raddoppiato, della grande condizione. Mai il Milan, per esempio, ha pensato a Sogliano, visto che poi si è aperta anche quella via, ma una via ipotetica, perché non c'è più un direttore sportivo a Milano, allora subito va a incunearsi Sogliano. Non c'è un direttore sportivo a Roma e subito va a finire Sogliano. Non c'è un direttore sportivo, forse non ci sarà alla Lazio, e subito Sogliano. Non c'era un responsabile del settore giovanile a Bergamo, un direttore sportivo a Bergamo prima di Giuntoli, e ci va Sogliano. Non può essere, capite bene che non può essere che ogni squadra a cui manca un direttore sportivo all'improvviso spunta Sogliano. Quindi non è stato così per nessuno, neanche per la Roma, perché poi la Roma ha sempre, tramite Gasperini, cercato di andare su Toni D'Amico, con cui è stato Gasperini all'Atalanta a fare un mercato ben più prestigioso, ben più importante, ben più di livello rispetto a quanto non sia stato con Sogliano stagione 2015-2016. Però sembrava che tutti quanti vedessero Sogliano ovunque e tutti quanti pensassero che Sogliano potesse andare chissà dove, dimenticando che il mercato dei direttori sportivi è un mercato particolare, e ce lo lasci dire, Sogliano è ancora più particolare, forse il più particolare dei direttori sportivi, perché è finito anche a Padova, perché è finito a Carpi, perché si è infilato sempre in situazioni complesse. Penso a Palermo, penso alla stessa Genova, però lì ci sta, penso anche alla stessa Verona, perché qui è particolarmente complessa la situation, perché qua bisogna rimbalzare subito, tornare in Serie A, ma non è detto che si riesca subito a tornare in Serie A per la concorrenza, per quelli che sono i limiti di presidio e per tutto il resto. Sembra un disco già rotto, piuttosto così vecchiotto, ma è esattamente così. La variabile è ovviamente il contratto fino al 2029, ma è quel contratto che veramente valeva il giusto, quindi molto poco. Per Sogliano, chiaro che un contratto di un anno, un contratto di tre anni può fare la differenza, è una questione semplicemente di vissuto. Sogliano potrà dire adesso di poter mettere ulteriori radici a Verona. È chiaro che in questi tre anni non so quanti ne verranno destinati per il ritorno in Serie A. Stiamo parlando del ritorno in Serie A come se fosse tutto piuttosto scontato. C'è chi scrive, beati loro, che comunque il Verona deve tornare immediatamente in Serie A, perché così dice la storia, perché così dice questo, perché così dice quell'altro. Non è esattamente così, anche la storia non dice esattamente così, però è chiaro, ci può stare, no, che la piazza di Verona, soprattutto per un veronese, sia considerata piazza da Serie A, ma lo sarà anche in Serie B. Allora, Fabio da Firenze dice: se Sogliano resta si può sperare in un qualche altra magia, sperare, poi vedremo. È chiaro che non si può però andare di magie in questa Serie B. Chiaro che non si può pensare che Sogliano peschi il giocatore dalla Serie D, che peschi il giocatore dalla Serie C, che peschi, perché tanti a dire sì, però si voleva retrocedere per i 25 milioni di paracadute, ma sai quante plusvalenze puoi fare se sei in Serie A? Sai quanti Giovane puoi fare se sei in Serie A? Sai quanti Belgali puoi fare se sei in Serie A? Sai quanti Suslo puoi fare se sei in Serie A? In Serie B no, in Serie B non puoi fare questo, intanto ti è precluso il mercato sudamericano, perché comunque gli extracomunitari e in generale gli extracomunitari non sono tesserabili, a meno che non siano trasferimenti interni. E poi non puoi andare a pescare il giocatore così che vuole emergere, almeno non lo puoi fare per una Serie A, o per pensare poi di poter vendere alla Giovane per i 20 milioni. Un conto è la B, un conto è la A. Chiaro che tanti vogliono l'Europa, chiaro anche che tanti possono avere l'Italia, non so quanti francamente, però in ogni caso ci sarà da battagliare, non è così scontato anzi tutto il contrario, che Sogliano vada su. Grandi giocatori, bisogna capire adesso chi è l'allenatore, c'è un gran baccano attorno ad Abate, c'è un gran baccano attorno ad Aquilani, l'impressione che possa essere qualcuno di diverso, non Inzaghi, che ha detto di voler rimanere a Palermo. Inzaghi è stato contattato dal Verona quando Sogliano, che per tutti era dato a destra e a sinistra, continuava a fare per il Verona, non a caso non avrebbe preso uno come Massimiliano Di Brogno, non avrebbe preso, anche se quella è una scelta un po' particolare, un collaboratore tecnico come Pavanel. Vedremo se Pavanel sarà uomo destinato alla primavera, attenzione, perché non so se sarà un uomo di Sogliano, se sarà un uomo di Margiotta il prossimo allenatore della primavera. A proposito di primavera, fatemi fare i complimenti e fateli tutti a Nicola Corrent, che è in finale con la Fiorentina per lo scudetto. Parma è una super squadra costruita con soldi, con raziocinio, con qualità, giocatori super. Ieri il Parma ha battuto 2-1 il Cesena dopo una partita bella tirata, ma Cesena, l'abbiamo detto, ha fatto un grande campionato l'anno scorso con l'Under 18, con l'Under 17, quindi aveva il travaso di 2007-2008 giusti per fare un grande campionato, 2006, quindi l'ha fatto il grande campionato, si è fermato alla semifinale, così come alle semifinali si è fermato il Bologna, battuto dalla Fiorentina. Fine settimana con Parma Fiorentina al Viola Park, vedremo insomma se Corrent vincerà lo scudetto, sarebbe una grande vittoria anche per Verona. Insomma, spesso e volentieri ci si dimentica di chi lascia Verona, Nemo profeta in patria si dice, è chiaro che Corrent è qualcosa da raccontare, ce l'ha da quando arrivò giovanissimo al Verona, quando se ne andò altrettanto giovanissimo dal Verona per andare al Milan dopo il fallimento dell'Hellas, quando tornò da vice di Pechia, quando tornò per la primavera. Non ci dimentichiamo che la primavera è in primavera 1 da 6 stagioni per merito di Corrent, poi per merito, per carità, di quella classe 2002 fortissima, c'era Cancellieri, c'era lo stesso Doge, c'erano tanti giocatori forti, però c'era anche Nicola Corrent, uno che sa far giocare bene le sue squadre. Mi dispiace semplicemente per quel passaggio vuoto di Mantova, dove è stato assolutamente massacrato, dove è diventato spesso ben presto il tifoso del Verona che va ad allenare il Mantova, ha sbagliato, ma insomma può essere tifoso del Verona ma comunque un grande professionista, insomma avrà pagato i suoi errori. È stato collaboratore tecnico di Pippo Inzaghi alla Salernitana, è venuto qui a vincere a Verona con la Salernitana, e quindi è un veronese che merita tutti i complimenti del caso. La sua squadra gioca molto bene, veramente benissimo. Chi l'ha vista all'Olivieri Stadium avrà così sarà sceso anche, no? Come ha fatto anche il nostro Lindo Filippi, che è andato giù a fare i complimenti a Nicola Corrent dopo la partita. Quindi speriamo bene, facciamo tutti quanti il tifo, per quanto si sia amici anche della Viola, per il Parma del nostro Corrent. Servono giocatori forti che hanno fame, scrive questo amico. Per piacere non tocchiamo più Sogliano, perché un domani, quando andrà via sul serio, il rischio serio sarà per quello che arriverà e che dovrà mettersi al lavoro con un predecessore così importante. Sogliano è l'unico che ha amato e ama il Verona, e oso dire Zanetti, che ce l'ha messa tutta con una squadra che ha mancato prima l'amalgama e poi il gioco, poi una stagione nata male, perché la palla sarà sempre rotonda, scrive questo amico. Ci fermiamo un attimo, prima fascia, poi ancora fuori gioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
2: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Michele da Borgo Roma, ciao Ale, ti scrivo da casa con febbre, mal di gola. Attenzione, Michele, troppo caldo, sbalzi di temperatura, troppa aria condizionata. Mi raccomando, fate attenzione. Magari è così per Michele, magari no. Grazie per la compagnia. Figurati, dovere, anzi, un piacere. Credi che Charlize possa essere pronto per la B essendosi fatto le ossa l'anno scorso? Questo dice Michele. Allora vi dico la verità, Charlize non mi fa impazzire, è centrocampista della primavera, è stato poche volte alla primavera, era un giocatore da prima squadra, un 2004, è retrocesso a Cosenza giocando di più di rispetto a quanto non abbia giocato alla Reggiana, retrocedendo anche alla Reggiana. Parliamo di un ragazzo di 22-23 anni l'anno prossimo, che è retrocesso giocando due campionati non esattamente sempre da titolarissimo nella bassissima Serie B. Quindi al di là del valore, al di là di quella che è l'interpretazione, al di là di quello che può essere la mano tesa, no? Nei confronti dei giovani, ma non lo so, francamente direi più no che sì. Poi è chiaro che c'è chi dice, magari, o chi può pensare, è giovane, lo mettiamo in prima squadra, chiaro che sicuramente ha tanta energia, tutto quello che volete, però non ho mai visto qualcosa che brilli veramente in Charlize. Per esempio, butto lì, chiaro che è un'altra pasta, quando Sulemana arrivò nella seconda parte di stagione con Corrent, era stato operato nella prima parte di stagione, aveva una forte pubalgia, l'Atalanta l'aveva lasciato andare e il Verona investì in Sulemana, arrivò per nulla, per niente, gli fece fare l'operazione il Verona, insomma investì su di lui, insomma la seconda parte di Sulemana è stata una seconda parte di campionato devastante. Ecco, francamente ne ho visti di migliori di Charlize, anche se poi, ripeto, è stato poco in primavera. È anche vero che chi è sceso dalla prima squadra non ha mai fatto la differenza in primavera. Questo è una diminuzione, però, questo è un aggravante per un giocatore che in teoria si allena con i grandi, va con i più piccoli, va con quelli della sua età e si nasconde. Devo dire che anche Sissé qualche volta ha fatto così, è giocatore della prima squadra, facciamo un po' il solista, facciamo un po' il figo in primavera. Chiaro che non si fa, se scendi in primavera devi far vedere che sei stato 6 mesi in prima squadra, quindi devi fare fuoco e fiamme, devi fare nettamente la differenza. La faceva, però la faceva quando voleva lui. Vediamo, francamente, ripeto, non mi fa impazzire. Calcoliamo anche il valore di un giocatore da quelle che sono state le sue presenze negli ultimi campionati, altrimenti tutti quanti giovani sono da prendere, tutti quanti giovani sono da portare a casa. L'unico che porterà a casa il Verona e che comincerà la preparazione con il Verona è Nicolò Calabrese, ma Nicolò Calabrese se lo è meritato sotto forma di un campionato, soprattutto nella seconda parte, da titolare fermo alla Carrarese, dopo un campionato da titolarissimo, arrivando venerdì e giocando già domenica con la Virtus, che giocò l'anno scorso una buona stagione. Gli avesse fatte quelle 30x presenze nella Virtus retrocessa, 25 punti con sole 3 vittorie, l'ultima delle quali a metà dicembre al Breda con l'Orcione Milano, avresti detto sì, ma dove le ha fatte tutte quelle presenze? Le ha fatte invece in un campionato, quello precedente, in cui la Virtus ha giocato un buon campionato, ha giocato in una Carrarese che ha giocato una buona stagione, salva con discreto anticipo, e Calabrese ha fatto tutti i passi che doveva, anche scendendo nella umile Serie C della Virtus, quando tanti magari pensavano di andare in C chissà dove a fare fuoco e fiamme, quando poi la realtà è andata inevitabilmente incontro a chi sperava o pensava di poter far chissà che cosa in Serie B. Quindi Nicolò Calabrese certamente sì. C'è una variabile che riguarda Corradi, Cristian Corradi, 2005, un ottimo contratto, devo dire, considerato che ha giocato soltanto in C, ma aveva un ottimo contratto già prima, quando era in Primavera, ma buono, forte, quindi sopra i 100.000, leggermente sopra i 100.000. Lui viene da una stagione a Trento buona, è un centrale più di manovra che d'assalto, più un giocatore da centrale di possesso, di giropalla, per carità, poi difende anche, che da assaltatore alla Gasperini, no? Anche come può essere Calabrese. Lì bisognerà capire, perché Corradi è costato, perché è veronese, è stato al Chievo, svincolato dopo il fallimento del Chievo, preso dal Vicenza in prestito al Verona, che poi l'ho riscattato per credo 400.000 euro, comunque se non sono 400 la cifra più o meno è quella, e quindi è costato, quindi bisognerà anche rientrare fra virgolette nell'investimento. Tutte le strade portano un Corradi da Serie B, bisogna capire se da Serie B del Verona o se da Serie B da Carrarese, fra virgolette, giusto per fargli fare un anno un po' alla di apprendistato alla Calabrese. 19.30 in punto, news nazionali, sì, eccole qua, sì, sono 19.30, sì. Poi la seconda parte di fuori gioco, leggo quest'ultimo messaggio. Ciao Ale, ne sento diversi che richiamerebbero Zanetti, strani umori, direbbe la Pausini, ah no, erano amori. Questo è Paolo.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
17: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, i soldati israeliani hanno iniziato ad operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim Melkoudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Avvia questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza di Mattarella e Meloni. Chiediamo che l'Unione Europea faccia meno e meglio, che si diano priorità sensate e si proceda con velocità nelle decisioni. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra, ha detto la Presidente del Consiglio. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore, il primo in un incidente mortale che si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente è avvenuto invece nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Terzo incidente invece che si è verificato nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica. Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto animale nell'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico, che sembra in procinto dunque di salutare Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
22: Puoi provare Meclon.
21: Come?
22: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
21: Aspetta, come si chiama?
22: Meclon!
23: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
24: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
25: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Domani vi ricordo le semifinali di ritorno della Lega Pro. Una di queste va in Serie B, quindi sarà avversaria del Verona, fra Brescia e Salernitana. Andata 1-1 alla Recchi fra Salernitana e Brescia. Avrete visto il gran gol di Crespi in rovesciata al 91esimo sotto la curva della Salernitana. Alla Reiki dovrebbe essere scontato il passaggio del turno in finale, quindi la qualificazione finale dell'Ascoli, che ha battuto 4-0 il Catania. Domani il ritorno proprio al mitico Massimino. Servono giocatori che, forti, che hanno fame. Francamente ci siamo un po' stufati tutti, no, di questi giocatori di plastica, di questi giocatori senza sangue, come direbbe qualcuno. Insomma, tutti quanti un po' uguali, no? Uguali a se stessi. Quindi sì, servono giocatori forti e con fame, mi viene da dire più con fame che forti, poi se forti meglio. Non a caso qualche settimana fa, qualche giorno fa, abbiamo così chiesto a voi un giocatore del Verona o i giocatori del Verona che hanno giocato, che hanno in questi anni giocato con maggior passione. Ne abbiamo trovati tanti, però li abbiamo trovati lontani, li abbiamo trovati piuttosto distanti, li abbiamo trovati cercandoli, poi per carità, Maietta, Ferrari, Alfredson, tutti quanti visibili, per carità, però devo dire che non è così scontato trovarli. Non è una questione di attaccamento poi al tifo, ai colori, tutto quello che volete, proprio come sei tu, giochi per passione anche se cambi di anno in anno. Non è una questione di attaccamento alla maglia, non è questo, conta proprio come sei tu persona, la tua professionalità, il tuo voler andare oltre quello che è il semplice compitino, il semplice compito. Ho fatto bene, ma c'è un modo di farlo bene, un conto il modo di farlo benissimo e un conto di farlo benissimo con passione. Insomma, la passione credo che si muova un po' tutto, no? Chi sta dietro un microfono, chi sta dietro una console, chi sta dietro un computer, chi sta dietro, che ne so, in un ufficio, in un negozio. Quindi vale anche per i giocatori, insomma, senza dover mitizzare i giocatori, perché già sono troppo mitizzati e lo sono già a partire dalle categorie minori, insomma, senza tanti magari proprio nelle categorie minori a dimenticare che ci sono le categorie, no? Che chi gioca in Serie D non è come chi gioca in Serie A, per quanto possa essere instagrammato, tatuato, così cercato, però tutto è relativo, no? diceva qualcuno, vale anche per il calcio. Priorità paracadute vendite, così si fa un bello stadio per la Serie D da parte di Andrea. Non è esattamente così, non è che si faccia un paracadute più vendite, le vendite vanno per gli fanno pari con gli acquisti, il paracadute va da sé. Questo è un po' quello che poi, al di là di questo, insomma, non conta dove andrà il paracadute, dove andranno i soldi delle vendite. Vedremo quella che sarà la squadra che farà il Verona. e poi capiremo di conseguenza. Per lo stadio non è così banale, non è così scontata, la storia è parecchio complessa, insomma solo abbozzata, se semplicemente detto ci sarà quello studio a fare lo stadio, a disegnare lo stadio, a pensare allo stadio. C'è una società, una costola del Verona delegata proprio a lavorare per lo stadio, ma insomma non è che ci sia stata sto grande fermento e sta grande presenza di presidio a Palazzo Barbieri. Ciao Ale, come vedresti una strategia di prestiti di giocatori di qualità per la Serie B con riscatto obbligatorio solo a condizione di essere promossi in Serie A? Buona serata dal Lussemburgo da parte di Francesco. Bisogna capire questi sono soprattutto giovani, perché di solito un prestito con diritto di riscatto, non so se poi ti dà il diritto di riscatto il Milan, al di là del fatto che il Milan lo ha lasciato andare per il liberale di turno, non so se il Milan potrebbe prestare Sissé al Verona, ma è chiaro che se ha speso 10 milioni il Milan per Sissé non è che ti metta un riscatto a 2, ti metterà un riscatto a 10, ma insomma non ha senso una cosa così. Quindi non so chi possa fare questo tipo di politica, forse il mercato estero, però insomma anche lì le dinamiche sono più o meno le stesse. Ciao Ale, mi sono collegato solo adesso, per cortesia, scrive questo amico, ci sono novità sulla situazione di S? Beh, devo dire che non ci sono novità, perché adesso sinceramente noi è una vita che diciamo che Sogliano non si muove. Abbiamo registrato, abbiamo confermato il fatto che Sogliano sia stato per un attimo un pensiero della Roma, che sia stato per un attimo un pensiero della Lazio, che non sia stato mai un pensiero del Milan, che non sia stato mai un pensiero dell'Atalanta, che sembra data da Giuntoli, anche se vi posso confermare che da un paio d'anni sicuramente l'Atalanta segue Sogliano, dalle operazioni di Diao, di Yen, insomma c'è stato sempre un filo conduttore molto profondo con la Dea, ma senza che mai veramente l'Atalanta abbia fatto dei passi per Sogliano. Io dico che è una non notizia dire adesso che Sogliano resta. È una notizia relativa, una notizia che insomma, se uno resta, nessuno ha mai messo in discussione. L'unica variabile era il fatto che il presidio potesse dire: guarda Sogliano, ci sono 0 lire e con 0 lire bisogna fare, che non è detto che non abbia detto così, zero no, però con insomma qualche dubbio. Ecco, Sogliano ha assorbito quei dubbi, ecco, questo può essere la notizia. La notizia può essere che Sogliano ha così digerito il fatto che il presidio abbia detto: guarda, noi vorremmo andare in Serie A, però questi sono, più di quello non possiamo fare. Ce la facciamo? Chissà. Ce la facciamo? Sì. Ce la facciamo? Ma. Ecco, è quello il punto. Però che Sogliano, il fatto che poi Sogliano non abbia confermato, non abbia firmato il contratto, non ci sia stato ci sarà, ma ripeto, è un dettaglio, non è che serva il comunicato del Verona, Sogliano prolungato fino al 2029 eccetera eccetera, non serve, perché comunque insomma si può anche sapere prima, poi magari il tifoso sarà contento quando lo leggerà, è giusto che sia così, però in questo momento non è che oggi Sogliano resta il direttore sportivo del Verona. Sogliano non ha mai smesso di fare il direttore sportivo del Verona. Francamente, se volete che vi dica, l'ultimissima conferma l'ho avuta personalmente sabato pomeriggio, quando insomma anche l'ultima così velatura di dubbio è diventata una certezza assoluta. Però francamente non ho mai pensato che Sogliano potesse andarsene, anche perché non è mai stato veramente cercato, e mai Sogliano farà parte di quello che è il classico giro di mercato. Quindi sono stato al Verona, quindi adesso posso andare all'Atalanta, dopo l'Atalanta vado al Milan, dopo il Milan vado al Manchester City, dopo il Manchester City vado al Paris Saint Germain. Non è un giocatore direttore sportivo, ed è un direttore sportivo particolare Sogliano, l'abbiamo detto tante volte. Comunque sì, è quella la questione. Ciao Ale, quindi da escludere che Sogliano vada al Milan? Sì, assolutamente sì. Dopo ieri che la società ha fatto piazza pulita, grazie, buona serata da Gianmaria. Francamente sì, non so chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Volevamo informarvi di Italiano, perché poi è stato uno dei nostri, dalle giovanili del Verona, al Verona, al Chievo, quella promozione con Iachini. Sapevamo che Italiano, per i nostri amici di Bologna, ci hanno informato che Italiano era in un albergo di Roma con De Laurentiis. Giovedì, dopodomani, vedrà il Bologna, probabilmente per dirsi addio. Poi vedremo quello che sarà, però ripeto, anche Gian Maria dice: non è che va al Milan, ma non è che adesso ogni squadra in cui salta il direttore sportivo pensa a Sogliano. Non mi risulta che ci abbiano pensato in tanti a Sogliano. Che poi Sogliano finisca lì perché è uno bravo, appena c'è un buco fra i DS, quella è un'altra questione, quella è una deduzione, ma non è una verità. Troppe bandiere dentro il Verona, gente che va e che viene, qualcuno è andato via in corsa, qualcuno con una storia oscura dietro, qualcuno che ha perso la testa, un allenatore sostituito con un volenteroso inesperto. Vedremo un porto di mare, ma siamo retrocessi, ed infine mi auguro di vedere una rosa più italiana, che tutti parlino italiano, cadetti, ma ci vorranno addetti veri per tornare in paradiso. Questo sicuramente sì, credo che le altre 19 squadre che giocheranno in B con noi, messaggio di questo amico a 13 minuti di distanza, leggo il primo, insomma i concetti sono un po' diversi anche se complementari, credo che le altre 19 squadre che giocheranno in B con noi non abbiano un procuratore sportivo come Sogliano, quindi la casa si costruisce dal primo mattone. Se è di Sogliano che si parla stasera, allora possiamo dire che una cosa giusta l'ha fatta, l'ha presida dopo un anno e mezzo di regno. Allora, ha scelto Sogliano, ma ha scelto la soluzione più comoda, no? Era facile scegliere Sogliano, era facile rimanere con Sogliano. La variabile era proprio Sogliano, ma lo è stata davvero per poco tempo. Poi è chiaro che io non credo che Presidio abbia dato rassicurazioni totali a Sogliano, dal punto di vista che tutti quanti abbiamo in testa, no? Quello di comunque dover allestire una rosa fortissima che riduca al minimo i rischi di non andare in Serie A. Però a quel punto c'entra il lavoro del mister, quindi un allenatore che prenda un giocatore a 2 e lo faccia diventare un giocatore da 5, ed una squadra che sommando, che ne so, 2 più 25 che fa 2 per 25 che fa 50, che la rosa poi valga 200, perché magari la sommatoria dei giocatori non equivale al valore della squadra. E quindi, e da lì poi parte prima ancora tutto il bagaglio di conoscenze di Sogliano e le scelte in origine, quindi dei giocatori, e quindi prima ancora di un allenatore. È chiaro che non ci vorrà un allenatore che gestisca, ma ci vorrà un allenatore che faccia crescere, un allenatore che prenda Matteo Sammugaro a luglio e lo faccia diventare a maggio un giocatore più forte, un giocatore con un bagaglio diverso, con una valutazione diversa, e questo fa molto Presidio, fa molto plusvalenza, ma ci sta, e soprattutto non un giocatore che oggi arriva come quello che, come il Cacia che fa 20 gol e ti saluta e ti dà la mano avendone fatto 24 e ti dice: vabbè, ho fatto il mio, quindi va bene così. Ecco, quel tipo di giocatori ce ne saranno, ma ce ne saranno non tantissimi, quindi vedremo, perché adesso si fa anche bella. È andata esattamente così: sbalzo di climatizzatore, caldone improvviso, ma ci vediamo sicuramente al Mura Festival da giovedì credo, ma insomma aspettiamo domani l'ufficialità per Mura Festival. Da giovedì saremo ogni giovedì in teoria, ma ripeto, siamo veramente a darvi una notizia in anteprima, è una notizia ancora da confermare fra virgolette, ma domani vi diremo. Ciao Sogliano, si sa che preferisce lavorare un po' da solo nelle grandi, questo difficilmente avviene, è vero, o cambia lui o difficilmente andrà nelle big. Da parte di Marco, devo dire che non è che non sia piaciuto andare in una big a Sogliano, ma non ha mai anteposto il valore della piazza a quello che è il suo modo di essere, quindi fin quando potrà avere l'alternativa e poter fare quello che ha sempre fatto, evidentemente va anche bene così. Allora, ciao Alessandro, ma è impossibile un allenatore come Malesani o Mandorlini, sì, che ama la piazza Hellas, soprattutto poi hanno molta esperienza, questo è Simone da Santa Lucia con due S. Malesani no, anche se sarei il primo a tifar Malesani, Mandolini neanche, non si andrà in quella direzione. Poi non lo so, però sicuramente non Malesani, ma credo che lo stesso Malesani ha deciso che no. Mandolini credo che avrà voglia ancora di allenare dopo il Ravenna, dopo aver fatto comunque un buon subentro al Ravenna, ma direi proprio di no. Poi è chiaro che in quel direi proprio di no c'è anche una sorta di riverenza nei confronti di Mandolini per quello che è stato, per quello che ha dato, per tutto quello che ci ha trasmesso. Quindi quel direi di no sarebbe in teoria un no, diciamo che direi di no lo addolcisce, però il senso fondamentalmente è quello. Sarà più facile domani che Sogliano andrà via, sarà difficile che un cavallo di razza come te Alessandro andrà via da Radio Verona, non lo so. Peccato che di Alessandro Le Pietro nel Verona ce ne sono stati pochi in quest'ultimo Verona, ma io ci metto soltanto passione, magari ci mettiamo soltanto sincerità, perché poi abbiamo sempre detto questo, no? Tante volte i messaggi anche più complessi li abbiamo letti, tanti a dire chissà se legge questo, chissà se non legge questo, si leggono tutti, poi è chiaro che bisogna rimanere nei limiti della decenza, di concetti che siano più o meno capibili, però insomma, al di là di questo grande complimento che mi fa questo amico, insomma, lo ringrazio, io estendo sempre, no? Questa è una trasmissione fortunata, perché è una trasmissione che parte da tanto tempo, che parte da più di 25 anni, è partita con un orario giusto, con persone di qualità, alla regia, alla produzione, alla direzione, alla redazione, alla connessione con le redazioni dell'Arena, di Telearena, quindi penso, che ne so, al primo Simone Antolini, che adesso è al web dell'Arena, penso a tutti quelli che sono così, sono alternati anche al microfono, penso al grande Davide Chelotto, che adesso è la voce del Verona, ad Alessio Vaccincani, che vi farà compagnia comunque in questi giorni, quindi a tutti quanti. Quindi il format è rimasto quello, devo dire che diventa facile, no? Dall'alto di tutto questo vissuto, dall'alto anche di quella che è la vostra fiducia, francamente continuare ad essere così. Pescare un allenatore straniero, non credo. Sogliano vuole così interfacciarsi direttamente con un allenatore, sapete com'è fatto, quindi deve conoscerlo, se non lo conosce a fondo deve riuscire a conoscerlo a fondo, così come fu con Zanetti. Quindi devo dire che insomma non sarà così facile, vedremo di capire, perché poi l'allenatore è complessa, la storia è complessa, però è normale che si debba in questo momento puntare soprattutto a quello. Devo dire che, ripeto, mai è stato un inseguimento alla notizia di Sogliano per quanto mi riguarda, quindi abbiamo semplicemente registrato quelle che sono state effettivi gradimenti nei confronti di Sogliano. Anche vero che però, ripeto, la questione Sogliano non è mai stata in vera discussione, e mai abbiamo pensato in questi giorni a Sogliano come una notizia da dare, perché Sogliano resta, perché ripeto non è mai stato diversamente, ma anche quando comunque ci poteva essere qualche dubbio, allora sì, forse quando magari non sapevi se Presidio, l'apertura, questo, quell'altro, però insomma questa base di Presidio del contratto di 2 anni è qualcosa, l'ingaggio migliorativo è qualcosa, è chiaro che quel qualcosa è nulla rispetto a quanto dovrà essere il budget e soprattutto le idee per una squadra che possa andare in Serie A, nonostante il Palermo, nonostante il Pisa, nonostante il Cremonese, c'è questa differenza anche di paracadute, 10 Cremonese, 10 Pisa, 25 Verona, sono 15 milioni, quindi sicuramente la società ne beneficerà, anche se, ripeto, il paracadute di solito è sempre stato destinato ad altro che non al mercato, però ci sono sufficienti giocatori da poter mettere sul piatto per poter essere venduti e quindi ricavare un bel gruzzoletto. Ci sono dei tempi un po' più stretti per Suslo, per quanto ne sappiamo noi, un po' più lunghi per Belgali, che però deve fare il mondiale, quindi il mondiale può incidere anche nella valorizzazione di Belgali. Poi Bella Kocap, insomma, sono questi tre, vedremo se se ne aggiungerà qualcun altro, però insomma la base devo dire che è piuttosto scritta. Allora, però un allenatore c'è già, sicuramente Sogliano ci stupirà, non San Marco, però un allenatore che conosce la Serie B o che ha anche allenato in Serie A. Chiaro che insomma tutti vanno in questo momento da Stroppa, è chiaro che tanti vanno da Stroppa sicuramente, perché poi è sempre vinto, però Stroppa ti dice: io vengo, però voglio X, Y, Z, questo e quell'altro. E il presidio non credo che possa accontentare Stroppa fino alla fine, non credo che possa accontentare il bianco fino alla fine, il bianco che porta il Monza in Serie A, perché sono tetti diversi, parametri diversi. Il Verona non avrà quegli ingaggi, quindi ci vorrà qualcosa di creativo al di là delle certezze che saprà comunque dispensare Sogliano. Bene, ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, davvero, insomma, abbiamo capito insomma l'indirizzo della stagione, adesso a tuffarci decisamente sull'allenatore. Poi è chiaro che uno dirà: a me piace Nicola, a me piace Corrent, a me piace Abate, a me piace Quilani, a me piace quello. Poi bisognerà capire chi vuole e chi prenderà Sogliano, perché poi ci possono piacere tutti gli allenatori del mondo, possiamo fare tutti i casting di questo mondo, però uno ne prenderà Sogliano, anche se è vero che Sogliano ne vaglierà a 3-4, e a quei 3-4 cercheremo di arrivare insomma, con tutti i particolari del caso, così come è giusto che sia, soprattutto in questa stagione in cui veramente c'è una posta in palio altissima, al di là della promozione, non promozione e tutto il resto. A me piace Fuorigioco, scrive questo amico, anche a noi devo dire, anzi grazie mille, spero che piaccia a tanti, così come ci state confermando. Gli ultimi dati hanno anche evidenziato il raddoppio, come siano raddoppiati gli ascolti nella fascia 19-20, ascolti che erano già piuttosto alti, quindi grazie veramente di cuore. Non ci siamo ancora fermati, non ci fermeremo, andremo avanti praticamente per oltre la metà di luglio. Poi vi spiegheremo tutto anche del Mura Festival domani, quando tutto quanto sarà a posto. Grazie ancora davvero, ultimi di cronaca fra poco, buona serata a voi tutti da Alessandro Nicola.
25: Su Radio Verona Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: La nuova stagione è partita!
4: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
19: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
26: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
27: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
8: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negral. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Aumentano le temperature in varie regioni italiane, soprattutto al centro-nord. Per domani, 27 maggio, non sono indicati bollini rossi, ma in 14 città, tra cui Verona, è evidenziato il bollino arancione per il caldo. Temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute delle persone. Ne parleremo tra poco con Alessandro Azzoni. Rimanete con noi.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 26 maggio. Buona serata da Francesca Pellegrini. Un cittadino italiano domiciliato a Bovolone è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Gli vengono contestati i reati di usura e esercizio abusivo dell'attività finanziaria, attività che durerebbero almeno da 2020. Silvia Beltrami.
5: Chi perdeva il posto di lavoro, chi doveva fronteggiare spese per un improvviso lutto di famiglia o per una malattia, si rivolgeva a lui, un italiano di Bovolone, diventato punto di riferimento per tanti imprenditori e non, che non potevano rivolgersi ai normali canali di accesso al credito. A denunciarlo una delle sue vittime, che aveva richiesto un prestito di 15.000 euro, impegnandosi a restituire 30.000 euro in un'unica soluzione in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri appostati nei pressi dello studio notarile, dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, perquisito lui e la sua auto, dove sono stati trovati documenti, 3.000 euro in contanti, uno sfollagente, un coltello a serramanico. Le indagini sull'uomo hanno delineato un articolato sistema di concessione di prestiti usurari che duravano almeno dal 2020. 14 le operazioni di prestito sinora ricostruite dai finanzieri per un ammontare superiore a 125.000 euro. Somme erogate a piccoli imprenditori operanti per di più nel settore della ristorazione, con applicazioni di tassi di interesse a partire dal 30% fino a sfiorare il 50% l'anno. A lui si rivolgeva chi era in difficoltà, ma altre volte era lui stesso a proporsi, dopo essere venuto a conoscenza delle urgenti necessità di liquidità della persona. Se non riusciva a pagare nei tempi fissati gli interessi pattuiti, l'usuraio applicava penali per ogni mensilità e per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.
3: Ed è allerta nel veronese per i temporali in arrivo, sono previsti tra domani e giovedì sera di forte intensità. Oggi e domani intanto caldo record sul nostro territorio, ma sentiamo in merito Alessandro Azzoni.
6: Attenzione a domani sera, perché fra le 8 di sera e mezzanotte il rischio di temporali sarà piuttosto elevato anche nelle zone pedemontane della provincia. Più rischio temporali giovedì sera. Attenzione, perché arriveranno delle correnti fredde in quota che troveranno un serbatoio di aria caldo umida importante in Valpadana, quindi il rischio di fenomeni estremi con fulmini, trombe d'aria, grandinate sarà elevato fra le 18 e le 24 di giovedì sera. Anche mercoledì sarà una giornata instabile, potrebbe piovere durante la notte fra giovedì e venerdì con dei temporali sparsi, però ecco, la temperatura calerà non di tanto, ci aspettiamo 3-4 gradi in meno e nei prossimi giorni non scenderemo al di sotto dei 30 gradi durante il giorno. Ci aspetta però un fine settimana estivo, ma senza i picchi di calore che abbiamo registrato nelle ultime ore.
3: Una fiaccolata di pace dal comune al Duomo. Verona si prepara a scendere in piazza giovedì contro tutte le guerre in una iniziativa trasversale aperta a tutti. La presentazione a Palazzo Barbieri nel servizio di Giovanni Salvatori, Mau Valpiana.
7: L'auspicio è che siano in tanti, rigorosamente con candele e lanterne sotto una sola bandiera, quell'arcobaleno. Verona si mobilita per una grande chiamata alla pace, con la novità di una convocazione che parte dal comune e dalla diocesi. Nella città che 2 anni fa ospitò l'arena di pace, l'abbraccio di Papa Francesco ai testimoni di Israele e Palestina, ma si apre alla società civile nella sua accezione più ampia, proprio nel momento in cui il mondo sembra essere sul punto di riabituarsi alle guerre.
8: C'è bisogno quindi di una risposta di popolo, che le città rispondano, perché le città sono gli obiettivi primari delle guerre. È quello che oggi sta accadendo a Kiev, a Odessa, a Kabul, a Gaza, in tante altre città sono proprio i civili gli obiettivi della guerra, e quindi la preparazione della pace deve venire dai civili. Verona è una città di pace, Verona è la capitale del pacifismo italiano, e quindi darà una risposta adeguata alla drammaticità e difficoltà della situazione.
7: E allora giovedì sera, a partire dalle 20:30, la fiaccolata prenderà il via proprio da Palazzo Barbieri, sede del comune, con un intervento del sindaco Damiano Tommasi, per snodarsi poi attraverso Corso Porta Nuova, via Pradaval, Stradone Porta Palio, Lunga Adige e Matteotti, e chiudere in piazza Duomo, dove si terrà una preghiera interreligiosa e la chiusura affidata al vescovo di Verona, Domenico Pompili.
3: Fra 2 settimane San Bonifacio dovrà scegliere il proprio sindaco tra Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo. Il verdetto è arrivato ieri sera. Nel servizio di Lucio Salgaro li sentiamo entrambi.
9: La crisi amministrativa a San Bonifacio, a 18 mesi dal voto, ha portato a 2 conseguenze: la frammentazione della proposta politica, 8 candidati e 16 liste, e ad un calo dell'affluenza alle urne.

0: cause di un'amministrazione che ha bloccato tutto quello che poteva essere lo sviluppo per 2 anni, hanno apprezzato l'esperienza e una continuità amministrativa, è quella che io chiamo la serenità amministrativa che viene dalla mia compagine e dalla proposta che facciamo.
1: Sicuramente abbiamo dimostrato di essere un gruppo serio, capaci di creare una filiera politica e di portare quello che è il buon governo.
2: Anche se al momento sembrano improbabili, i candidati hanno tempo fino a domenica per eventuali apparentamenti ufficiali. La decisione spetterà poi agli elettori domenica 7 e lunedì 8 giugno.
3: Ed è tutto, una buona serata.
4: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo ancora cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima comunque toccherà i 34 gradi, la minima 22. Al mattino deboli da sud, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per Afa.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Pronto?
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 27 maggio, vedono l'alta pressione cedere in serata sulla nostra regione, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo ancora cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima comunque toccherà i 34 gradi, la minima 22, 20 al mattino deboli da sud, al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest. Allerta meteo prevista ancora per Afa.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: La nuova stagione è partita.
7: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
6: Il trekking firmato CMP.
7: Il Made in Italy di Australian.
6: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
7: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Radio Verona.

0: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
1: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Nika, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Verona.

0: Sono le 23:03.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

quel enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: È 1:03.
1: Radio Verona in love.

0: Radio Verona in Love.
1: Ma hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme non può fiorire senza sole, pioggia e libertà. Ti ho lasciato andare, perché c'è luce nella verità. È una rondine, si può legare, ma è bella solo libera.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.